Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più di

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

Le pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: sì, se me lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io appena muoio. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: ancora qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Te ne sei accorta anche tu?

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: 1 Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana, il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlot per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977. In Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mio.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

tanto pelo hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6,

0: Bam bam, bambina.
1: Ho perso un'altra cosa di buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat, Kids, hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

È chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare. Non è città, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Ma insomma, una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25esima posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24esima posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23esima posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23esima posizione sale. 22esima posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21esima posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20esima posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco, proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live. Quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17ª posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskill, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri, Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in quindicesima posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima, 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama, non Mama.

undicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

12ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

E siamo all'undicesima posizione, insomma sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti, e quindi buon vento quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: non si capisce.
1: Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno.

sparisce, ma non si capisce. La vita ferisce

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

L'edicola di GR Parlamento. Ore 10.02, oggi è venerdì 14 agosto. Buongiorno da Enrico Pulcini e benvenuti all'edicola di GR Parlamento. Vi leggeremo adesso le prime pagine dei quotidiani, iniziando dal Corriere della Sera. Il titolo principale, a parte i titoli sullo sport, questi ori italiani agli europei di nuoto, ci sono i titoli sulla Vitola, sul caso Report. La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. C'è stato l'interrogatorio ieri dell'imprenditore arrestato. Imprenditore chiese di sparare contro la villetta, no ai domiciliari, il PM vuole sentire Ranucci. Più in basso tutti i titoli ci portano in politica estera, e politica estera oggi significa soprattutto questa recrudescenza degli attacchi degli coloni in Cisgiordania contro i palestinesi, contro la popolazione palestinese. Cisgiordania, l'assedio dei coloni, scrive il Corriere della Sera, ma c'è la presa di posizione dell'ambasciatore americano che definisce questi coloni terroristi. Incursioni per svuotare le case dei palestinesi. Sarà ancora la tensione in Cisgiordania, scrive il Corriere della Sera. I coloni attaccano il villaggio di Kusra per svuotare le case dei palestinesi. Interviene l'esercito, l'assedio delle famiglie e terrorismo, denuncia Huckabee, l'ambasciatore americano in Israele. Su Repubblica il titolo principale è legato al caso Ranucci e la Vitola, come si suol dire. L'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, è un virgolettato. Il comitato etico della Rai consegna il suo rapporto delle mazzine colpite le reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria. La Vitola resta in cella. Poi c'è la questione migranti, vedremo nelle pagine interne che vi sono molti approfondimenti su questa questione. Il governo scrive a MERS, scrive Repubblica, sui rimpatri non accoglieremo i 3 irregolari. E poi più in basso il titolo anche qui su USA Israele, ira USA su Israele, l'assedio dei coloni e terrorismo. Le frasi dell'ambasciatore in Israele americano. C'è anche la notizia di questo viaggio che ha fatto Putin alle isole Curili. Putin sfida Tokyo, blitz alle Curili per gustare caviale nelle isole contese. Sulla Stampa, la Stampa sceglie un'altra impostazione. Sul record del turismo in Italia, secondo la Stampa è decretato soprattutto dalla crisi di Hormuz. I dati del Ministero, 4 milioni di presenze in più a luglio, gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi, è tutto un putpurri. Sull'immigrazione c'è il titolo sul possibile nuovo sbarco a Ceuta, ma adesso il focus viene soprattutto sull'altra exclave che è Melilla. Attenzione, Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. Questo è quanto scrive la Stampa. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, i bombaroli pronti a deporre dai PM, la Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fame, adesso vuole tornare dagli inquirenti. C'è il titolo sulle immigrazioni, i veri numeri sui clandestini, arrivi dimezzati, Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni.
Su Avvenire, il titolo principale è proprio sui migranti, i nuovi confini UE. Un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. Piante dosi su Schengen, sospeso, vedremo. Il governo spinge per l'applicazione delle procedure accelerate previste dal patto immigrazione. Più in basso gli attacchi dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi, Taibè, soldati nel monastero, assedio dei coloni alle famiglie. Il villaggio cristiano dichiarato zona militare da Israele si sta svuotando. C'è un articolo che vi segnalo, c'è un titolo che lancio, un articolo che vi segnalo, sempre più ci si interroga sul il binomio intelligenza artificiale e armi, e Avvenire dedica un articolo che ha tutto l'aria di essere un approfondimento etico sulla questione. Il titolo è "La corsa ad arrestare le armi intelligenti, algoritmi e robot killer senza governo". Sul Messaggero il titolo principale è "La Vitola resta in cella, dubbi sul movente", sarà sentito Ranucci nella relazione Rai, 4 punti per la sospensione dell'Anchorman. Poi c'è una frase di Fazzolari, ora le scuse di Siegfried e Schlein. E più in basso l'immigrazione, Piantedosi scrive a Berlino, non riprendiamo gli espulsi, il ministro stoppa Schengen fino a fine emergenza. Sul Sole 24 Ore, sopra tutti i titoli economici, la questione della Cisgiordania, i coloni assediano le case dei palestinesi a Qusra, gli USA è terrorismo. E c'è un reportage, comunità cancellate, così i coloni occupano la valle del Giordano. Di spalla a destra, Piantedosi revoca stop a Schengen solo a fine rischi, Meloni avanti così. E proprio su, con una foto di Piantedosi, apre il quotidiano Il Manifesto con il titolo "Il mito della frontiera, minaccia le porte, pericolosi terroristi pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna". Piantedosi racconta favola al Parlamento, dai controlli in aeroporto solo 3 arresti e 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta e anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato, così Il Manifesto. Grande titolo rispetto agli altri giornali sul viaggio di Putin alle Curili, lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le isole contese nel Giappone, l'ira di Tokyo. Poi ci sono i titoli sulla Cisgiordania, Qusra, palestinesi assediati e cacciati. E una notizia che vi segnalo, che in un'epoca di clamorosi, come potremmo dire, drammatici cambiamenti climatici, c'è chi sta abbattendo centinaia di alberi, come per esempio sull'Appennino Lucano, 1000 alberi abbattuti per sciate di plastica. In Basilicata si sta costruendo una pista da sci di plastica finanziata con 6 milioni di fondi statali per l'inclusione sociale. I lavori stanno abbattendo 951 alberi nel Parco Nazionale Appennino Lucano per far posto al telone sintetico. Su Domani il titolo principale è "La Vitola depista, resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, il mandante della bomba, chiesi solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa, Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile, Capacchione, creare eroi un male del giornalismo". La GIP non crede alla confessione, l'avvocato del faccendiere è vicino ai meloniani. Sulla parte bassa della prima pagina di Domani c'è la questione della Cisgiordania, coloni terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania, la violenza contro i palestinesi. Sul Fatto Quotidiano, Fazzolari ordina via Ranucci, la vitola falsa pista israeliana, il conduttore sotto
Egitto, pressione, e poi di spalla a sinistra, USA, terrorismo dei coloni, sono le frasi dell'ambasciatore americano in Israele, e l'UE rinvia le sanzioni. Chiudiamo questa lunga pagina, questo è un lungo carrellato dei titoli dei giornali, con il dubbio, coloni israeliani come i terroristi, gli USA dicono basta, l'intervento dell'ambasciatore americano a Tel Aviv, villaggi palestinesi in Cisgiordania ancora sotto assedio. Più in basso, Piantedosi, le frasi di Piantedosi in Parlamento, il rischio Ceuta non è finito, porte chiuse, il ministro in audizione, la libera circolazione con la Spagna andava sospesa e si va avanti così. Ora una breve pausa musicale.

Ore 10:18, siete all'edicola di Genere Parlamento ed ora passiamo agli approfondimenti delle pagine interne. Pagina 2, il Corriere Sera apre il giornale, ricostruzione inverosimile, la Vitola rimane in carcere, c'è la foto dell'imprenditore dentro l'auto che la porta all'interrogatorio, il faccendiere chiese di sparare contro la casa di Ranucci, fu Tavares a scegliere la bomba. Ma per il GIP non è credibile la versione dell'ordigno per far aumentare la scorta al conduttore. I magistrati e le affermazioni di La Vitola dimostrano la sua capacità di depistare. L'articolo del Corriere della Sera, la confessione di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, l'amico tra virgolette Sigfrido Ranucci non apre a Walter La Vitola le porte del carcere, il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal suo legale, l'avvocato Sergio Cola, al termine dell'interrogatorio durato 5 ore, la procura aveva dato parere negativo e così il GIP, le esigenze cautelari rimangono immutate perché La Vitola, seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, ha fornito, si legge nelle motivazioni con cui viene respinta l'istanza, ricostruzioni inverosimili oltre che fumose, assolutamente generiche. La Vitola nell'interrogatorio di garanzia ha detto di aver pensato all'attentato per il bene di Ranucci in modo da far alzare il livello della protezione in favore del giornalista. Per l'organizzazione ha riferito di aver chiesto a Gomez, Clesio, Tavares, il suo braccio destro, di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, ma ha raccontato La Vitola, Gomez, di cui non è stato possibile eseguire l'arresto perché in Africa è stata avviata la richiesta di estradizione, avrebbe agito in modo autonomo optando per l'esplosione di un ordigno rudimentale. La Vitola non si è comunque opposto, ha concluso, perché sarebbe stato in questo modo garantito comunque il valore dimostrativo dell'attentato. Sono poi altri approfondimenti, c'è il titolo proprio sul Ranucci. Il titolo è pagina 4, la RAI del Corriere della Sera, la RAI teme danni all'immagine, punta al passo indietro di Ranucci, scrive il Corriere della Sera, anche una parte della redazione del Report chiede un cambio, comitato etico, c'è il dossier. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, su Repubblica. Foto di La Vitola, l'ex direttore dell'Avanti, agli arresti per l'attentato a Ranucci. La Vitola niente domiciliari, scrive Repubblica, tenta ancora di inquinare, Ranucci sarà sentito dai PM. Dopo l'interrogatorio il GIP ha respinto la richiesta, il faccendiere resta in cella, dichiarazioni fumose. A settembre la procura convocherà il conduttore. Conduttore Ranucci, naturalmente. Continua a pubblicare questa foto in bianco e nero, sbiadita, con Ranucci accanto alla Vitola e Tavares. Andrea Ossino scrive su Repubblica, più che una confessione quella resa davanti al GIP da Walter La Vitola sembra essere un tentativo di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio per celare le vere ragioni dell'attentato a Sigfrido Ranucci, per ammettere ma minimizzare il suo ruolo, per dimostrare di aver agito esclusivamente nell'interesse della persona offesa e non anche per fini personali, o almeno è questo che ritiene la giudice per l'indagine preliminare Iole Maricca, che ha respinto la richiesta del faccendiere di lasciare il carcere di Re Bibbia e ritornare tra le mura del suo appartamento romano ai domiciliari. Perché l'ex direttore dell'Avanti, seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, ha detto di aver agito soltanto per proteggere l'amico giornalista, per fare in modo che gli venisse potenziata la scorta. Secondo la giudice si tratta di ricostruzioni inverosimili, fumose, generiche, prive di riscontri, anche per questo che Walter La Vitola resterà in carcere.

c'è tutta una serie di approfondimenti anche sulla stampa. Pagina 6, la vitola resta in carcere, racconto inverosimile, incoerenze sul movente, l'imprenditore disse di sparare la casa, la giudice respinge i domiciliari, il tentato depistaggio evocando la pista israeliana legata al cantiere Vittoria. Addirittura, durante l'interrogatorio la vitola segue un preciso percorso difensivo agito per il bene di Ranucci, ha tanti nemici e voleva che la sua scorta venisse potenziata. Anche in questo caso le contraddizioni si susseguono. Il faccendiere spiega agli inquirenti che poco prima dell'attentato era venuto a conoscenza di un meglio specificato progetto omicidiario nei confronti del giornalista ad opera dell'intelligence israeliana. Si spinge oltre, aggiunge che quella minaccia era collegata al servizio realizzato da Report sulla vicenda del cantiere navale Vittoria, dove erano state sequestrate alcune armi. Insomma, secondo la procura, agli atti però risulta come dopo l'attentato fosse proprio la vita a suggerire a Ranucci di indagare sulla pista israeliana sul cantiere Vittoria, un atteggiamento istrionico volto a influenzare e raggirare anche la giudice, riassume come una consolidata capacità di inquinare l'attività investigativa dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. Sul giornale apre proprio sul caso La Vitola, grande foto a centropagina, caccia ai testimoni, La Vitola pronta a riparlare PM, bomba per la fama di Sigfrido, eppure la banda vuoterà il sacco. Niente domiciliari per il faccendiere che dice non volevo la bomba ma solo i colpi di pistola. Insomma, sono tutti con lo stesso tenore, diciamo.

c'è anche un articolo di Avvenire pagina 8, gli articoli, approfondimenti, la vita, la fumosa, niente domiciliari. E insomma, vi leggo solo un passo dell'articolo di Avvenire. Dalla Roma giudiziaria arrivano notizie non meno importanti. La vita la scrive la GIP di Roma. Iole Moricca deve rimanere in carcere perché rimane totalmente immutato il rischio di azioni recidivanti. E poi questa frase abbastanza netta: le sue stesse dichiarazioni, annota la GIP, aggravano tale rischio perché hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l'atto intimidatorio. Chiudiamo questa pagina e concentriamoci ora sulla questione migrazione. Ci sono le frasi del governo e soprattutto il confronto con la Germania. Meloni, la Premier, su Corriere della Sera campeggiano le sue parole: avanti con le espulsioni, il no alla Germania, sui rimpatri. Stop a Berlino sul ritorno della ragazza somala, piante dosi, Schengen resta sospeso. Il gioco di squadra è tempismo. Ieri lo si è visto bene mentre Matteo Piantedosi prende posto per essere ascoltato dal Comitato Parlamentare Schengen. Giorgia Meloni posta sui social il video di alcuni immigrati accompagnati su un aereo della polizia. Continuano le operazioni di espulsione, difesa dei confini, sicurezza, rispetto alle regole. Proseguiremo dritti su questa strada, promette la Premier. Ma c'è la reazione di Elie Schlein, che è riportata proprio dal Corriere della Sera: mentre Meloni gioca a copiare Trump e a rincorrere Vannacci, degli italiani chi se ne occupa? La Premier ha visto i prezzi dei carburanti, gli stipendi restano tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa. Questo dice la Schlein. Ma come riporta il Corriere della Sera, i riflettori sono puntati ancora sull'esclave spagnole in Marocco. Migliaia di migranti nel limbo di Ceuta, cerchiamo i minori che vivono in strada. Questi sono ancora i migranti che sono permangono sul territorio spagnolo, circondato da un territorio marocchino, ricordiamo. E c'è la preoccupazione che poi si ripetano i flussi anche domani, anche sull'esclave vicino a Ceuta, Melilla. Andiamo a Repubblica. Ecco il titolo, che però è dedicato, come ha fatto il Corriere della Sera, l'audizione al comitato Schengen che ha fatto il ministro dell'interno ieri Piantedosi. Tra l'altro, audizione trasmessa in diretta sui nostri canali. Piantedosi avvisa la Germania: dalle ONG 2000 migranti, Meloni avanti sulle espulsioni, il ministro compensazioni con Berlino e la Spagna stoppa i controlli solo se Ceuta è sicura. Schlein, la Premier imita Trump. C'è la lettera del governo a Merzi, il cancelliere tedesco: no al rientro della ragazza somala e di due irregolari, una comunicazione formale del Viminale all'esecutivo tedesco, che ha annunciato la volontà di rimpatriare in Italia alcuni stranieri. E poi ci si interroga che fine farà Schengen, perché è proprio il Corriere della Sera che se lo chiede: Schengen in frantumi, il ritorno ai confini dell'Europa fa paura. Ci sono vari paesi che hanno interrotto

chiuso le frontiere, Germania, Paesi Bassi, Austria, Francia, Svezia, Danimarca, Polonia e Norvegia. Questo è quanto scrive Repubblica. Ora una breve pausa musicale e torniamo fra qualche secondo.

Ore 10.37, oggi è venerdì 14 agosto, le dico del GR Parlamento, vi stavamo parlando di migrazione sulla stampa, il titolo principale è questo: Schengen, il governo tiene la linea dura, controlli fino a quando ci sono rischi, tensioni con la Spagna, Piantedosi conferma la sospensione del trattato, a Berlino non riprenderemo i tre dublinanti, Meloni sui social, sicurezza e difesa dei confini dritti su questa strada, le opposizioni polemiche solo propaganda. E poi c'è un focus proprio sulla Spagna, Ceuta blindata, Rabat minaccia Madrid, timori di nuove ondate anche a Melilla alla vigilia di un possibile arrivo di massa in Marocco. Il Marocco alza il tiro, stop all'accordo di estradizione, quindi ci sono tensioni confermate tra Marocco e Spagna nonostante tutte le assicurazioni dei giorni scorsi. Vi leggo questo articolo di Karima Mual dal Marocco. Lo spettro ora si allunga su Melilla, dopo l'arrivo in massa di fine luglio a Ceuta, anche l'altra esclave spagnola in Marocco rimane con il fiato sospeso, il timore è una nuova ondata di migranti paventata nei giorni scorsi per il giorno di Ferragosto e rilanciata dal passaparola sui social. Intanto il governo marocchino alza l'asticella dello scontro con Madrid, ipotizzando la sospensione del trattato di estradizione con la Spagna, una minaccia derubricata dal ministro dell'interno iberico Marlaska, non prevedo alcun problema. Per capire perché poche parole pronunciate da un ministro marocchino abbiano fatto scattare l'allarme a Madrid, bisogna guardare una carta geografica. Sulla costa settentrionale del Marocco esistono due piccoli pezzi d'Europa, Ceuta sullo stretto di Gibilterra e Melilla più a est sul Mediterraneo, sono città spagnole, frontiere dell'UE, un territorio africano separato dal Marocco anche da chilometri di recinzioni. Per Madrid sono Spagna, per Rabat sono Ceuta e Melilla, territori marocchini sotto sovranità straniera. È una delle dispute territoriali più antiche e singolari del Mediterraneo. Ceuta passò alla corona spagnola nel 1668 dai portoghesi, ricordiamo, lo aggiungiamo noi. Melilla è sotto dominio spagnolo dal 1497. Madrid fonda anche su questa storia le proprie posizioni. Le due città erano spagnole secoli prima della nascita del Marocco indipendente del 1956 e dal 1995 sono città autonome dello Stato spagnolo. Vista dalla sponda marocchina, però, la stessa storia racconta qualcosa di diverso. Dopo l'indipendenza, Rabat recuperò territori precedentemente controllati dalla Spagna, come Tarfaya nel 58, Sidi nel 69, rimase aperto il Sahara occidentale e rimasero Ceuta, Melilla e altri piccoli possedimenti spagnoli sulla costa. Il Marocco considera dunque le due città l'eredità di una decolonizzazione incompleta. E dentro questa storia riacquistano peso le parole pronunciate ora dal ministro della giustizia Houabi, marocchino. La questione è ancora sul tavolo, ogni volta che ci incontriamo con gli spagnoli la poniamo, e soprattutto una parola: pazienza. Continuiamo a rivendicare la nostra terra, questo richiede pazienza, vogliamo risolvere il problema attraverso il dialogo. Non è una nuova rivendicazione marocchina, la novità è il momento, arriva dopo il trauma del 30 luglio quando decine di migliaia di persone si sono riversate verso Ceuta. Rabat nega che di aver utilizzato l'immigrazione come arma, Houabi lo ribadisce, non l'abbiamo fatto e non abbiamo intenzione di farlo, non esistono prove pubbliche sufficienti per affermare che il Marocco abbia orchestrato l'esodo, anzi la crisi ha colpito duramente anche l'immagine marocchina. Scrive l'articolo della Stampa, ma Ceuta ha avuto un'altra conseguenza, ha reso nuovamente dicibile ciò che Madrid e Rabat avevano imparato a lasciare sullo sfondo. Lo scrittore franco-algerino Sansar ritiene che sia arrivato il momento di superare lo status quo, proponendo una commissione ispano-marocchina che prepari un ritorno progressivo delle due città alla contiguità geografica e storica marocchina. È una posizione politica, non una soluzione condivisa, ma indica quanto il dibattito si sia improvvisamente spostato. Questo è quanto scrive Repubblica. Su
sui migranti anche il giornale. Ecco i titoli nelle pagine interne: migranti, arrivi dimezzati, Meloni, la strada giusta, scrive il giornale. La linea dura, la premier, le espulsioni nei confronti degli irregolari proseguono e Piantedosi difende la scelta di sospendere Schengen, non è contro la Spagna. Le ONG tedesche, punto interrogativo, in un altro articolo hanno portato 25.233 clandestini sulle coste italiane. E c'è il faro puntato appunto sulle ONG, molte delle quali tedesche. Cisgiordania è l'altro argomento molto trattato dai giornali, perché c'è una recrudescenza degli attacchi dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi, ma adesso c'è l'ira degli Stati Uniti, il titolo è proprio questo, dalla Stampa: coloni in Cisgiordania, l'ira degli Stati Uniti, sono dei terroristi, lo dice l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, HB. Duro attacco all'ambasciatore USA in Israele per l'assedio a Nablus, Netanyahu accella sugli insediamenti e riapre Ghanim dopo 20 anni. È in corso una pulizia etnica, affermano alcuni osservatori. Siamo al Corea Sera, Cisgiordania, l'assedio dei coloni, l'ambasciatore USA è terrorismo, Cusra ha occupato il cortile di un'abitazione palestinese, famiglie intimidite, interviene l'esercito. Su Repubblica, Stati Uniti contro i coloni, terrorismo, l'assedio di Cusra, 5 italiani con i palestinesi, Cisgiordania, l'esercito israeliano non argina gli estremisti che da 6 giorni circondano 3 case, i residenti non vogliono andarsene, il silenzio di Netanyahu.

C'è un'intervista a uno dei nostri connazionali di Repubblica presenti da sabato in abitazioni sotto attacco nel villaggio a sud di Nablus, e a parlare sotto pseudonimo un'italiana si trova assediata dai coloni insieme ad altri quattro connazionali a Cusra. E la domanda di Fabio Donacci, che conduce questa intervista, è: quando siete arrivati sabato, il giorno prima che cominciasse l'assedio, eravamo venuti a trovare le famiglie, poi domenica i coloni hanno montato una tenda davanti all'abitazione e tutto è cambiato. Cosa è successo? Chiede il giornalista. Su quella collina esisteva già un avamposto illegale. Da mesi i palestinesi subivano molestie, pietre lanciate contro le case, urla durante la notte, provocazioni. Poi i coloni hanno installato un nuovo presidio con tende e divani, hanno perfino fatto il barbecue. Da loro uscire è diventato impossibile. Perché? Chiede il giornalista. Rischi di essere pestato, di non rientrare, le famiglie sono bloccate. Prima i coloni hanno tagliato l'elettricità e fortunatamente ci sono i pannelli solari, hanno tagliato le tubature dell'acqua, abbiamo anche delle cisterne, per ora possiamo resistere. Nessuno vi porta rifornimenti, alcune persone hanno provato a raggiungerci a piedi con del cibo, sono state fermate sia dai coloni sia dai militari. Le famiglie hanno chiesto l'intervento dell'esercito israeliano, sì, ma quando i soldati sono arrivati li abbiamo visti conversare con coloni, stare insieme a loro invece di cacciarli, hanno reso più difficile l'arrivo del cibo. Questo è quanto dicono gli italiani che stanno proprio nell'assedio. Anche il giornale si occupa di Cisgiordania e lo fa con questo titolo: l'ira di Trump per gli assalti ai coloni. Perché uno dei palestinesi, tra l'altro, è sediato a Cusra, ha passaporto americano, ambasciatore israeliano, terroristi. E l'IDF inizia a proteggere le case. Questo è quanto scrive il giornale. Ora però vi voglio leggere un articolo pubblicato da Avvenire, pagina 7, che ci pone una questione molto importante. Il titolo è: la corsa delle armi intelligenti, sperimentate direttamente sul campo, mettendo a rischio vite innocenti, la guerra degli algoritmi si espande senza sosta, nonostante gli appelli del Papa, dell'enciclica, di tante organizzazioni in tutto il mondo, con la campagna Stop Killer Robots. Elisa Campisi, su Avvenire, lo leggiamo: non è lecito affidare a sistemi artificiali decisioni letali o comunque irreversibili, non esiste algoritmo che possa rendere la guerra normalmente accettabile, lo ha detto in modo chiaro Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, ribadendo la sfida etica che si nasconde dietro l'apparente neutralità della tecnologia, che non sottrae il conflitto alla sua intrinseca disumanità. E ferma la condanna dell'enciclica contro i sistemi di arma autonoma e la richiesta che lo sviluppo e l'uso dell'AI in campo bellico siano sottoposti ai più rigorosi vincoli etici, ma anche che la catena delle responsabilità resti identificabile e verificabile, questioni che il Papa ha richiamato anche nel tema scelto per la prossima giornata mondiale della pace, che vanno in parallelo con le richieste di 13 anni di campagna Stop Killer Robots della coalizione globale di organizzazione della società civile. Eppure il confine tra la Silicon Valley e i comandi militari continua a assottigliarsi, lasciando cadere anche alcune barricate di salvaguardia, come il precedente divieto all'uso dei modelli di OpenAI per scopi militari, che ha portato ai recenti accordi tra l'azienda e il Pentagono. La crescente importanza del settore della tech defense si può intuire anche guardando i fiumi di denaro che la stanno alimentando, gli oltre 14,6 miliardi di dollari investiti nelle start-up del settore nei primi 5 mesi del 2026 hanno eclissato il record di 9,6 miliardi dell'intero 2025, continuando un trend che sembra destinato a non fermarsi, dice ad Avvenire Davide Del Monte, ricercatore e attivista della campagna Stop Killer Robots, condividendo alcuni contenuti del report di cui è coautore
AI Seek and Destroy, libro che verrà pubblicato a settembre in collaborazione con IRP Media da Infonauts, organizzazione non profit del quale è membro. Il flusso di denaro verso le nuove tecnologie menzionato da Del Monte mostra una corsa allo sviluppo e l'impiego di questi strumenti nelle armi, nella difesa, nei conflitti. Basti pensare al caso di Palantir, che da inizio mese ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato fino a 8,16 miliardi di dollari e l'utile operativo per intero grazie a vendite al secondo trimestre di gran lunga superiore alle stime degli analisti. È una straordinaria domanda per i suoi strumenti di analisi dei dati. Per l'azienda americana sviluppatrice di software e importante fornitrice nel settore militare, solo negli Stati Uniti il giro d'affari è volato del 115% su base annua. La società ha un ruolo strategico fondamentale per la NATO, fornendo al suo sistema basato su AI e analizza i dati raccolti sul campo anche in tempo reale, suggerisce bersagli e azioni supportando operazioni in tempi rapidissimi. Tra le aziende che stanno cambiando il modo di combattere c'è poi Anduril, che sfrutta IA, quindi va letto come intelligenza artificiale, in un sistema operativo per il controllo delle operazioni, jet autonomi, mini missili a crociera, strumenti di sorveglianza, classificazione e tracciamento dei bersagli. Gli investitori hanno mostrato un grande interesse anche su Anduril, a partire dal clamoroso caso di 1789 Capital, la società di investimenti di Donald Trump, il junior, che ha acquistato una partecipazione di rilievo dell'azienda, la quale si è aggiudicata anche contratti governativi. Il risultato dunque non è solo economico, ma ha dei risvolti politici e sociali, visto che questa nuova generazione di armi riduce concretamente sul campo lo spazio di valutazione e decisione degli umani. Fino a pochi mesi fa, riferendosi alle armi autonome, si avevano in mente veicoli aerei, marini o di terra in grado di individuare e colpire in piena autonomia i bersagli designati. Oggi lo scenario è cambiato radicalmente ed ancor più preoccupanti. I nuovi sistemi bellici dotati di intelligenza artificiale sono in grado di fornire agli eserciti un supporto che va dalla generazione e valutazione delle possibili azioni da intraprendere alla redazione di elementi utili per gli ordini operativi, continua Del Monte. Si può dire che le armi autonome stiano scalando la gerarchia militare, sostituendo comandanti e generali nelle scelte strategiche. Un altro esempio significativo di questo nuovo indirizzo bellico è il progetto Lichpin, il programma del Pentagono per inserire in modo stabile l'intelligenza artificiale, il machine learning, nei sistemi d'arma e nei sensori militari. In pratica l'infrastruttura raccoglie i dati provenienti da un moltitudine di sensori sul campo, droni, satelliti, radar, per creare un ambiente sicuro in cui addestrare, testare e aggiornare gli algoritmi di intelligenza artificiale. Ma poi ci sono tanti altri casi che ci narrano di uno scenario inquietante, dove veramente l'intelligenza artificiale sembra essere utilizzata solo per offendere, non per costruire nuovi mondi che possano aiutarci a vivere meglio. Tra l'altro c'è un'intervista a una filosofa, Maria Rosaria Taddeo, sulle regole per l'uso dell'AI in guerra. E nessuno ha il diritto di scommettere la vita degli altri, ferma questa filosofa. Tra l'altro gli studi sulla filosofia legata all'intelligenza artificiale si stanno moltiplicando, sono sempre più numerosi i corsi universitari che stanno avviando questi progetti, che sono senz'altro importanti in un mondo che sta costruendo una pericolosissima deriva, che avrà a che fare con questioni etiche molto importanti. Io concludo qui l'edicola di oggi. Ci siamo occupati del caso La Vitola, ma anche dei migranti e poi degli assalti dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi, e abbiamo concluso con questo importante tema che è, viste le guerre in corso, l'interconnessione sempre più frequente tra
super tecnologie ed armi. Chiudo qui l'edicolo leggero del Parlamento, vi auguro un buon proseguimento su queste frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E ora trasmettiamo l'audizione del ministro Giorgetti presso la commissione banche, si è svolta il 18 giugno. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al presidente Cristiano Fini e a tutta la CIA per l'organizzazione di questo convegno. Saluto tutti gli ospiti istituzionali, i rappresentanti del governo che so che arriveranno, delle autorità indipendenti, delle agenzie, del mondo dell'impresa, della ricerca, dell'associazionismo degli enti locali e naturalmente tutti coloro che hanno scelto di essere qui oggi. Ci ritroviamo in una sede altamente simbolica, la Camera dei Deputati, per affrontare un tema che riguarda non soltanto il futuro dell'agricoltura, ma il futuro del nostro Paese. Energia e agricoltura sono due parole che fino a pochi anni fa sembravano appartenere a mondi distinti. Oggi invece rappresentano due facce della stessa sfida. Garantire sviluppo economico, sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività delle nostre imprese. La transizione energetica è ormai una realtà da un po' di anni. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel mondo delle fonti rinnovabili stanno crescendo alla velocità più elevata mai registrata e rappresentano la principale leva per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici del prossimo decennio. La direzione è ormai tracciata. La domanda non è più se la transizione avverrà, ma come verrà realizzata e chi ne sarà il protagonista. Ed è proprio questo il punto centrale dell'incontro di oggi. L'agricoltura non può essere spettatrice di questa trasformazione, deve esserne protagonista. Per troppo tempo il dibattito pubblico ha considerato il mondo agricolo quasi esclusivamente come lo spazio fisico nel quale collocare gli impianti necessari alla produzione di energia rinnovabile. Ma i terreni agricoli non sono superfici vuote, sono luoghi di lavoro, di produzione, di tutela del paesaggio, di socialità, di presidio del territorio e di identità culturale. Per questo motivo è importante affermare un principio semplice ma decisivo. Gli agricoltori non devono limitarsi a ospitare la transizione energetica, devono poterla costruire, governare e condividere con tutti i soggetti. È esattamente la visione che emerge dal progetto che oggi viene presentato dalla CIA. Una visione nella quale la produzione agricola continua a essere la funzione primaria dell'impresa, mentre la produzione di energia diventa uno strumento per rafforzare la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Una visione che mette al centro le comunità energetiche rinnovabili, i servizi dedicati alle imprese agricole e lo sviluppo di modelli innovativi di agrivoltaico, mantenendo sempre la continuità della produzione agricola. Questo approccio è particolarmente importante perché ci ricorda che la transizione energetica non è soltanto una questione tecnologica, è anche una questione organizzativa, è una questione di governance. È la capacità di costruire modelli nei quali cittadini, imprese, istituzioni, comunità locali, soprattutto nelle aree interne, condividono benefici, responsabilità e opportunità. In questo senso le comunità energetiche rappresentano probabilmente una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni. Per la prima volta l'energia non viene prodotta soltanto per essere venduta, ma anche per essere condivisa tra cittadini, comuni, imprese. Non si genera soltanto elettricità, si genera coesione sociale, si rafforzano i territori, si costruisce resilienza e cooperazione. Ed è un cambiamento culturale ancora prima che economico. L'Italia dispone di tutte le condizioni per svolgere un ruolo di primo piano. Abbiamo una straordinaria ricchezza agricola, abbiamo competenze industriali e tecnologiche riconosciute, disponiamo di una filiera tecnologica di livello internazionale e il nostro sistema energetico sta vivendo una fase di forte accelerazione, come dimostrano i dati più recenti della crescita del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili pubblicati dal GSE. Naturalmente questa trasformazione pone anche interrogativi, come coniugare innovazione e tutela del paesaggio, come garantire che la produzione agricola rimanga centrale, come assicurare procedure semplici, investimenti sostenibili e regole stabili. Sono domande legittime ed è proprio attraverso il confronto tra le istituzioni, i regolatori, le imprese agricole, gli operatori energetici e il mondo della ricerca che possiamo trovare le risposte più efficaci. Per questo considero particolarmente significativo la presenza oggi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, degli enti che quotidianamente contribuiscono alla definizione delle politiche energetiche del nostro Paese. La transizione energetica richiede infatti una collaborazione stabile. Nessun soggetto può affrontarla da solo. Servono regole chiare che non cambino ogni sei mesi, servono strumenti finanziari adeguati, servono competenze. Ma serve soprattutto una visione condivisa. Ed è proprio la parola visione quella che vorrei lasciare come messaggio conclusivo. L'agricoltura italiana ha sempre dimostrato una straordinaria capacità di innovare senza perdere il legame con la propria storia e le proprie tradizioni. Oggi è chiamata a compiere un ulteriore passo in avanti. Non si tratta di scegliere tra produrre cibo sano, equo e giusto, come ci ha ricordato Carlin Petrini, o produrre energia. La vera sfida consiste nel fare entrambe le cose al meglio. Produrre valore economico, produrre sostenibilità, produrre sicurezza energetica, produrre opportunità per le giovani generazioni, produrre sicurezza e giustizia alimentare. Se riusciremo a costruire questo equilibrio, allora la transizione energetica non sarà soltanto una risposta all'emergenza climatica. Diventerà un grande progetto di sviluppo per l'agricoltura italiana e per l'intero Paese. Ed è con questo spirito che auguro a tutti voi un buon lavoro e un confronto ricco di idee, proposte e risultati concreti. Grazie.
3: Grazie mille, onorevole Vaccari, e passiamo la parola a Gian Michele Passarini, che è il vicepresidente di CIA Nazionale, per un altro saluto introduttivo.
4: Grazie, anch'io mi associo ai ringraziamenti all'onorevole Stefano di averci messo a disposizione una sala che credo sia una delle più belle sale che io abbia mai visto nella mia esperienza di politico ma anche di persona. E poi ringrazio i presenti, le istituzioni politiche che arriveranno, l'autorità istituzionale, ma soprattutto ringrazio i soci dell'organizzazione, chi ha voluto partecipare ad un evento come questo. Lo sentivamo prima nell'introduzione dell'onorevole, qui si parla di una visione. È una visione che è figlia sostanzialmente anche di un elaborato politico che all'interno della nostra organizzazione ha trovato non poche difficoltà anche nel approcciarsi rispetto a quella che è una situazione che ad oggi avviene. E qual è la situazione che avviene ad oggi? Beh, è una situazione che è figlia sostanzialmente di progetti che nascono già, ad esempio, con le agende 2030 rispetto ad esempio all'utilizzo delle rinnovabili, che vengono accelerati dalle crisi generate dalle guerre. Pensiamo all'Ucraina, pensiamo a quando nel Nord Stream ci fu negata la possibilità di avere il gas. Capimmo allora quanto importante era per un paese come il nostro, fortemente vocato a trasformazione, con un made in Italy importante, con un tessuto imprenditoriale, industriale, agricolo, avere una disponibilità energetica. Quindi si comprese il termine di sovranità alimentare e sovranità energetica, la quale pagava e paga lo scotto di un percorso di non progettualità rispetto ad una strategia energetica italiana. Poi c'è stata la guerra in Palestina, c'è stata la parte del Stretto di Hormuz che ha ancora più amplificato la necessità di avere una strategia in merito. E quindi il tema di come ridurre la dipendenza energetica, il tema di come ridurre i costi dell'energia, che sono fortemente impattanti per quello che riguarda il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto quello agricolo, pensiamo a tutta la parte di trasformazione, e come mitigare per forza di cose quelle che è l'effetto del cambiamento climatico. L'obiettivo di ridurre sempre di più l'utilizzo delle energie fossili non è solo una volontà, è una necessità. Lo vediamo oggi cosa accade, al di là di alcuni negazionisti, sul sistema climatico. Temperature che si stanno innalzando, difficoltà produttive all'interno dei nostri percorsi agronomici. E quindi, ripeto, c'è stato un elaborato di pensiero da parte dell'organizzazione che andava ad analizzare e cercare di capire quali potevano essere le strade da percorrere. Ovviamente questa necessità di energia, che viene determinata anche dagli obiettivi che il Paese Italia si è posto attraverso il TNEC, deve avere un governo. E il governo nasce dal fatto che oggi stiamo discutendo di un'opportunità come quella del fotovoltaico, buongiorno dottor Dall'Acqua, benvenuto, e come coniugare ciò che sta avvenendo in un rapporto tra territorio, produzione e energia. Su questo ragionamento è ovvio che risultava facile collocarsi o da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi il no assoluto oppure il sì a prescindere. Noi abbiamo fatto una scelta che abbracciava innanzitutto quella che era la visione che abbiamo rispetto ad un'agricoltura che vogliamo in Italia, ed era quella di guardare alla dimensione delle nostre aziende, che è fatta di una dimensione sostanzialmente medio-piccola. E quindi, ragionando su quel tipo di approccio, trovavamo quasi innaturale quella che è l'approccio di mega impianti che, oltre ad avere anche un forte impatto paesaggistico, determinano quella che è, lo diceva prima l'onorevole Accari, una sorta di un agricoltore piattaforma passiva. Noi riteniamo invece, come Confederazione Italiana, che l'agricoltore deve essere elemento attivo di tutta una serie di temi: transizione energetica, paesaggio, mantenimento del territorio e soprattutto aree rurali. Su queste direttrici l'organizzazione, avvalendosi di quelli che sono gli strumenti che ha, fonda la comunità energetica sotto forma di fondazione, con lo scopo di avere uno strumento inserito in un modello di proposta di intervento rispetto alla valorizzazione, buongiorno, degli agricoltori. Quando si parla di comunità energetica non si parla solo dell'opportunità di scambiare energia all'interno di un determinato perimetro, quindi ottenere un beneficio economico, ma si parla anche di una visione altamente sociale rispetto che è quella, ad esempio, della consapevolezza del consumo energetico, rispetto al fatto della tenuta di quei territori dove il valore può essere riversato nel territorio stesso. E quindi dare casa a tutte quelle che erano le conformazioni territoriali, che hanno subito anche queste una sorta di modifiche normative, era uno degli obiettivi che ci siamo posti creando energia. Quindi l'agricoltura può essere un elemento che si inserisce all'interno di un contesto di transizione energetica. Su questo sistema si inserisce poi quella che è la nostra società Esco Agroenergetica, che ovviamente da anni gestisce tutta la parte consulenziale che si innesta a pieno titolo in questo percorso, per arrivare poi, lo vedrete perché lo presenteremo, a quello che era un prodotto, ma che di fatto non è un prodotto in se stesso, è una visione che è chiamato Eliogea 100, cioè un kit agrofotovoltaico che va a, posso dire, modificare quell'approccio di una colonizzazione del territorio a discapito dell'agricoltura, ma che si affianca veramente a quella che è la produzione agricola, permettendo all'agricoltore stesso di avere sia un elemento di reddito riguardante la sua vocazione naturale, che è quella dell'agricoltore, ma inoltre un elemento aggiuntivo, portandolo in una consapevolezza che l'agricoltore può essere un veicolo che si inserisce all'interno di questa visione di transizione energetica. E quindi mi accingo a chiudere. Su questa visione abbiamo costruito questo modello, questo sistema. È un sistema che crediamo che sia una risposta. Io ringrazio il Presidente perché ci ha creduto fortemente e ha voluto sancire un messaggio dell'organizzazione rispetto ad una visione che abbiamo, che non è oltranzista, non è di diniego, ma è di opportunità, e come tutte le opportunità hanno la necessità di essere declinate. C'è un appunto che faccio, più rivolto in questo caso alla politica. Noi con i vari PNRR abbiamo visto quanto l'agricoltura sia fortemente interessata ad essere parte di un percorso di transizione energetica. Sulla fase delle CER avevamo circa 2 miliardi e 2 che poi per una sorta di rimodulazione sono stati ridotti a 800 milioni. Ma con moltissime domande, molte domande tecnicamente approvate, tecnicamente valide, che però rimangono lì con le quattro frecce, come si suol dire, no? Questo diventa un problema ovviamente, perché va un po' a vanificare quello che è l'operato che abbiamo fatto di lobby sugli agricoltori nel coinvolgere all'interno di un percorso, ma anche per il fatto che ci limitiamo delle opportunità. Quindi sarebbe interessante, ora che c'è tutta una discussione che riguarda in Europa il patto di stabilità, se riuscissimo ad esempio a trovare delle risorse che andassero a finanziare queste pratiche che sono cantierabili. Si cantieri da domani mattina sono pronte, quindi è un percorso, voglio dire, che già trova costrutto, diciamo, già trova struttura. L'altro aspetto che vorrei notare è che il legislatore, in maniera anche secondo noi corretta, aveva deliberato il fatto che se le associazioni costituivano delle comunità energetiche c'era la possibilità di ampliare al concetto della cabina primaria. Questo in realtà è stata una buona norma che poi non ha trovato applicazione operativa. Io credo che anche questo messaggio, proprio in virtù del fatto che l'agricoltura, le associazioni agricole possono essere quel veicolo che portano all'interno di una mentalità e di una visione l'agricoltore rispetto ad un cammino del progresso, dell'innovazione, potrebbe essere anche questo un elemento che potrebbe aiutare quella che è un'opportunità che oggi questo sistema ci può consegnare e ci può dare anche una redditività maggiore rispetto ad un agricoltore che oggi si trova fortemente in difficoltà rispetto a tutto ciò che conosciamo. Grazie.
3: Grazie mille Passarini, ci ha dato degli stimoli che magari dopo vedremo anche di approfondire con le istituzioni, e ha parlato dell'importanza di rendere l'agricoltore protagonista della transizione energetica. Proprio a questo fine CIA ha intrapreso delle iniziative molto pratiche che adesso verranno presentate. La prima, che presenterà Claudia Merlino di Fondazione Energia, è quella di una comunità energetica nazionale che nasce appunto per semplificare la vita all'agricoltore che vuole accedere a una comunità energetica. Prego Claudia, grazie.
5: Bene, grazie e benvenuto sottosegretario La Pietra in questo istante, grazie per essersi unito. E a questo punto, diciamo, ci siamo tutti, abbiamo l'occasione di presentare ai nostri ospiti e ai nostri amici la comunità energetica agricola di CIA Agricoltori Italiani. E io vado con la prima slide, anche se qua abbiamo cercato già da subito di dare il significato di quello che vi andremo a presentare. Le domande sono state in realtà fatte tutte e anche in modo molto chiaro dall'onorevole Vaccari quando ci si chiedeva transizione energetica. Si parla molto di impianti, si parla molto di autorizzazioni, si parla molto di incentivi. Le domande che noi ci siamo poste, come ricordava il vicepresidente, sono essenzialmente due. La prima domanda è: qual è il modello di sviluppo sul territorio che questa transizione energetica ci porterà e chi governerà la transizione energetica? In questa domanda abbiamo trovato una parte della soluzione, non ovviamente tutta la soluzione, che risiede nella risorsa che è la nostra agricoltura, che sono i nostri agricoltori, i quali sono perfettamente consapevoli da una parte delle sfide climatiche che ci riguardano e che riguardano in primis anche l'agricoltura, sanno cosa significa produrre energia rinnovabile e hanno anche un'attenzione, io direi specifica e direi anche speciale, all'equilibrio tra produzione alimentare, come veniva correttamente detto prima, e produzione energetica. Per questa ragione abbiamo pensato a far sì che l'agricoltura e gli agricoltori possano dare al meglio le loro potenzialità, ma svolgerlo nel loro ruolo. Veniva detto bene prima, non si tratta soltanto di mettere a disposizione delle superfici per costruire sopra degli impianti, si tratta di essere una parte attiva in questa transizione, ed è per questa ragione che la Confederazione oggi presenta un modello complessivo, lo vedete lì, di politiche, perché si tratta di avere la strategia in primis, di servizi e anche di prodotti, di cui la Fondazione Energia rappresenta il primo, non l'unico, tassello. Qui lo abbiamo chiamato il paradosso del potenziale. E ce lo dice anche recentemente, ci aiuta la Corte dei Conti europea in una sua relazione a marzo, ci dice questo dato molto semplice: i cittadini europei hanno la potenzialità di produrre il 50% delle energie rinnovabili necessarie alla neutralità climatica. E questo ci è sembrato un dato forte, un dato sicuramente che va nella direzione di quello che abbiamo intuito. E nella stessa relazione la Corte dei Conti europea ci dice: sì, però le potenzialità sono molte, ma sono molti anche gli ostacoli. E gli ostacoli sono di natura tecnica, sono di natura anche normativa e sono di natura amministrativa. E questo fa sì che di base cittadini da una parte, imprese dall'altra, comunità locali, che sono la terza gamba, in realtà si trovano in una, vedete lì, in un labirinto di informazioni che sono molto frammentate, con procedure molto complesse, in particolare per l'accesso alle CER, e la necessità continua di avere un accompagnamento da parte di esperti. A questa potenzialità che ci viene conclamata dalla Commissione europea, aggiungiamo brevemente le riflessioni che si facevano prima, il tanto interesse che è stato suscitato dal bando PNRR sugli incentivi alle CER, ci danno il segno che c'è una sensibilità ambientale, che c'è la voglia di investire e quindi a maggior ragione ci confermano che abbiamo avuto l'intuizione giusta. Poi, come veniva anche detto prima, speriamo che quelle risorse che sono venute meno rispetto a quelle originarie sulle comunità energetiche, sul PNRR, possano essere reperite di nuovo. Non si tratta soltanto di non finanziare dei progetti, si tratta di far sì che i cittadini e le imprese abbiano fiducia nella transizione energetica e soprattutto se ne sentano protagonisti. Per tutte queste ragioni la CER di CIA, l'energia, abbiamo pensato, una CER, ne esistono molte di CER, che tipo di elemento distintivo vogliamo dare nella nostra comunità energetica e soprattutto a quali ostacoli, a quali problemi, a quali richieste vogliamo dare risposta. Qui le abbiamo esemplificate, credo, abbastanza bene, tutta la parte normativa, regolatoria, l'ho detto prima, e quello che noi ci prefiggiamo di fare per far sì che le norme possano essere più vicine a cittadini e ad imprese. E quindi una CER che accompagni i territori, una CER che semplifichi l'accesso alle comunità energetiche e una CER che metta a disposizione le competenze. Verrà, e lo vedrete nelle presentazioni successive, cosa questo significa: mettere a sistema persone capaci di accompagnare le imprese in questa transizione e ovviamente garantire la continuità nel tempo, un altro elemento su cui torneremo successivamente. Questa slide ci dice anche il secondo ragionamento che abbiamo fatto. Qual è il modello di governance che noi vogliamo proporre alla comunità, alle comunità, non solo imprese ma ovviamente anche ai consumatori e alle comunità locali? È evidente, lo sappiamo, molte CER si costituiscono intorno a configurazioni territoriali, a territori specifici. La nostra CER è diversa. è diversa perché abbiamo immaginato una piattaforma di livello nazionale che sia a servizio delle tante configurazioni territoriali che si stanno formando in questi momenti. E è importante la struttura, la forma giuridica che noi abbiamo scelto è la fondazione di partecipazione, ma quello che preme più sottolineare oggi è esattamente questa. Lo vedete ben esemplificato in questo disegno in cui il flusso di collaborazione, di informazioni, di competenze è un flusso bidirezionale e devo anche dire che è stato un modello di CER nazionale che non è stato particolarmente difficile immaginare come Confederazione Italiana Agricoltori. Noi abbiamo per nostra natura, siamo una confederazione, sappiamo cosa significa coniugare due esigenze spesso messe in contraddizione, il che vuol dire l'esigenza di una visione unica, l'esigenza di una regia comune e dall'altra parte l'esigenza di essere vicini ai territori, di capire che ogni territorio, non solo dal punto di vista agricolo ma anche delle dinamiche locali che si creano, ha delle differenze rispetto ad un altro. E avendo questa esperienza di organizzazione che sa, perdonate la ripetizione, organizzare la complessità di questo mondo così diverso, ci è venuto spontaneo immaginare ad una CER che avesse esattamente questo impianto di governance. L'abbiamo definita una sussidiarietà applicata alla transizione energetica. Cosa garantisce questo modello bottom up e top down? Molto semplice, la fondazione, quindi il livello nazionale, garantisce la visione strategica di lungo termine, ne abbiamo bisogno per le comunità energetiche, non possiamo essere legati a stagioni troppo brevi in termini soprattutto di investimenti, ma io direi anche di visione di sviluppo. Il presidio normativo e legale, abbiamo visto, sappiamo quanto è complesso districarsi all'interno delle norme, delle regole, delle autorizzazioni, la continuità organizzativa e la solidità, questa è la messa a sistema delle competenze che abbiamo costruito sul livello nazionale. E cosa fanno le configurazioni territoriali? Ovviamente devono garantire la prossimità fisica e relazionale, non soltanto alle imprese, ma anche ai consumatori e alle comunità locali, la conoscenza dei loro bisogni e la capacità di coinvolgere i territori. Un'altra riflessione che volevamo sottoporvi oggi, ci sembra importante, è la seguente. L'abbiamo chiamato così, invertire il paradigma o provare a invertire il paradigma. Sappiamo bene quanto l'agricoltura si confronti ogni giorno con il tema della distribuzione del valore. La distribuzione del valore è un elemento di grande complessità, non possiamo certo risolverlo con le CER, lo affrontiamo tutti i giorni e sappiamo cosa significa un valore che viene generato lungo la filiera ma che poi non ha la possibilità, non ha le capacità di essere trattenuto in chi quel valore contribuisce a generarlo. Ora, sappiamo benissimo che le CER non sono nate per replicare logiche di mercato, questo ci è chiarissimo, non sono nate per creare situazioni di rendita, ma la CER ci può insegnare qualche cosa da questo punto di vista e ci può dire che la transizione energetica, se ben governata, può recuperare e può consentire di recuperare quel valore prodotto all'interno di una filiera territoriale lasciandolo nel territorio. E questo, devo dire, per l'agricoltura ha un significato particolare. Quindi abbiamo voluto creare questa slide per aggiungere un elemento ulteriore rispetto a quelli più tecnici. Un altro aspetto riguarda il concetto di CER agricola. Sappiamo che le CER, sono comunità energetiche, sono composte da imprese di varie tipologie e dalla parte consumatori. Noi riteniamo però che una CER che sia agricola, adesso perdonate qui

0: cerca una parte di aziende agricole. Non so, probabilmente possiamo fare di più come agricoltori, possiamo essere dentro la CER, avere una capacità di governance più complessa, poter orientare le scelte, ma soprattutto l'elemento che a nostro avviso può fare un'importante differenza rispetto ad altre imprinting di comunità energetiche è che l'agricoltore è il primo soggetto in assoluto interessato, esattamente quello che diceva Vaccari, a far sì che la produzione alimentare, che è la funzione primaria dell'agricoltura, non entri mai in competizione con la produzione di energia rinnovabile. L'agricoltore è il primo a sapere quanto è importante la fertilità del suolo, il preservare i territori e il garantire la produzione alimentare. E questo è un aspetto che ci sembra importante continuare a mantenere. Sappiamo che c'è una norma 13/2023 che prevede una possibile configurazione delle CER specificatamente agricole, è una norma che probabilmente si può riprendere in mano, siamo interessati a tornare magari ad un tavolo e ad aprire un tavolo per immaginare cosa significa sviluppare questa tipologia di comunità energetica. Questa la dico molto rapidamente, è chiaro che per noi una comunità energetica agricola riesce a sviluppare questo tipo di potenziale. Qui lo leggo molto semplicemente: rafforzamento delle competitività delle imprese agricole, sappiamo qual è il tema rispetto alla capacità dell'azienda agricola di fare reddito. Lo stimolo al ricambio di generazionale, altro aspetto importante, la creazione di economie nelle aree rurali e nelle aree interne e il contrasto in quelle aree a fenomeni di spopolamento e di marginalizzazione. Vado a concludere con quella che è una riflessione che poniamo oggi alle istituzioni e agli enti preposti presenti. Un cambio di prospettiva. Allora, dal nostro punto di vista comunità energetica e in generale la transizione energetica non è soltanto un elemento di politica energetica, è un elemento di politica agricola, può essere un elemento di politica agricola, di sviluppo rurale e di coesione territoriale. Per questa ragione le riflessioni che poniamo oggi ai nostri interlocutori presenti sono le seguenti. Al MASE cosa chiediamo? Chiediamo di superare la stagione, la logica degli incentivi. Certamente gli incentivi servono ancora, ma abbiamo bisogno di un percorso che sia solido, che sia strutturato. Le CER non sono ancora pronte per essere, diciamo così, buttate completamente nelle braccia del mercato. Hanno bisogno ancora di una fase di accompagnamento che sia però solida e strutturata. Il GSE è stato un elemento importantissimo, ci ha assicurato un grandissimo supporto in questi anni. Abbiamo bisogno però anche lì di fare un salto e di immaginare che la fase, l'abbiamo chiamata pioneristica, cioè qualcuno che si avventura a costituire le CER, possa essere superata e forse conclusa, perché saranno tante, saranno migliaia le imprese, i cittadini che vorranno investire, e questo significa poter garantire procedure semplici e un flusso che sia costante e che sia scorrevole. E al Ministero dell'Agricoltura poniamo quella riflessione di cui sopra, ovvero ragioniamo di come una transizione energetica di questo tipo possa diventare un elemento centrale per una politica agricola, uno sviluppo rurale e un'innovazione dell'agricoltura. Quindi queste sono le riflessioni che poniamo. Concludo dicendo solo che, ecco, speriamo di avervi trasmesso il collegamento delle comunità agricole di CIA Energia con il titolo della nostra iniziativa, che è Agricoltura è rinnovabile. Per noi l'energia è importante, ma l'energia è un mezzo. Il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni affinché le imprese, i comunità e i territori possano partecipare in modo attivo e consapevole alla transizione. Grazie.
1: E grazie mille Claudia. Specialmente in questi ultimi anni abbiamo visto come la partecipazione attiva delle aziende agricole alla transizione energetica apra anche tante opportunità, e parlo di strumenti incentivanti e cose che si possono fare. A questo proposito, proprio per passare anche al piano pratico, c'è qui Enrico Farnesi di Esco Energetica che ci spiegherà appunto i servizi che Esco Energetica, che è un'emanazione di CIA, offre.

0: offre alle aziende agricole per approfittare di queste opportunità. Grazie.
1: Buongiorno a tutti e grazie di essere qua. E, sì, infatti, come diceva Giulio, presento un attimino quello che è ESCO Agroenergetica e come siamo arrivati a proporre, diciamo, quello che stiamo proponendo. Innanzitutto due parole di chi siamo. Diciamo che nel 2013, quindi ormai 13 anni fa, la CIA ha avuto un'idea di costruire uno strumento per gli agricoltori che fosse a disposizione appunto degli agricoltori con un obiettivo specifico, molto definito, ovvero creare, diciamo, delle opportunità legate alle rinnovabili, all'efficienza energetica che potesse sostanzialmente cogliere tutte quelle opportunità che abbiamo detto prima e che fossero gli agricoltori stessi i protagonisti. Qual è il nostro metodo? Il nostro metodo che abbiamo sempre adottato e che ci ha dato, diciamo, dei risultati soprattutto ai, io li chiamo clienti, comunque i nostri soci, i nostri imprenditori agricoli, è quello di trovare un equilibrio molto difficile ma indispensabile per poter offrire un buon prodotto, quindi un buon servizio. E è quello, come vedete, della sostenibilità economica, non solo la sostenibilità economica dell'intervento che magari andiamo a proporre, quindi con un giusto payback time che ritorni in un giusto tempo, in linea, diciamo, con quello che è il volume d'affari dell'impresa agricola, eccetera, quindi andare anche a customizzare un pochino quello che è l'intervento sulla specifica impresa agricola, ma anche, e sembra una contraddizione in termini, andare a standardizzare un servizio cucito su misura. Lo so che sembra strano, è appunto una contraddizione, ma andiamo a vedere quello che è il 90%, diciamo, delle esigenze di un'impresa agricola sul 10% dei servizi, in maniera tale che la specializzazione possa dare un frutto sia in termini di economicità del servizio, sia in termini di velocità e, come si può dire, sicurezza del raggiungimento del risultato. Poi abbiamo anche la sostenibilità finanziaria, ovviamente, ovvero le imprese agricole hanno la capacità finanziaria di andare oltre un certo limite, oltre potrebbe essere un problema, quindi dobbiamo anche calibrare il rischio, no, rispetto a quello che andiamo a proporre. Abbiamo la sostenibilità ambientale, aggiungerei anche tecnica e tecnologica. Parliamo sempre, anche in passato, ma anche adesso, di biomassa, ma in questo momento di agrivoltaico, e ci concentreremo principalmente su questo, ma sostanzialmente la rinnovabile anche da solare, come si dice, non è tutto oro quel che luccica, ovvero non dobbiamo proporre con gli occhi bendati rinnovabili alla cieca, perché da un'opportunità può diventare un problema, come tutti sappiamo, la produzione non programmabile. Quindi anche questa idea, diciamo, di produrre in maniera consapevole per andare a mitigare quelli che sono i problemi eventualmente creati è una considerazione da fare. E soprattutto quello che abbiamo già detto e che appunto prendiamo in considerazione su questo equilibrio, su questa bilancia, è che l'energia non deve diventare il nuovo business dell'impresa agricola, ma deve essere una opportunità a corredo, che sia diretta o indiretta attraverso l'autoconsumo, ma a corredo. Cioè il codice Ateco della vendita dell'energia non deve prevalere in volume d'affari rispetto al codice Ateco della produzione primaria, ovviamente. E da qui, diciamo, da questo metodo è nato ormai 2 anni fa. Ci siamo diciamo prefissati degli obiettivi 2 anni fa per dire: ma noi siamo in grado di rispondere con un progetto a questi quesiti, a questi obiettivi che di fatto non sono gli unici ma sono per noi sostanzialmente più importanti? La risposta direi che sì, però di fatto i quesiti che ci siamo posti sono abbastanza sfidanti, perché andare, mi riferisco rispetto all'obiettivo 1 e 2 che vedete nella slide, a proporre un agrivoltaico, quindi un impianto fotovoltaico installato a terra, che abbia delle dimensioni, come anche diceva prima Gian Michele Passarini, tali da poter consentire all'agricoltore stesso di poter investire direttamente, quindi non attraverso un diritto di superficie, ma come investitore diretto. E quindi si parla di un impianto piccolo, ma al contempo l'impianto piccolo abbia delle economie di scala che consentano una redditività interessante rispetto al capitale investito, è una sfida enormemente difficile, forse è la sfida, non è una sfida. E su questo aspetto ci abbiamo lavorato tantissimo, anche con tantissimi tecnici e commerciali che, con i quali siamo giunti a una conclusione che poi andremo a vedere. E poi l'altra sfida è quella di costruire un impianto che possa andare, come dicevo prima, a mitigare tutti i problemi che sostanzialmente vanno a innescare la produzione contemporanea e non programmabile di energia, perché l'energia rinnovabile è ovviamente un obiettivo auspicabile, ma andare a produrre energia quando l'offerta è già esageratamente elevata crea non opportunità ma un problema addirittura. E questo è un obiettivo che ci siamo andati per poter ovviamente non andare a risolvere il problema ma comunque andarlo a mitigare tantissimo. E poi l'altro obiettivo che ci siamo prefissati non è quello in pratica di andare a fare produzione agronomica, quindi produzione primaria, produzione di energia elettrica in terreni comunque diciamo poco usati o comunque marginali, ma addirittura andare a sinergizzare con la produzione agronomica, andando a cercare anche quelle che sono gli effetti microclimatici che un agrivoltaico può andare a sostanzialmente innescare sul terreno a livello di temperatura del suolo, temperatura dell'aria, irraggiamento eccetera, così che non è più un problema mantenere una PLV dell'80%, ma addirittura l'obiettivo è superare il 100% della PLV di riferimento. Quindi l'obiettivo non è andare a cercare terreni marginali, ma andare a fare una cogenerazione territoriale, la definisco io, che mi piace definirla così, ovvero 1+1 = 2, come la cogenerazione termico-elettrica ha un vantaggio enorme rispetto alla generazione termica-elettrica separata. Lo stesso discorso vale, a mio avviso e a nostro avviso, per l'agrivoltaico. E quindi il modello che risponde, direi, a quasi tutti gli obiettivi in maniera comunque soddisfacente è quello di un piccolo agrivoltaico che abbia delle caratteristiche ben specifiche. Di fatto esistono due tipologie che abbiamo ideato anche ad inseguimento, ma io mi vorrei soffermare su, poi dopo ci tornerà anche chi viene dopo di me a fare la relazione, Marino Berton, ma comunque intanto anticipo che questa soluzione di impianto agrivoltaico di piccole dimensioni, cosa si intende? Un impianto di 100 kW nominali, quindi di potenza immessa in rete di 100 kW, che possa però avere sì un prezzo sicuramente, ovvero di circa 120.000 euro, allineato con quelle che sono, diciamo, le esposizioni finanziarie e le disponibilità economiche di un'impresa media agricola, ma deve raggiungere anche l'altro obiettivo, ovvero deve produrre un reddito che sia non trascurabile, perlomeno, comunque sia un'integrazione di reddito che abbia un senso. E perché abbia un senso è necessario che si attivino delle economie di scala che riescano a fare in modo che questo piccolo impianto agrivoltaico abbia dei prezzi specifici per kilowatt di picco sostanzialmente paragonabili a impianti da mega, così che si abbia un ritorno economico che abbia appunto un certo senso. E questo siamo riusciti a ottenerlo con un impianto da 183 kW di picco su 100 kW di inverter. Poi ci arriveremo a questo tipo di soluzione perché dà la risposta a uno dei quesiti precedenti, che garantisca a circa 650 euro a kilowatt di picco, quindi per chi conosce un pochino il mercato sa che si assesta su prezzi che grosso modo valgono per impianti da 2-3 megawatt, quindi si può riuscire anche con un piccolo impianto a attivare economie di scala che consentano con un prezzo specifico interessante di avere un investimento comunque molto redditizio. Ma questo è accompagnato dalla soluzione tecnica, la soluzione tecnica che consente con moduli bifacciali est-ovest, quindi con questa, diciamo, disposizione a spalliera, di poter garantire una producibilità molto eterogenea durante l'arco, diciamo, delle ore diurne, no? Ovviamente non durante le ore notturne, così che da andare a produrre e a immettere energia o anche a condividere, soprattutto in questo caso del comitato energetico, e condividere energia in momenti che gli impianti tradizionali magari non producono in maniera significativa, e mi riferisco non alle ore centrali a cavallo di mezzogiorno, ma nelle ore del mattino e del pomeriggio. Ma questo, questa soluzione è accompagnata anche da un'altra nota interessante, ovvero che questa tipologia, questo layout consente a un impianto di questo genere di non produrre mai più di circa appunto 100 kW, cioè un kilowatt installato di picco di pannelli con questa soluzione di layout non produce più mai più di 550-600 watt nelle condizioni ottimali. Quindi perché andare a impegnare la rete per 183 quando possiamo impegnarla molto meno? E quindi abbiamo trovato questa soluzione, ovvero produrre molte più ore equivalenti, diciamo, rispetto alla produzione normale di un impianto fotovoltaico, quindi 2300 rispetto chiaramente alla potenza impegnata, non alla potenza di picco, così che si impegni molto meno la rete e quindi la saturazione della e quindi sostanzialmente per kilowatt di impegno della rete abbiamo circa quasi due volte la produzione di energia rinnovabile e quindi una, come si può dire, un beneficio che viene apprezzato sostanzialmente sia dal produttore che dal consumatore. Il completamento, ovvero diciamo che questa tipologia di progetto, questa tipologia anche di impianto, dà, come vi dicevo, numerosi vantaggi, no? Sia all'impresa agricola che nella, diciamo, nella condizione di poterlo eseguire, di poterci investire direttamente, ma il completamento avviene attraverso l'inserimento di questo impianto che solitamente è un impianto sì per l'autoconsumo, ma gran parte dell'energia viene immessa in rete, considerate che si immettono circa in rete o comunque si producono circa con 100 kW nominali, 183 kW di picco, circa 220.000 kWh, si immettono una quantità abbastanza importante di energia che ha l'opportunità non solo di essere ovviamente venduta ma anche condivisa con soggetti consumatori. Questa tipologia di produzione, diciamo, durante tutte le ore, diciamo, diurne consente anche di aumentare l'efficacia e l'efficienza della condivisione dell'energia, per il principio che ci siamo detti prima sostanzialmente, perché produrre con un profilo, diciamo, molto più distribuito consente di attivare anche un'efficacia maggiore nella condivisione dell'energia. ESCO Agroenergetica ovviamente poi deve dare operatività a questo progetto e a questa tipologia di impianti e quindi magari oltre all'idea ovviamente deve anche essere il referente del progetto a livello, diciamo, di servizi. Quindi il referente unico, aggiungerei. Quindi referente unico significa avere, come si può dire, le competenze per gestire tutti i servizi dalla A alla Z, sia nell'ambito del permitting, sia nell'ambito della progettazione, della richiesta di allaccio e di allaccio dell'impianto, ma anche lato, a parte calcoli, deposito di calcoli a genio civile per la struttura, eccetera, eccetera, ma anche lato configurazione di autoconsumo, ovvero comunità energetica. E quindi per questo motivo la nostra specializzazione anche nell'ambito della comunità energetica ci ha permesso di poter eventualmente essere predisposti a gestire molte configurazioni di autoconsumo sparse su tutto il territorio italiano, ma soprattutto andare a produrre anche quelle che sono, prima che avvenga la configurazione, delle simulazioni molto accurate che possano già trasmettere agli interlocutori, ai soggetti consumatori e produttori, quello che è la quantità, la percentuale di energia condivisa che è possibile realizzare in quella particolare configurazione. Tutto questo avviene attraverso sostanzialmente un software, però questo è diciamo una comunicazione che serve più che altro a capire come ragioniamo. Ci sono tantissimi software che a disposizione sul mercato, molto validi, tra l'altro molto belli, che riescono a fare questo tipo di lavoro. Ma noi abbiamo preferito in questo ambito, dove è un ambito molto specialistico, molto di nicchia, farsi un software interno, in-house. Perché? Perché la comunità energetica, soprattutto nella gestione e nella progettazione, ha delle caratteristiche che si evolvono continuamente e quindi abbiamo bisogno di avere internamente la possibilità di gestire questa evoluzione in maniera assolutamente veloce, insomma tempestiva, e per questo motivo e attraverso il software che ci siamo creati internamente, siamo sostanzialmente in grado, anche con, come dicevo prima, con la standardizzazione dei servizi, in grado con una, massimo due persone, a poter gestire in maniera veramente accurata quelle che sono tutte le configurazioni, anche con più soggetti consumatori, cioè arrivare anche a gestire centinaia e migliaia di soggetti consumatori. Faccio per esempio un esempio sulle persone fisiche, no? Quindi abbiamo un sacco di famiglie che magari si vanno in configurazione, ma questo ci consente di poter scaricare i quarti orari dai distribuzioni e poter inserire nel software tutta la miriade, diciamo, di valori, quindi 34.000 valori per ogni soggetto che si incrociano con le produzioni, e poter realizzare e vedere a video esattamente l'energia condivisa che potremmo andare a realizzare. Ho concluso.
2: Grazie mille Rico per la presentazione. Adesso chiamerei Marino Berton di Elio Gea Energy, che è l'ente proprio dietro al progetto del cosiddetto fotovoltaico da 100 kW che un po' ci ha già illustrato Rico, che tra parentesi vi dico, su qualenergia.it abbiamo anche trattato facendogli proprio le pulci, perché è un'iniziativa veramente interessante su cui abbiamo fatto i conti. Ma lascio la parola a Marino.
3: Grazie. Vai. Grazie a tutti, e vediamo di completare le tre espressioni di stamattina. La Confederazione Italiana Agricoltura ha avuto questa visione e l'ha tradotta in un progetto. La prima parte l'avete sentita, una comunità energetica nazionale, mettere insieme tante configurazioni territoriali, dare casa. La seconda, che avete appena sentito, consulenza e progettazione. La terza parte, avevamo bisogno di dare delle gambe, perché altrimenti restiamo fermi ai convegni. Avevamo bisogno cioè di dare delle risposte concrete a quelle imprese agricole che ci dicono: vogliamo continuare a fare gli agricoltori, ma vorremmo anche produrre energia. Dateci una risposta concreta. Non abbiamo milioni di euro da investire, non abbiamo dietro i fondi di investimento, abbiamo un'azienda agricola, sappiamo fare gli agricoltori, insegnateci anche a produrre un po' di energia e a portarci a casa il nostro e a condividere questi benefici con il territorio. E allora il titolo della mia comunicazione finale di queste tre, di questa vision che la Confederazione ha avuto, riguarda questo. Avanti. Vediamo se sono capace di andare avanti. Forse più. Eccola qua. E quindi quello che presentiamo è un modello impiantistico, qualcosa di più concreto. Vediamo se riesco ad andare avanti, eccolo qua. Per fare questo abbiamo dovuto trovarci un partner, perché noi siamo un sindacato di agricoltori. Abbiamo all'interno delle competenze, abbiamo degli ingegneri, avete sentito, abbiamo degli esperti, e avevamo bisogno di trovare nelle nostre gambe anche un partner che avesse delle competenze sul campo della parte impiantistica. L'abbiamo trovato in ESPE, abbiamo fatto uno scouting di oltre 20 aziende italiane per trovare quella che faceva il caso nostro, e con questa abbiamo costituito una NewCo che insieme a loro governiamo e gestiamo per realizzare qualcosa di concreto. Qualcosa di concreto che desse una risposta a quelle domande che gli agricoltori ci dicono. E ci dicono: vogliamo fare anche noi energia, ma vogliamo continuare a coltivare, perché quel terreno lo vogliamo coltivare anche. Dacci delle risposte. Abbiamo lavorato un anno analizzando che tipo di soluzioni tecnologiche ci offre il mercato, che costi ci sono sul mercato, che problematiche di permitting, perché il problema delle autorizzazioni è grosso. Tu non puoi aspettare 2 anni per realizzare un impianto agrovoltaico in un'azienda agricola piccola, ad esempio, perché l'agricoltore non ci sta. Dobbiamo anche avere dei costi accettabili. Quell'agricoltore, ho detto prima, non ha 1 milione di euro da mettere sopra il piatto, e quindi deve trovare una strada economicamente utile. E quindi abbiamo trovato delle soluzioni da rispondere. Questa è una: il kit agrovoltaico che coltiva reddito. 25 anni di produzione. Prego, sottosegretario. 4-6 anni tempi di ritorno dell'investimento. 100 kW veri. Come diceva la Chia mi ha preceduto, qui c'è non un trucco ma una strategia. Per avere 100 kW veri bisogna che fai un impianto da 180 kW, perché dobbiamo continuamente garantire quel veramente, per produrre quei 220.000 kWh all'anno questo impianto a inverter ha bisogno di una sovralimentazione di picco di pannelli per fare in modo che quell'inverter continuamente ci porti a quel risultato. E quindi un impianto da 100 kW, perché 100? 100 perché il 100 non ha bisogno di una cabina di trasformazione, risparmiamo 80.000 euro. 100 perché l'impianto da 100 kW è edilizia libera, una comunicazione al comune. 100 perché ha bisogno di meno di 3.000 metri quadrati di terreno totalmente coltivabili, facile, semplice, fino a 3.000 metri quadrati. E abbiamo immaginato due tipologie, un impianto a spalliera, questo, nord-sud, per fare in modo che questo pannello bifacciale ci prenda l'energia del mattino, quando costa di più, la vendiamo meglio, è a mezzogiorno che il prezzo dell'energia che mettiamo sul mercato costa poco, ci pagano poco, ma se noi abbiamo un impianto che produce bene alle 9, alle 10, alle 11 e produce bene alle 4, alle 5, alle 6 del pomeriggio, abbiamo un vantaggio nel business plan e lo abbiamo calcolato concretamente. E quindi un sistema a spalliera, come una spalliera di un vigneto, 7,5 metri fra una spalliera e l'altra, tutto coltivabile fino a 20 centimetri, nessun intervento edilizio, non c'è cemento armato, è un palo di acciaio infisso 2 metri sul terreno che resiste fino a 200 km all'ora di folate di vento, che è un problema di effetto vela in questo tipo di impianti. E quindi una struttura fissa, lineare. È un'integrazione ottimale con il terreno, un ideale per chi cerca una soluzione semplice e che con poco terreno si realizza. E poi abbiamo previsto una seconda tipologia con un inseguimento, cioè un sistema che praticamente ha un inseguitore che segue il perfetto percorso del sole durante la giornata, per avere un'ulteriore efficienza dell'impianto, ma continuare a entrare con il trattore, con la fresa, con il rimorchio, cioè a fare tutte le operazioni culturali per farci sopra le patate, le zucchine, la soia, tutto quello che noi abbiamo bisogno. E quindi quell'agricoltore continuerà ad essere un agricoltore vero che produce anche energia. E quindi è una struttura di inseguimento progettata per resistere all'effetto vela e per massimizzare suolo e produzione energetica. Le caratteristiche generali, sto andando a concludere, sono quelle che vi ho detto, sono 100 kW, sono 183 kW nella spalliera oppure 146 nel caso dell'inseguimento, una superficie molto limitata, sono meno di 3.000 metri quadrati, è un agrovoltaico vero, nessuna sottrazione al suolo dell'attività produttiva, un livello di investimento molto contenuto, quindi alle possibilità di quell'agricoltore, c'è un basso rischio di impresa e tempi di ritorno molto molto rapidi. Il percorso autorizzativo, a meno che non siamo di fronte a una villa palladiana in zona archeologica, il percorso autorizzativo è veramente semplificato. Naturalmente noi guardiamo ai nostri amici ARERA e agli altri, ma con Nicola abbiamo un'amicizia lunghissima, i problemi come di avere una TICA in tempi di un'autorizzazione di allacciamento con una distribuzione in tempi molto rapidi, perché a volte anche i piccoli impianti soffrono del fatto che sono in un contesto di criticità. Per concludere, per raggiungere questo obiettivo abbiamo lavorato in una strategia di grossa standardizzazione, l'abbiamo chiamato effetto IKEA, perdonatemi il riferimento. Nel senso che sono 100 kW e quella roba lì arriva il pianale con tutto dentro, i cavi, l'inverter, i pannelli, ed è tutto compreso. Questo ci consente di standardizzare e abbassare i costi per l'azienda agricola. È un impianto chiave in mano, cioè c'è dentro tutto. C'è anche la polizza di assicurazione contro i danni del maltempo, la grandine. C'è anche dentro la manutenzione, c'è anche dentro il fatto che al decimo anno cambiamo l'inverter, cioè abbiamo immaginato tutto. Quell'agricoltore dice: non voglio problemi, datemi tutto, voglio essere sicuro che c'è la squadra che ogni anno mi fa la manutenzione dell'impianto, e deve essere compreso in quella strategia. E poi abbiamo fatto un articolato business plan, perché la prima cosa che ci chiede l'agricoltore è: sì, vabbè, ma quanto mi rende questa roba qua? Cosa mi porta a casa? Io sono contento di entrare nella comunità energetica, di approfittare della tariffa che c'è per il fatto che sono nella comunità energetica, ma io voglio capire, se io investo questa somma, quanto mi rende? E noi abbiamo fatto un lavoro, ed è l'ultimo messaggio che vi lascio, un lavoro di business plan molto articolato per fare in modo che questo impianto garantisca quello che abbiamo chiamato una sorta di pensione integrativa, cioè un reddito integrativo. Sono mediamente quasi 2.000 euro al mese per 25 anni, che questo piccolo impianto riesce a garantire. Perché? Perché abbiamo fatto questo lavoro, standardizzato tutto e trovato una soluzione. Finisco con una sola battuta. La battuta è questa: molti amici delle rinnovabili, che io conosco da moltissimi anni, qui ne abbiamo uno, con cui abbiamo condiviso la costruzione del coordinamento nazionale delle associazioni che si occupano dell'efficienza energetica e delle rinnovabili, del quale la nostra confederazione collabora e contribuisce. Ci dicono i nostri amici delle rinnovabili: sì, vabbè, ma con i piccoli impiantini come risolviamo la grande vicenda delle rinnovabili e dell'incremento veloce di accelerare il processo? La risposta è questa: provate solo a immaginare, 10.000 di questi piccoli impianti sono 1.000 megawatt, un gigawatt, tanta roba, e questi 10.000 impianti possono essere fatti ad Aosta, a Caltanissetta, a Pescasseroli, a Latina, dappertutto. Sono facili, semplici, realizzabili. La somma di tutti questi impianti fa tanta energia, che fa bene alla rete, perché sono piccoli impianti che mettono in rete energia quando ce n'è bisogno, soprattutto perché la produce molto bene al mattino e al pomeriggio, e compensa la rete essendo un'energia distribuita. Con questo messaggio che la nostra confederazione ha voluto costruire su questo progetto, vi ringrazio.
2: Grazie mille Marino, sono veramente iniziative stimolanti. Adesso apriamo il tavolo istituzionale associativo, che è veramente di qualità, perché abbiamo il GSE, abbiamo l'ARERA, abbiamo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, abbiamo il Ministero dell'Agricoltura e, mi dicono in teoria, forse anche il Ministro, e abbiamo associazioni quali Free, Lega Ambiente purtroppo non potrà intervenire direttamente ma manderà un messaggio, abbiamo anche AIEL, Associazione dell'Energia delle Biomasse. L'unica preoccupazione che ho sono un po' i tempi, per cui perdonatemi se sarò brusco e cerchiamo di stare entro gli 8-10 minuti a testa. Chiamerei subito il presidente dell'ARERA, Nicola Dall'Acqua, e visto che so che oggi l'autorità deve anche presentare la relazione annuale, e vorrei dare subito un input partendo da quello che ha sollevato anche Berton, cioè per iniziative come queste, ma in generale per le rinnovabili anche di piccole dimensioni, la rete a volte si rivela un ostacolo. Dal punto di vista della regolazione, cosa si sta facendo e cosa si può fare? Poi, se mi permette, un altro stimolo invece sul documento di consultazione sull'autoconsumo e la multiutenza, se può essere uno stimolo a iniziative del genere come le comunità energetiche, e poi attuazione dei prezzi zonali, a che punto siamo, quali cautele e ostacoli la stanno rallentando. Mi perdoni se ne approfitto per tutte queste domande, quello a cui può rispondere.
4: No, anche perché mi avete detto di stare in 8 minuti.
2: Sì, sono cattivissimo.
4: Mi ha chiesto di spoilerare il discorso che faccio dopo alla Camera.
2: Perfetto.
5: Abbiamo chiamato prima, più non ci sarà.
4: Allora, buongiorno a tutti, grazie. Io ho voluto esserci anche se oggi è un giorno particolare per ARERA, perché appunto ci abbiamo la presentazione alla Camera, e dopo qualcuno di voi lo ritroverò anche lì. E quindi mi viene difficile adesso dire e rispondere a tutte le domande, perché alcune sono già trattate all'interno del nostro piano strategico e soprattutto nel discorso successivo. Però qualcosa ti rispondo, qualcos'altro vieni dopo e ascolti dopo, se no non si riesce. Però partiamo da un presupposto, perché quando vedo queste cose qua, mi viene sempre da pensare che parlarsi fa bene e confrontarsi fa bene, perché da presidente di ARERA, appena insediato, ho detto: ma con tutto quello che sta facendo il Ministero con i soldi per gli incentivi e tutto quello che stanno facendo gli agricoltori, forse manca un momento di sintesi per unire gli agricoltori, per fare sì che il 100, non si può parlare di 100 kW, vabbè, quello che è, perché poi ce ne sono anche di più grandi, ti assicuro, tutti questi piccoli impianti vengano messi in rete. Io vi avevo parlato quando siete venuti alla consultazione, e vi ringrazio anche per questo, perché per la redazione del piano strategico di ARERA vi abbiamo sentito e vi ringrazio per essere venuti. Io avevo parlato di perché non cominciamo a fare delle CER di agricoltori, perché non cominciamo a fare delle PPA serie, gli agreement seri, visto che anche il governo col decreto bollette sta facilitando tutte queste operazioni. Beh, mi pare che qui Bertone e gli altri mi abbiano illustrato questa cosa qui, quindi mi avete superato, siete andati molto più avanti di quello che pensassi. Io ero venuto qua per dire: bravi, avete impiantato gigawatt sui capannoni, intanto avete fatto questo, adesso però cominciate a fare. No, mi avete già superato, perché quello che state facendo è eccezionale. Quindi, al netto di questo, rispondo, non sto cercando di non risponderti, qualcosa ti riesco a rispondere. Al netto di questo, complimenti, complimenti agli agricoltori, complimenti al Ministero, complimenti perché siete riusciti a prendere un piano nazionale di investimenti, quel PNR e quant'altro, e lo state rendendo strutturale senza fare tanti discorsi. Complimenti per il target che avete studiato, come anche come investimento. Sappiamo che l'agricoltura quegli investimenti lì li può fare, avete ricreato una cosa. Ma al netto di questo, io spero adesso, con l'approvazione del nostro piano strategico, di rivedervi e vedere se all'interno del piano strategico vi ritrovate come questo, perché mi sono state fatte delle domande adesso sulle reti, mi sono state fatte delle domande sui prezzi zonali, tutte queste cose qui le ritroviamo nel piano strategico. Noi stiamo andando avanti con queste partite, è importante, le infrastrutture, le reti sono una delle nostre principali attenzioni, anche se la rete italiana non è l'ultima al mondo per infrastrutturazione. Quindi assolutamente, per risponderti, prezzi zonali si va avanti, c'è una normativa, si andrà avanti, si va avanti, si comincerà magari a una sorta di sperimentazione, una sorta di gruppo di consumatori, vedremo anche come fare per cercare di non andare a inquinare quello che è un mercato importante. E buongiorno signor Ministro, quindi ho fatto complimenti fino adesso, non ha sentito, però ho fatto complimenti. Quindi il prezzo zonale è importante e ci siamo dietro, ma ho l'impressione che prima dei prezzi zonali sia più importante quello che ho sentito qui oggi. Quindi io spero di ritrovarvi alla presentazione fra una quindicina di giorni del quadro strategico, dove queste cose ci vengono inserite anche per facilitarvele il più possibile. Grazie di tutto.
2: Grazie mille, Presidente dell'Acqua. Come avete visto, ci ha raggiunto anche il ministro Lollobrigida, a cui passerei subito la parola per un saluto generale, e poi avremo un altro intervento del MASAF in cui magari approfondiremo più. Okay.
6: Allora, intanto buongiorno, buongiorno a tutti. In realtà, a sorpresa, sono riuscito a venire, interverrà poi il senatore La Pietra successivamente anche per entrare con maggior dettaglio sugli interventi strategici che vedono oggi la CIA impegnata nell'organizzazione di un sistema che mette in condizione di produrre energia solare senza sottrarre suolo agricolo in modo particolare a quella che è la destinazione per la quale ha benefici fiscali, ha la possibilità di contribuire in una nazione piccola come la nostra al nostro approvvigionamento alimentare e anche alla trasformazione di prodotti garantendo delle catene di approvvigionamento certe. Abbiamo ascoltato poc'anzi l'intervento finale del presidente d'Arera, Nicola Dell'Acqua, che insieme a noi ha affrontato una delle emergenze più importanti che abbiamo in Italia, che è un utilizzo corretto dell'acqua, che gli agricoltori fanno per abitudine, e anche come riuscire a garantire un maggior approvvigionamento idrico a un sistema come quello nazionale, che negli anni purtroppo in termini infrastrutturali è stato particolarmente carente, vedendo numeri che sono obiettivamente fuori da ogni linea di garanzia per il sistema produttivo e per il consumo da parte dei cittadini. All'inizio del mandato da commissario dell'acqua avevamo una captazione in Italia dell'11%, non a causa della mancanza di strutture. Il piano che lui ha previsto prevedeva un forte ampliamento della captazione, utilizzando un sistema che mettesse in condizione anche di riformare il sistema normativo, e poi una dispersione in rete che arriva al 40% medio nazionale. Parlo dell'acqua perché è l'altro pilastro sul quale stiamo lavorando, insieme all'approvvigionamento energetico e alla possibilità di garantire un sistema che eviti speculazioni rispetto a questo dato e a questa suggestione, che per noi è una priorità, ma certamente negli ultimi anni non ha avuto una gestione a nostro avviso corretta. Già nel 2021, ricorderete, durante il governo Draghi ci fu un allarme che chiedeva di avere un sistema normativo più corretto che evitasse il consumo spropositato del suolo in nome di un principio corretto, che era una transizione ecologica, che però veniva ad avere dei forti squilibri con un sistema che io non stento a definire piratesco. Questo è stato il dato che abbiamo visto emergere. Dal 2021 nessuno ha avuto il coraggio di normare in maniera forte. Noi l'abbiamo fatto con l'articolo 5 del decreto agricoltura, che poneva fine a un principio che a nostro avviso era anomalo, cioè la possibilità in maniera non coordinata di installare impianti incentivati da fondi pubblici, che però andavano a mettere in condizione l'agricoltore di scegliere se continuare a produrre cibo o approfittare di una situazione che finanziariamente risultava migliore, economicamente per la nazione a nostro avviso non era idonea. Abbiamo ricevuto particolari attacchi, in particolare, lo dico con chiarezza, io non uso sempre il termine lobby come negativo, perché una lobby in fondo racconta e spiega quello che può essere fatto. E ha un senso. Quando è che ha meno senso? Quando diventa un elemento di pressione per evitare di prendere le strade più corrette. All'epoca avemmo degli attacchi molto forti, ci venimmo imputati di essere contrari all'energia solare e dimostrammo invece di riuscire a raggiungere obiettivi eccezionali rispetto a quanto previsto anche dai governi precedenti, senza consumo di suolo. Abbiamo avuto in eredità dal governo precedente fondi per il PNR che arrivavano a 3,6 miliardi, siamo arrivati a 8,9 miliardi. Su l'energia solare avevamo un investimento di 1,3 miliardi, con un problema però strutturale: il bando legato alla misura prevista era andato sostanzialmente deserto, perché si trattava di un bando che mirava ha un intervento non particolarmente allettante, evidentemente per gli imprenditori agricoli, e in più aveva una norma che, anche alla luce dei fatti legati al quadro geopolitico, metteva in condizione l'agricoltore di non scegliere impianti che potessero essere idonei alla tipologia di produzione che legata al modello agricolo, quindi con un consumo particolarmente variabile durante l'anno. Per questo il bando quasi deserto è stato da noi rivisto in maniera molto chiara, portando incrementando il contributo fino all'80% e sostanzialmente eliminando la norma dell'autoconsumo, quindi permettendo di creare un consumo condiviso che calmierasse gli effetti di una non calcolabile precisamente consumo energetico durante l'anno. C'erano alcune coltivazioni che erano emblematiche, nella coltivazione del riso per esempio c'erano periodi in cui si usava il 5% di energia, in altri il 100%, e l'agricoltore si trovava di fronte alla impossibilità di scegliere quale impianto installare tra uno che li avrebbe portato ad avere uno spreco energetico durante la stagione di massima produzione elettrica ma di minor consumo, e al contrario invece una insufficienza se avesse scelto un altro tipo di impianto idoneo a garantire una produzione orizzontale durante l'anno. Questo ha portato degli effetti straordinari. Abbiamo non solo avuto nel primo bando 24.000 domande, ma un incremento dei fondi che nella prima fase è arrivato a 2.350 milioni premiali rispetto alla misura particolarmente allettante per gli agricoltori, e un secondo incremento che ha visto ulteriori 800 milioni destinati al bando, portando quindi l'intervento a superare i 3 miliardi. E nell'ultimo bando in particolare abbiamo avuto un incremento delle domande che ha superato le 17.000 unità di impresa, ben oltre le 8.000 che finanzieremo. Quindi abbiamo una graduatoria ancora aperta, cercheremo ulteriori fondi, però già i dati parlano di un risultato importante, una produzione di 1.6 gigawatt di energia, il triplo di quanto previsto in precedenza. Sono già attivi circa 20.000 impianti dei primi 24.000, e gli 8.000 oggi, anche con la previsione di evitare l'imbuto degli allacci, che era uno dei problemi legati non evidentemente a chi realizza l'impianto, quindi basta il fine lavoro per arrivare a ottenere il finanziamento, abbiamo oltre 8.000 aziende che hanno ricevuto il contributo. L'Unione Europea ha preso il nostro modello ad esempio, come modello virtuoso. Ora, quanto terreno agricolo abbiamo consumato per riuscire ad ottenere questo risultato? Zero. Zero terreno agricolo. Abbiamo investito sui tetti, sulle serre, sugli impianti di trasformazione, sulle pertinenze aziendali, e questo è un risultato che evidentemente segna un modello che è il modello corretto. Qual è l'elemento che abbiamo tagliato? Ovviamente l'intermediazione, e è l'agricoltore che riceve il contributo, l'agricoltore che percepisce il contributo, l'agricoltore che beneficia dei proventi derivanti dall'energia prodotta. Quant'è il dato economico? L'impianto dura 20 anni, l'emivita media è 20 anni, sono 11 miliardi di euro. Già oggi impatta per il 33% da DGSE del consumo delle intere aziende agricole italiane, quindi io credo che sia un esempio virtuoso. Il che però non vuol dire continuare, e qui arrivo e chiudo il mio intervento, su una pianificazione di transizione energetica che investa sempre di più sulle energie rinnovabili, e qui vi trovate a ragionare esattamente di questo. Che cosa a nostro avviso non si potrà fare? Impattare su una nazione come la nostra con mega impianti che sacrificano la vocazione agricola del territorio, non ne abbiamo in Italia, quindi dobbiamo partire da questo tipo di presupposto, e il valore aggiunto del nostro modello legato all'agrifood è un valore enorme e a nostro avviso irrinunciabile. Quindi ben venga una pianificazione di impianti che permettono la coltivazione su dimensioni possibilmente ridotte a servizio delle aziende di riferimento. A mio avviso anche c'è un passaggio ulteriore che può essere ben raccolto, ne stiamo ragionando con il MIMIT cercando di riproporre il nostro modello anche al sistema industriale in maniera più forte, anche eventualmente collegato alle produzioni in eccesso di alcune aziende agricole che hanno la possibilità di produrre energia in maniera più rilevante. Quindi continueremo a lavorare così, con chiarezza rispetto agli imprenditori che giustamente investono in questo settore, che a nostro avviso resta un settore virtuoso, che è l'attenzione alle regole. regole chiare aiutano tutti a pianificare e a realizzare investimenti che mettano in condizione il nostro sistema, che è un sistema legato al modello di produzione di cibo, è legato alla sua trasformazione con un valore aggiunto enorme, ma è legato anche al turismo, all'impatto ambientale che alcune tipo di strutture sulle quali noi abbiamo posto un forte freno impatterebbero in maniera, a nostro avviso, non accoglibile. Quindi le regole saranno, su questo evidentemente lavoreremo insieme alle associazioni agricole e al mondo della rappresentanza delle imprese che realizzano gli impianti, l'attenzione a impianti che siano compatibili con la produzione agricola. E che non significa, e chiudo su questo, davvero che qualsiasi cosa tu pianti è produzione agricola. La produzione agricola è una cosa seria, deve essere verificata, e su questo evidentemente andranno posti dei paletti chiari e delle regole chiare per verificare che chi dice che produrrà energia compatibilmente con il terreno agricolo lo faccia davvero. Nel caso diverso, quando uno volesse utilizzare il proprio terreno per produrre energia, quindi produzione industriale, può chiedere la modifica della destinazione d'uso del terreno ed evidentemente non farlo risultare agricolo, beneficiando di quelli che sono tutti gli elementi agevolativi che il sistema Italia ha garantito e anche l'Unione Europea ha garantito agli agricoltori, proprio in funzione dei due elementi, quello della sicurezza alimentare da una parte e quello dall'altra della manutenzione e della cura del territorio che gli agricoltori fanno in primo luogo come custodi dello stesso, ed è per questo che vengono messi al centro del nostro interesse. Quindi grazie e complimenti al presidente Fini e a tutta la sua struttura.
2: Grazie mille ministro, poi avremo anche un altro intervento del MASAF successivamente, per cui approfondiremo questo, e poi anche sul tema del consumo di suolo vorrei sentire poi anche altre opinioni sia del MASE che delle associazioni delle rinnovabili. Chiamo intanto subito il presidente del GSE Alfredo Maria Becchetti e come stimolo gli darei intanto, visto che abbiamo parlato molto di comunità energetiche, un po' un bilancio del bando, la questione risorse, se ci saranno scorrimenti di graduatorie, se ci sono all'orizzonte altri fondi, se è possibile dirlo.
7: Allora, innanzitutto grazie Presidente per l'invito, bellissimo riunione, bellissimo convegno. Per prima cosa vorrei rispondere alla dottoressa Merlino, se posso. Siamo consapevoli come GSE che è assolutamente terminata la fase pionieristica. Siamo perfettamente consapevoli, tutti, noi soprattutto al GSE, che è cambiata completamente la struttura dell'impostazione culturale delle energie rinnovabili, non soltanto in ambito agricolo, ma in tutti gli ambiti imprenditoriali, nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati. Questa riunione e tutte le cose che io ho ascoltato oggi sono per me la dimostrazione del pensiero che ho da moltissimo tempo, cioè che l'avvio, l'imprimatur delle energie rinnovabili, che era certamente il salvataggio dell'ambiente, certamente il combattimento al climate changing e quindi anche la riduzione della CO2, sono stati il volano iniziale di questa cosa, ma oggi l'aspetto economico, l'aspetto imprenditoriale, l'aspetto della capacità di ridurre i costi, l'aspetto di migliorare la vita delle famiglie, la lotta importantissima alla povertà energetica sono diventate il punto centrale dell'attività non soltanto del GSE ma del Ministero e del Governo. Oggi ne è la dimostrazione, la struttura che avete messo in piedi sia come CIA e come fondazione dimostra la importanza e l'attenzione che viene data non soltanto al bisogno di coniugare la produzione agricola con la produzione di energie rinnovabili, ma anche la capacità che questa produzione di energie rinnovabili possa creare ricchezza, capacità di guadagno, capacità di produzione agricola senza disperdere energie economiche ed energie produttive. Quindi per me già questo è un grandissimo passaggio. Il GSE, ora rispondo alla sua domanda che è particolarmente importante e delicata perché è stata già selezionata negli interventi precedenti, cioè la riduzione del costo dell'investimento sulle CER e sulle CACER. Però volevo dire che il GSE ha fatto un cambiamento da questo punto di vista epocale negli ultimi anni, ne siete voi anche una parte che riceve questo cambiamento, perché abbiamo strutturato l'organizzazione sui due pilastri fondamentali della costruzione costruzione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficientamento delle fonti energetiche rinnovabili già esistenti. Quindi la grande capacità che il governo ha dato al GSE di essere il soggetto incentivante, direi anche abilitatore, aggiungerei anche acceleratore delle energie rinnovabili, è il modo attraverso il quale noi cerchiamo in tutti i modi di rispondere. E rispondo sempre a lei, dottoressa, sulle sollecitazioni che ho ricevuto. C'è da parte nostra un grande aumento di velocità di risposta. Lo scorso anno abbiamo, per gli agricoltori certamente, che è una fase centrale del rapporto che c'è col GSE, ma per tutti gli operatori abbiamo risposto a quasi 850.000 domande e richieste di aiuto, sia con il nostro tutoraggio che con gli interventi immediati per domande specifiche. Quindi siamo consapevoli che la velocità di risposta e la velocità di interlocuzione è fondamentale sia dal punto di vista imprenditoriale che dall'aumento della capacità produttiva delle energie rinnovabili. Questo ci porta a fare una serie di analisi, per esempio le CER, noi abbiamo la consapevolezza che sono un punto centrale, essenziale, servono per l'ambiente, hanno funzione del sociale. Ho preparato una lunga relazione, ma lei mi ha dato pochissimi minuti, quindi mi fermo per bullet per dire che certamente siamo molto attenti alle CER, siamo molto attenti alle CACER, abbiamo fatto un grandissimo lavoro sul biometano, quindi sul DL biometano. Per l'attività imprenditoriale agricola, il grande lavoro sull'efficientamento dei trattori, quindi sull'efficientamento e il cambiamento dei trattori che servono anche questo per efficientare e migliorare il funzionamento. Non parlo dell'agricoltaico, che mi sembra il Ministro ha dato dei dati che sono provenienti dal GSE, quindi il Ministro aveva non solo chiaro ma chiarissima la situazione, riguardava tutto quanto il consumo di territorio e l'evidente importanza di non consumare territorio. Certo, è stato ridotto da 2 miliardi a 800 milioni l'investimento per le CER. Ora adesso mi pare che ce ne sono altri 173 milioni che sono già stati annunciati dal MASE, vero? Credo, mi pare che il MASE, adesso non so se lei sottosegretario ci può confermare questa cosa, ci sono altri 173 milioni che sono stati investiti, stiamo cercando altre fonti. Perché? Perché noi non siamo un avversario, noi siamo un partner. Noi siamo lo Stato partner in questa cosa, perché noi, ricordo questa cosa in ogni luogo dove vado, noi vogliamo fare energie rinnovabili, in questo caso specifico non solo le vogliamo fare, ma le vogliamo fare anche aiutando l'agricoltura a mantenere il suo flusso centrale, che è quello di produrre, di fare produzione agricola. Questo ha una rilevanza anche rispetto alla produzione da biogas e da biometano, quindi il grande investimento che voi tutti conoscete del cambiamento che serve per il DM biometano, quindi per la produzione biometano e per la riconversione, in modo tale che ci siano elementi di denaro per dare la riconversione. E mi piace molto questo progetto dei piccoli impianti da 100, perché danno la sensazione che l'energia rinnovabile non è esclusivamente, qua ci tengo molto a dire questo passaggio perché è la conclusione del mio pensiero, questa è l'idea che dobbiamo immaginare l'energia rinnovabile come un concetto diffuso, è non semplicemente un aspetto che riguarda la capacità di produzione economica, la produzione agricola, la produzione imprenditoriale, ma deve diventare uno stato dell'anima. La produzione di energie rinnovabili devono essere uno stato dell'anima, dobbiamo considerare questo un passaggio essenziale per il raggiungimento dei nostri, non solo dei target. Noi abbiamo dei target europei e questi target europei dobbiamo rispettare, i target li rispettiamo attraverso gli efficientamenti che noi diamo con il denaro che noi incentiviamo, ma la verità è che questo mi porta al raggiungimento finale del mio ragionamento, cioè pensare solo alle energie rinnovabili o pensare in maniera lobbistica o in maniera strutturale del proprio piccolo angolo visuale della questione che attiene alla produzione di energie rinnovabili o alle produzioni di energie per rendere il nostro paese autonomo, indipendente dal punto di vista energetico, non ci porterà mai da nessuna parte. È arrivato il momento di un grande cambiamento culturale, di pace politica, di pace sociale, di unione tra le varie componenti della produzione di energia, il combattimento che esiste fra la produzione di energie rinnovabili e le altre fonti di energie sono uno strumento che non ci porterà all'indipendenza energetica. Noi siamo fortemente impegnati per le energie rinnovabili, questo è il core business del GSE, ma siamo altrettanto consapevoli che soltanto quando ci sarà veramente una grande coesione sociale sul tema energie, che finirà di essere un tema politico, divisivo, un tema che riguarda una parte politica piuttosto che un'altra, una lobby piuttosto che un'altra, ma quando diventerà un tema centrale, perché l'energia è come diventata come la televisione, va in tutte le case, è come la mobilità, non possiamo farne a meno, quando l'energia diventerà un tema del Paese, allora noi veramente e finalmente riusciremo a risolvere il problema delle energie rinnovabili, della produzione energetica e dell'indipendenza energetica. Grazie.
2: Grazie mille, Presidente. Adesso manderemo un breve video messaggio dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, che come saprete è in Canada al vertice dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, e poi a seguire avremo un altro intervento del MASAF, poi il MASE, il coordinamento Free e le altre associazioni.
8: Buongiorno, ringrazio il presidente Fini e tutta la Confederazione degli Agricoltori per l'invito. Purtroppo non posso essere oggi con voi, ma ci tengo a farvi giungere il mio apprezzamento per quanto fate ogni giorno per il nostro paese e per i nostri territori. Un plauso particolare lo rivolgo a chi ha scelto di organizzare questo evento, puntando su un sistema energetico costruito a misura dell'agricoltura in chiave di sostenibilità. Ho sempre detto, perché ne sono profondamente convinto, che la sfida della decarbonizzazione è e avrà un senso e sarà vincente solo se sarà una sfida condivisa da tutto il comparto produttivo. La transizione riuscirà solo se saremo capaci di innescare un nuovo sviluppo e difendere la competitività delle nostre imprese. Ma per far funzionare l'eccellenza agricola italiana

0: l'aggravio dei costi sul fronte ai carburanti e naturalmente con l'intervento sulle accise. Speriamo che il miglioramento della situazione in Medio Oriente e la riapertura dello stretto di Hormuz consentono un riassestamento e una stabilizzazione dei mercati, ma sappiamo che il migliore antidoto ai costi energetici sono le rinnovabili, e l'idea di una transizione trainata dalle rinnovabili passa necessariamente per la spinta del settore, del vostro settore, con l'agrivoltaico, declinato anche nelle comunità energetiche da promuovere nel vostro comparto. Per rafforzare quindi l'efficacia del decreto sull'agrivoltaico, sostenuto con oltre 1 miliardo di fondi europei, abbiamo introdotto correttivi che ampliano quelle che sono le tempistiche dedicate allo sviluppo dei progetti. Sono state inoltre previste maggiori garanzie alle imprese rispetto ai possibili ritardi nella messa in esercizio degli impianti, anche considerando le criticità legate all'evoluzione e alla crescente saturazione della rete elettrica, perché attualmente constatiamo che col caldo. Il governo punta ad una maggiore diffusione delle rinnovabili nel settore agricolo anche attraverso misure finanziate con fondi del PNRR, ricordo i 789 milioni di euro destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Ulteriori misure a favore del settore primario sono poi contenute nella legge di bilancio, tra cui la conferma delle agevolazioni per il gasolio agricolo a tutto il 2026. Chiaramente al netto della crisi attuale, tutto ciò, il fatto che la vostra confederazione decida di fare sistema per promuovere e organizzare l'energia sostenibile è quindi un elemento di estrema importanza che rafforza un nostro ottimismo per il futuro dell'agricoltura italiana. Per questo, con particolare favore, essendo in volo dal Canada all'Italia in questo momento, rivolgo a voi un grazie, un grande grazie.
1: Ok, adesso passerei la parola al direttore generale mercati e infrastrutture del MASE, Alessandro Noce, e per il quale abbiamo veramente tante domande, come immaginerete. Ma intanto la conferma sui fondi al bando PNRR di cui parlava il presidente del GSE, e poi se può parlarci un po' del futuro di queste misure, se ci sarà sia il bando che il decreto CACER, la tariffa che scade nel 2027. Poi un altro tema che è emerso nelle presentazioni è quello delle agevolazioni per le CER agricole, che in origine avrebbero dovuto avere una deroga al limite della cabina primaria, che poi è sparita. Infine sappiamo che nei giorni scorsi avete parlato di un nuovo decreto biometano, se può dirci qualcosa in più, se ci saranno tariffe differenziate per taglie, insomma immagino che il settore agricolo sia ansioso di sapere. Grazie mille direttore.
2: Grazie a voi. Allora, grazie dell'invito e un saluto alla CIA e a tutti i presenti. Allora, parto non in ordine delle domande, parto dal tema CER agricole e cabine primarie. Qui c'è un tema purtroppo legato alla configurazione proprio della CER, nel senso che l'attuale regolamentazione prevista anche nel TIAD dall'ARERA prevede la concessione del beneficio tariffario con riferimento alle comunità energetiche che sottostanno sotto la medesima cabina primaria. Perché questo? Non è che è un tema, cioè c'è un motivo tecnico sottostante a questo. Perché naturalmente, siccome quando parliamo di CER parliamo di autoconsumo virtuale, perché non parliamo di utenze fra di loro fisicamente collegate, avere le CER sotto la stessa cabina primaria minimizza i costi di rete legati alla gestione di questo aggregato, cioè il beneficio che la CER dà al sistema è maggiore dei costi che genera verso la rete. Se noi, e per carità è una

0: scelta, ma è un tema di, come dire, costi. Se noi aprissimo le share e l'autoconsumo virtuale da share anche al di là, quindi in deroga all'obbligo della cabina primaria, avremmo che per bilanciare l'autoconsumo virtuale, la rete sia di distribuzione che di trasmissione dovrebbe gestire delle attività che hanno dei costi, per cui da quel punto di vista, al momento, la regolamentazione vigente di ARERA determina che il beneficio è relativo alla configurazione di autoconsumo virtuale che impegna meno la rete. Quindi al momento, io posso parlare solo al momento, è chiaro che il limite della cabina primaria esiste. È ovvio che si possono formare share all'interno della medesima zona di mercato, naturalmente al momento queste non godono dell'incentivo tariffario. Quindi, come dire, è un tema puramente di legare fra l'incentivo e i costi di rete. Sul biometano noi riteniamo che questo è un tema molto importante, nel senso che ci stiamo lavorando in maniera molto concentrata. Come voi sapete, c'è un obiettivo anche molto concreto, che è quello della conversione alla produzione di biometano della totalità, sarebbe bello, di tutti gli impianti che attualmente sono a biogas, che in ambito agricolo sono molti. Per fare questo stiamo studiando proprio in queste settimane un provvedimento incentivante che va a coprire, diciamo, un periodo che dovrebbe essere ragionevolmente 27-32, nell'ipotesi che il precedente DL, quello che viene chiamato in gergo DL22, quello sugli incentivi PNRR, diciamo entro il 28, con, diciamo, l'estensione di 2 anni dovuto al meccanismo Facility, dovrebbe chiudere la sua operatività. Su questo, rispondendo alla sua domanda, stiamo lavorando sulle taglie. È chiaro che, come, diciamo, è un tema che è uscito già in vari interventi dal ministro Lollobrigida al presidente dell'Acqua, al presidente Becchetti, c'è anche nel biometano questa tensione fra impianti di taglia superiore, dove dietro magari ci sono operatori finanziariamente strutturati, e interventi di misura più ridotta, dove dietro c'è magari l'agricoltore o dei, diciamo, gruppi di agricoltori. Da questo punto di vista, l'orientamento che noi abbiamo al momento è quello di privilegiare una taglia medio-piccola, perché naturalmente questa è quella che consente la sostituzione maggiore da biogas a biometano, dato che gli impianti piccolissimi di biogas, nell'articolo 5 del DL Bollette, hanno una proroga del regime di prezzi minimi garantiti fino al 2037, sono quelli medio-grandi a biogas che dopo il 2030 sarebbero completamente privi di incentivo, e quindi la conversione a biometano è una soluzione. Sul terzo punto, per quanto riguarda prospettive di finanziamento share post PNRR, io purtroppo, questo è un tema molto politico, quindi, diciamo, ho poco da dire, nel senso che noi, come tecnici del Ministero, se c'è il consenso politico su questo tema, attueremo le norme. Quindi, diciamo, al momento non ho elementi per poter dire che ci sarà un finanziamento post PNRR. È ovvio che, come accade per tutte queste forme, noi siamo ricettori di richieste in tal senso, che poi rappresentiamo all'organo politico. Quindi, ecco, io al momento non ho elementi su questo.
1: Solo per chiarire, i 150 milioni, se non sbaglio, di cui parlava il presidente Becchetti, sono ancora nell'ambito PNRR?
0: Allora, io penso di sì, nel senso che non mi occupo direttamente del PNRR. Tutto quello che attualmente si sta discutendo è all'interno del quadro che ha garantito il trasferimento dell'entrata in esercizio degli impianti al 2028, anche perché, aggiungo, il decreto con cui il MASE a suo tempo approvò la tariffa incentivante delle CER consente, al di là del contributo in conto capitale per, diciamo, le CER che hanno accesso a questo beneficio consente di aderire, di accedere al beneficio fino al 1 gennaio 2027. Quindi abbiamo tempo fino al 1 gennaio 2027 per concedere a CER il beneficio tariffario.
1: Perfetto, grazie mille direttore. Adesso abbiamo un altro intervento del Ministero dell'Agricoltura e abbiamo il sottosegretario Patrizio La Pietra. Allora, il ministro ha già fatto un bilancio del bando agrisolare e per cui chiederei a lei invece se si può di vedere un po' prospettive, cioè se visto che l'esperienza è andata così bene, se ci sono prospettive per introdurre iniziative simili come quelle anche che proponeva CIA, insomma che mettano l'agricoltore come protagonista della transizione energetica, che consentano praticamente di fare interventi simili.
2: Bene, grazie, buongiorno, ma prima di iniziare il mio intervento chiedo il supporto a Gian Michele. Gian Michele, ma dopo che ti fanno parlare dopo il presidente Fini, come te la cavi te generalmente? Perché parlare dopo il ministro diventa difficile.
3: No, ma tutti
2: no, ma scusate se cerco di alleggerire un attimino il discorso, perché in effetti di cose ne sono state dette tante e l'intervento del ministro Lollobrigida praticamente era già qua, quindi questo lo metto da una parte, non lo guardo più, però qualche cosa da introdurre e da ampliare sicuramente c'è. Intanto i 174 milioni che citavi, che ti hanno fatto della domanda, credo che facciano parte del pacchetto di rimodulazione dei piani del PNR di 2 miliardi e 100, quindi posso dire che sono confermate in quell'ambito, ma questa è competenza chiaramente del Ministero del MASE, però ci sono e fanno parte di questo pacchetto, quindi questa perlomeno credo che sia un dato acquisito. Poi dopodiché è chiaro che la linea del MASAF è molto netta da questo punto di vista, cioè noi stiamo lavorando proprio per incentivare quella che è una visione integrata del sistema agricolo, non solo come produzione primaria, ma anche all'interno di un sistema molto più ampio. E l'energia, la produzione di energia pulita, di energia elettrica pulita, va proprio in questa direzione, insieme al lavoro che stiamo facendo anche sull'innovazione in agricoltura, sulle tecnologie in agricoltura, su quello che per esempio rappresenta, lo accenno e basta perché non fa parte di questo, dell'argomento di questo convegno, per quanto facciamo nella ricerca. Come sapete siamo stati il primo paese a poter per legge ammettere la sperimentazione dell'ETEA in campo e quindi ora anche l'Europa ci sta venendo dietro, quindi la linea che il MASAF ha dettato, che sta percorrendo, è proprio questa, una linea che è stata in qualche maniera sostanziata dal bando agrisolare che abbiamo messo in campo, di cui il Ministro vi ha dato già tutti i dati, quindi dati importanti. Ci avevano detto che non si poteva rimodulare il PNRR, che era una cosa intoccabile, un tabù, siamo riusciti a modificarlo, siamo partiti da una dotazione di poco più di mezzo miliardo con un bando fermo nel 2022, siamo arrivati a investire oltre 3 miliardi e 150 milioni nell'agrosolare senza consumare un centimetro di suolo agricolo, ma in più dirò anche un'altra cosa, perché forse non è stata citata, invece ci tengo, con un'operazione ambientale estremamente importante, perché quando abbiamo fatto installare pannelli solari sui tetti dei manufatti agricoli, è stato tolto quasi 1.800.000 metri quadrati di amianto, cioè questo non è una cosa da poco, perché nel sistema produttivo, ecco il ragionamento complessivo, nel sistema di cercare di incrementare quello che è la produzione di energia pulita, di energia elettrica per l'agricoltura, abbiamo fatto anche una grande operazione di pulizia, se la vogliamo chiamare in questi termini, che dà sicurezza all'ambiente ma dà sicurezza anche agli operatori. Togliere 1.800.000 metri quadrati di amianto dai tetti e manufatti agricoli credo che sia stata una grande operazione che molto probabilmente non ha, secondo me, eguali nel campo agricolo da nessun'altra parte. Chiaro, questo non basta, abbiamo parlato anche del sistema del biogas, del biometano, anche qui stiamo discutendo affinché ci possano essere maggiori opportunità. Devo dire che forse dobbiamo avere un po' più di coraggio, dobbiamo avere un po' più di coraggio, perché comunque sia dobbiamo tenere centrali qual è l'obiettivo e allora capire anche che certe volte qualche norma potrebbe essere diciamo affrontata e scritta con più coraggio, perché abbiamo bisogno di incentivare, di dare spazio a questi strumenti, ma soprattutto abbiamo bisogno anche di fare in modo che da queste lavorazioni, penso al digestato, possa essere poi anche adoperato in agricoltura come fertilizzanti, perché poi non possiamo fare le cose, come vedete, non sono a compartimenti stagni, ma cercano di essere sempre circolari, perché l'agricoltura peraltro è proprio un'attività circolare a 360 gradi. Ecco, su questo sono le linee che stiamo portando avanti, così come lo stiamo facendo anche qui, in questi termini vanno viste gli investimenti che abbiamo fatto, per esempio negli accordi di filiera. Sono investimenti che non sono a pioggia, che non sono dati soltanto al settore primario, ma sono progetti che riguardano il settore primario, la trasformazione e tutte quelle possibilità di innovare anche da un punto strutturale il sistema. Sistemi produttivi più efficaci, più efficienti, più moderni, energia, tecnologia, innovazione, questo è l'indirizzo. Certo, lo dico anche con chiarezza, bisogna che nel complesso del dibattito, ho detto che dobbiamo avere più coraggio a scrivere le norme certe volte, ma è anche tanto vero che il tema fondamentale poi è anche di carattere politico. Lo diceva prima benissimo Becchetti, cioè noi, tutto il sistema politico, quando parla di agricoltura, quando parla di energia o anche di qualsiasi altro tipo argomento, deve sgombrare il tavolo dall'ideologia. Non serve, dobbiamo andare nel merito delle cose. Lo dico anche perché in questo momento, lo sa il Presidente Fini, siamo impegnati anche in una riforma di una legge importante, ferma dal 1992, che da un punto di vista ideologico sta scatenando un sacco di reazioni, ma devo dire anche la discussione, io non mi sottraggo mai alla discussione, anzi, ma quando la discussione sia fatta nel merito, perché non possiamo discutere sulle bugie, sulle falsità. Allora, se noi non riusciamo a sgombrare dal dibattito politico anche questo aspetto, cioè quell'aspetto ideologico di contrapposizione, riusciremo sempre con difficoltà ad affrontare i temi in agricoltura e nell'energia. Quindi questo io sposo completamente questa tesi, ma che peraltro mi sembra che sia anche una tesi esposta dal ministro Frattini, quindi Picchetto Frattini. Quindi questa è la linea del Ministero, non sto a aggiungere altro, perché credo che il Ministro abbia già dato in maniera molto completa e esaustiva quelli che sono i dati, quello che è stato fatto, e credo anche, concludo, dicendo che l'iniziativa di CIA credo sia molto importante, perché comunque evidenzia anche lì un settore su cui possiamo sicuramente lavorare e collaborare, cioè i piccoli impianti a dotazione dell'agricoltore, piccoli impianti che possono comunque permettere di continuare a coltivare, in piccoli impianti che devono comunque essere verificati, sono d'accordo, ma soprattutto ci deve essere anche un controllo continuo, perché se oggi fai questi impianti, hai queste agevolazioni e garantisci che continui la coltivazione su quel terreno, bene, bisogna continuare a controllare che la coltivazione su quel terreno sia fatta. Poi dopodiché è chiaro, e chiudo veramente, che c'è una possibilità da parte delle lobby, anche qui intesa in termini positivi, per la produzione di energia, che stanno facendo delle grandi speculazioni sui terreni agricoli. Ecco, da questo punto di vista voglio essere chiaro, noi non permetteremo nessuna speculazione a spese del territorio agricolo e degli agricoltori, perché a questo gioco non ci stiamo. Stiamo a un gioco sicuramente di collaborazione, ma non permetteremo che ci siano queste speculazioni. Anche perché se le grandi lobby vogliono fare degli impianti importanti, nessuno glielo vieta, lo devono fare nei terreni adatti. ioni a loro senza levare il terreno agricolo, perché è facile venire a costruire un impianto a Vercelli sopra le risaie, più difficile andarlo a costruire in Sardegna in mezzo a monti dove lì il territorio agricolo non c'è. Ma su questo dobbiamo trovare un accordo sicuramente, perché ci sia la possibilità di produrre energia elettrica senza, ripeto, andare a fare speculazioni sui terreni agricoli, che noi sicuramente non vogliamo. Grazie
4: Visto che abbiamo parlato anche di andare oltre le ideologie, e questo termine di speculazione è stato anche un po' abusato anche da comitati, così, c'è una definizione normativa che si potrebbe trovare di cosa è speculazione e cosa no quando si parla di un grande impianto a rinnovabili?
2: Beh, quello di rispettare le regole. Noi abbiamo identificato quali sono i territori idonei e quelli che non sono idonei. Quindi le regioni si devono adattare a quello che sono le regole nazionali. Io credo in maniera molto chiara, non è un problema di definizione, è un problema di rispetto delle regole. Se qualcuno cerca sempre di eluderle o di girarci intorno perché, diciamo, infrangere no, perché è un reato, ma di girarci intorno sì, qualcuno ci prova, ecco, io credo che su questi i controlli dovranno essere ancora più definiti. Quindi non è un problema di definizione, ma è un problema di rispetto delle regole. Noi le regole le abbiamo fissate e speriamo che anche le regioni possano venire dietro a questi principi, perché è estremamente importante. Grazie.
4: Grazie mille per la disponibilità. E a questo punto chiamerei a parlare Attilio Piattelli, che è il presidente del coordinamento Free, e che credo abbia già avuto spunti sufficienti dagli interventi precedenti per parlare appunto del tema del consumo di suolo, del tema del protagonismo degli agricoltori.
5: Buongiorno, intanto grazie mille per l'invito, e mi sento un po' diciamo, non dico assediato, ma comunque in rappresentanza di noi siamo un'organizzazione che poi di fatto raccoglie tutte la gran parte delle associazioni che si occupano di rinnovabili, di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, quindi ovviamente abbiamo all'interno anche chi poi di fatto vuole fare questi impianti. Per esempio Italia Solare è una di quelle associazioni, AIEL è un'altra delle associazioni che fanno parte della nostra organizzazione, quindi un po' raccogliamo un po' tutto e quindi sono anche un po', se volete, da certe volte anche un po' in difficoltà nell'affrontare correttamente i temi, però li vorrei prendere uno ad uno, cioè quello delle CER, quello dell'agrofotovoltaico e poi per arrivare alla fine al discorso dell'occupazione del terreno agricolo. Allora partiamo dalle CER e dal vostro progetto. Per me è fantastico, nel senso che purtroppo le CER oggi soffrono di una complessità, e questa complessità va guidata, per cui avere qualcuno che riesce poi tutto sommato nell'ambito della sua categoria a dare informazioni, formazione e supporto, per me è fondamentale, perché è l'unico modo per poter diffondere le CER, che poi comunque considerate che aiutano a far cultura, cioè aiutano a far cultura e aiutano anche a portare la transizione energetica, ma non solo la transizione energetica, anche quelle che poi possono essere le opportunità di redditività degli investimenti, appunto non soltanto alle grandi aziende, ma anche ai privati e alle piccole aziende. Quindi per me questo è fondamentale, e in questo senso sinceramente non ho compreso, forse è stato un errore, non ho proprio compreso la riduzione dei finanziamenti. Quindi questa riduzione dei finanziamenti è un appello che abbiamo già fatto ufficialmente, però è quella di cercare in tutti i modi di recuperarla, perché comunque sarebbe un segnale pessimo, nel senso che da altre parti siamo stati in grado, per esempio l'agri solare, siamo stati in grado di aumentarli i finanziamenti e qui li abbiamo ridotti, quando invece le richieste sono state superiori appunto alle attese, non pari ai 2,2 miliardi che ci aspettavamo, ma sicuramente superiori a quella che poi è stata la riduzione. Quindi il messaggio che do, assolutamente mi associo, di cercare in tutti i modi di recuperarli, anche perché considerate che ci sono progetti già maturi, se ci si è impegnati a chiedere le connessioni, attivare professionisti, tecnici, fare autorizzazioni, quindi questo è tutto un percorso che è stato avviato da decine se non centinaia di migliaia di soggetti, perché poi a conti fatti credo che ci siano qualche migliaio di pratiche che sono in sospeso, che però però sono aziende che hanno investito, cittadini che hanno investito risorse per poter partecipare a un bando con delle regole e poi si sono trovati i contributi ridotti, e quindi questo suggerisco vivamente di trovare una soluzione. Sull'estensione sono anch'io poco d'accordo, perché l'estensione, quando ragioniamo sulle estensioni, è sempre un discorso di dobbiamo essere logici e tecnici. Se io do un beneficio perché sto portando un beneficio alle reti, deve esserci effettivamente. Quindi nell'ambito della cabina primaria è comprensibile, oltre la cabina primaria no, però segnalo che c'è il recepimento della Red 3 che porta già la possibilità nell'ambito della zona di mercato di fare delle aggregazioni che vanno ben oltre la comunità energetica, fino a 6 megawatt, e in Italia è stata già recepita, solo in attesa di regolamentazione di ARERA, per fare in modo che fino a 6 megawatt ci si possa mettere d'accordo, fare degli investimenti e avere direttamente la riduzione in bolletta. Quindi questo non è un beneficio in termini di incentivo, ma è un beneficio diretto in termini proprio di immediata riduzione sulla bolletta. Quindi ci sono degli strumenti compensativi. Per ultimo, anche noi abbiamo segnalato ad ARERA che il discorso delle connessioni è un discorso problematico, e qui arrivo anche all'agrofotovoltaico. Il fatto che voi abbiate scelto 100 kW è importante, ma il problema delle connessioni oggi è un problema serio, e secondo noi, anche nell'audizione che abbiamo fatto, abbiamo adesso il presidente dell'Acqua è andato via ovviamente perché per giusti motivi, però noi l'abbiamo segnalato in audizione, sarebbe necessario nella riformulazione delle nuove connessioni che una quota consistente, 20-30% della potenza disponibile, sia riservata ad autoconsumo e bassa tensione, perché altrimenti abbiamo cittadini e imprese che si trovano in difficoltà a fare delle realizzazioni o degli impianti, perché magari devono aspettare mesi se non anni per poter connettere un impianto che magari serve per il beneficio di un'azienda agricola, per un beneficio di un'azienda industriale o per un domestico. Quindi questo è fondamentale, e sarebbe necessario che ARERA prendesse in considerazione questo aspetto. Tornando all'agrofotovoltaico, ottimo anche quel lavoro che state facendo. Aggiungo di più: secondo me come Italia dovremmo essere ambiziosi. Io penso all'Italia come il leader mondiale per l'agrofotovoltaico, ma questo lo dico perché noi abbiamo una varietà agronomica talmente rilevante che possiamo fare delle sperimentazioni, delle elaborazioni di dati e delle cose che poi ci verranno a chiedere da tutte le altre parti del mondo. Voi considerate, ma lo sapete meglio di me perché ovviamente il mondo agricolo conosce perfettamente queste cose, cioè che la diversità italiana rispetto magari a quella tedesca o quella francese o di altre nazioni del nord è impressionante, e questo ci permette di fare esperienze. Quindi benissimo anche il miglioramento che c'è stato a livello normativo, perché prima eravamo troppo ingessati. Io l'agrofotovoltaico lo devo calare sulla coltura che vado a fare, non devo imporre delle regole e poi rispettare quelle regole, altrimenti non riesco a operare correttamente. Impianti commisurati a quello che devo fare, purché siano fatti bene, ci siano delle ottime e giuste valutazioni agronomiche, e poi le cose devono andare perfettamente abbinate. Questo è il concetto. Per ultimo arrivo al discorso dell'occupazione di suolo, che è un tema che riveste spesso e anche genera conflitto. Questo conflitto, secondo me, è dovuto ad un'unica cosa, alla velocità della transizione, non ad altro. Perché l'occupazione di suolo c'è sempre stata da parte di tutti, e io parlerei di occupazione di suolo, non di consumo, perché l'occupazione è un qualcosa di diverso dal consumo. Un impianto fotovoltaico messo in un'area agricola di coltivazione intensiva, poi dobbiamo essere onesti in questo, io faccio un impianto fotovoltaico, lo introduco in un sistema agricolo intensivo come può essere quello della Pianura Padana, tutti gli studi dicono che la biodiversità aumenta, quindi non sto facendo consumo di suolo, sto facendo occupazione di suolo. Ma al di là di questo aspetto qui, e rispondo in questo senso anche a una provocazione di Marino Berton, che ha detto noi possiamo fare tantissimi piccoli impianti e arrivare agli stessi risultati. È vero, però è come se noi dicessimo che vogliamo che l'Italia sia fatta solo da micro, mini e medie imprese piccole, e le grandi le escludiamo. Non ha senso. Cioè, siamo in un contesto dove queste cose ci sono e non sono speculazione. sono semplicemente nella natura delle cose, ci sono aziende che fanno i grandi impianti, quindi non sono speculazioni, è sbagliato utilizzare le parole purtroppo, adesso non c'è il sottosegretario, però io sono d'accordo, sono dell'idea che sia sbagliato alimentare il conflitto. Secondo me noi lo dobbiamo guidare. Il vero problema è che queste cose accadono talmente velocemente che fino adesso abbiamo faticato a guidarlo. Quindi le posizioni dell'agricoltura sono da una parte, le posizioni dei grandi imprenditori che vogliono fare grandi impianti sono da un'altra e c'è conflitto. Penso che dovremmo passare a una fase della maturità, dove il ministro parlava di pianificazione. Sì, facciamo della pianificazione. Secondo me, se ci si siede a tavolino e si fa della pianificazione, si scopre che probabilmente magari l'Italia non è un posto per fare gli impianti da 300 megawatt, ma nessuno si scandalizza se diciamo che in Italia non si possono fare 300 megawatt, non ci sono problemi. Però magari scopriamo che gli impianti da 20 o 30 megawatt si possono fare, e se questi impianti hanno bisogno del supporto di investitori che fanno questo di mestiere, ma perché no? Però decidiamo correttamente come, dove, se ci sono dei terreni più idonei o meno, se devono essere tutti agrofotovoltaici oppure in alcune condizioni ci possono essere anche impianti non agrofotovoltaici a determinate condizioni. Però è un'opportunità che dobbiamo sfruttare. Se non ci sediamo a tavolino e continuiamo ad avere due posizioni contrapposte, questa cosa qui non la risolveremo. Invece per andare nella fase della maturità dobbiamo fare questo mestiere, perché dire che il decreto agricoltura non si fanno impianti fotovoltaici su terreni agricolo non è un approccio di pianificazione. L'approccio di pianificazione è: vediamo i terreni, vediamo che tipologia di terreni abbiamo, vediamo quali sono le loro caratteristiche dal punto di vista agronomico. Possiamo anche decidere che alla fine si debbano fare solo impianti agrofotovoltaici in agricoltura? Lo possiamo decidere. Dobbiamo però fare i conti anche con l'economia di quello che facciamo, quindi dobbiamo stare attenti che le cose si facciano senza esagerare con i costi. Se siamo in grado di farlo, benissimo. Se non siamo in grado di farlo, magari in alcune situazioni decideremo che per alcuni terreni può essere anche possibile fare degli impianti fotovoltaici classici, ma questo dobbiamo deciderlo assieme. Se non lo decidiamo assieme, continueremo in una fase di contrapposizione che poi non aiuta nessuno. Invece noi abbiamo 20 anni, 25 anni per fare queste trasformazioni, ed è indubbio che qualcuno sarà scontento, perché comunque le serre sono venute negli anni, nei centinaia di anni, ormai fanno parte dell'ordinario e tutte li accettano. Provi a mettere un impianto fotovoltaico a fianco a una serra e tutti protestano, però è la stessa cosa, è un qualcosa di artificiale che ha una funzione d'uso di un certo tipo, ma ormai noi ci siamo abituati. Noi queste trasformazioni in 20 anni le dobbiamo fare, quindi se non ci sediamo a tavolino a fare pianificazione non ce la faremo. Grazie.
6: Grazie mille Attilio. Siamo anche quasi nei tempi. Chiamo a intervenire Marco Bussone, che è il presidente di AIEL, Associazione Italiana Energia del Legno.
7: Grazie.
6: Allarghiamo un po' il campo anche alle biomasse, che sono una parte centrale della filiera energetica delle aziende agricole.
7: Bene, grazie. Ringrazio CIA di cuore, perché ho sentito due cose interessanti prima di risponderti. La prima è che finalmente diciamo dei sì, Cristiano. Qui c'è troppo mondo che dice dei no. Al netto di quello che abbiamo sentito, che è tutto splendido sull'energia, qui c'è troppo mondo che dice del no. Dice del no al fotovoltaico, dice del no all'eolico, dice del no alle rinnovabili. Io non so se qualcuno è convinto che tutti stanno dicendo dei sì e che va tutto bene. Qui c'è troppa gente che dice dei no. Oggi CIA dice dei sì. Finalmente diciamo dei sì. Non è una novità per CIA. Non è una novità per il coordinamento free. Io credo che però dicendo dei sì inseriamo un punto nel dibattito politico che, Cristiano, tu hai ben presente, Gian Michele anche. Se gli agricoltori non diventano pienamente parte della transizione energetica, ecologica e demografica, vengono espulsi dal sistema. Ma non viene espulso soltanto l'energia potenziale che potrebbero produrre, viene espulsa l'agricoltura. Se noi non leggiamo insieme, congiuntamente, la transizione con un'agricoltura che fa transizione e non dice dei no, e non dice no, ma noi teniamo quello che abbiamo sempre fatto, qui c'è un'azione di cambiamento molto concreta. Guardo Marino, non si fa filosofia sulle CER. Quindi filosofia sulle CER, Questo paese è andato avanti negli ultimi anni con una bolla, che prima o poi scoppierà. E tutti si sono inventati le CER quando non sapevano cosa dire. Andavo ai convegni, tutti parlavano di CER quando non sapevano cosa dire. Facciamo la CER. Un po' come quando facciamo il turismo perché non sappiamo cosa fare sui territori rurali. Facciamo un po' di turismo. Tutti facciano le CER. Qui si parla di CER concreti, con impianti che vengono fatti, non bolle. Qui si fanno impianti. Caro imprenditore agricolo, 120.000 euro bancabili finanziati ti permettono di fare un impianto di rinnovabili da 100 kW nella tua azienda. Roba concreta che puoi fare domani mattina. Questo mi sembra che sia un passaggio centrale, Cristiano, che l'associazione mette al centro del futuro. Dove dice noi produciamo. Certo, l'ha detto il Ministero, l'ha detto il Ministro, ma noi siamo nel cambiamento che sta plasmando questo Paese, che non si ferma a tre decreti sulla riduzione delle accise sui combustibili, ma dice cosa vogliamo fare in un percorso di futuro. E ben ha detto chi mi ha preceduto, se la smettiamo di dire che tutto va bene, che sulle aree idonee abbiamo fatto un casino sulle aree idonee, dove ogni regione ha fatto tutto quello che voleva, cioè niente. Invece qui diciamo, noi siamo anche su quelle aree pronti a fare una battaglia per fare le cose, perché non mi risulta che su tanti impianti di combustibili tradizionali alimentati a fossili ci siamo strappati le vesti quando bisognava insediarli su un terreno agricolo negli ultimi 30 anni. Non mi risulta. Sulle rinnovabili stiamo tutti dicendo tanti no perché consumiamo del suolo. Apro e chiudo a parentesi, quando dico che nei territori montani, alpini e appenninici il consumo di suolo si chiama invasione del bosco, mi guardano con sospetto. Ah, ma come? Certo, il consumo di suolo lì si chiama invasione del bosco che ha mangiato SAU, e noi abbiamo ridotto la SAU del 20% perché il bosco è aumentato in questo paese fino a 12 milioni di ettari di territorio, 38% della superficie. E quando lo diciamo in certi palazzi come questi ci guardano, ma come? Ma tu allora consumo di suolo perché costruisci un impianto è uguale a quello del bosco? Sì, è uguale a quello del bosco che aumenta se tu non pianifichi quella roba lì. Se tu non hai un'idea di paese che gestisce quella roba per cui tu da un consumo di suolo, anche agricolo come è stato detto, puoi insediare sia impianti di produzione energetica sia impianti di produzione alimentare di qualità, questa è un'opportunità. Ma allo stesso tempo devi gestire il bosco che avanza, perché altrimenti hai un problema serissimo nella gran parte del territorio italiano. Questo si tiene con una logica di pianificazione che CIA riesce a fare oggi, badando ai tempi, perché qui c'è un fattore tempo non irrilevante che mi permetto di sottolineare. Quanti ne facciamo? Quante comunità energetiche? Poi abbiamo detto ad Arera che se anche sbloccano le comunità energetiche termiche fanno un grande lavoro in un paese che ha 1800 comuni non metanizzati e 1600 comuni parzialmente metanizzati, detto in via dei prefetti o in piazza del Parlamento a Roma sembra una roba kafkiana, ma in realtà è la concretezza di un paese dove l'energia non è per tutti. E dovremmo anche capire con Arera, e Gian Michele tu gliel'hai detto molto chiaro, chi produce l'energia nella propria azienda agricola o perché ha una diga a 50 metri non può pagare gli stessi costi di dispacciamento e fissi costi sulla bolletta rispetto a chi ne beneficia nel centro di Piazza San Babila o in Piazza San Carlo. Questo è un dato che pose un premio Nobel per l'economia nel 2009, Elinor Ostrom, dove il rapporto fra chi produce e chi consuma deve essere garantito e sanato. Non è un dato irrilevante che oggi la CIA pone come questione centrale di un lavoro politico sull'energia dei prossimi anni, è un dato economico. Dove si produce si paga di meno, altrimenti rischiamo che nell'eguaglianza sostanziale abbiamo un'ineguaglianza reale, un aumento delle sperequazioni anche territoriali, e su questo io dico che tante questioni positive sono emerse stamani, una questione è stata rilevata, sulle CER abbiamo sbagliato. Sulle CER io credo che dovevamo alzare di più l'asticella e dire che quei soldi non andavano tolti dal PNRR. io l'ho detto al ministro in tempi non sospetti, perché togli quei soldi? Ah, perché non ho la domanda. Non andavano tolti. Come li rimettiamo oggi? Io dico che alcune soluzioni bisogna porle con concretezza. La prima, sulle gare per il rinnovo delle concessioni idroelettriche, piccole e grandi, ci sono almeno 15 miliardi di euro di gettito nei prossimi anni di investimenti che i big player dell'energia possono fare. Quei gettiti possono andare anche nel fare comunità energetiche elettriche sui territori. Sono 15 miliardi di investimento da liberare, che oggi sono fermi perché non si sta decidendo cosa fare dell'idroelettrico 44% del rinnovabile del nostro paese, fermo. Si può attingere ancora al tanto FESR fermo in troppe regioni, e le regioni lì non si capisce bene, in particolare quelle del Mezzogiorno, ma non solo, non si capisce bene dove siano ferme. C'è un sacco di FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, fermo nelle regioni, come gli FSC, sono fermi. Siccome non servono grandi miliardi per alimentare le comunità energetiche e finanziare anche un po' di... Non mi si venga a dire che c'è il de minimi sugli impianti perché pago già l'energia, perché quando volevamo l'abbiamo tolto. Allora, su questo io dico che un'azione politica va fatta con la CIA che guida un percorso, anche con le altre associazioni agricole, perché poi chi apre un percorso poi si porta dietro le altre su questo tema, e credo che oggi l'avete ribadito. Chiudo dicendo che l'ultima questione sulla quale, l'ultima in realtà, una questione grande su cui dobbiamo aprire una partita con Cristiano è quella del Fondo Unico 28-34. Se in quel Fondo Unico non si legge congiuntamente la questione della produzione alimentare di qualità con la questione manifatturiera, con la questione agricola, ovvero forestale del paese, e dunque anche quella energetica, il Fondo Unico è questo, tiene insieme. Come stanno le cose che ci siamo detti stamattina nel Fondo Unico 28-34? Ci stanno o non ci stanno? Come stanno nella strategia Right to Stay, ovvero diritto a restare nei territori rurali, montani, interni di questo paese, cioè l'85% del paese? Perché altrimenti ci lamentiamo di non avere delle risorse, o che ci sono state tolte, l'abbiamo detto, non andavano tolte, poi però dobbiamo capire da dove le attingiamo. Io dico che sul Right to Stay e sul Fondo Unico l'appostamento di 10 miliardi, 28-34, ci deve essere. La battaglia la facciamo, la battaglia poi la devono fare anche i direttori generali dei ministeri, perché non è che qualcuno si sfila e manda avanti qualcun altro. La battaglia è il coordinamento free per trovare risorse nel Fondo Unico sull'energia, su queste partite le fa. Per dire dei sì le facciamo tutti, non è che la fa soltanto la politica o qualche associazione di categoria. La battaglia la fanno tutti su questo fronte per evitare di buttarla in caciara. E allora c'è la speculazione, e allora qualche beneficio va soltanto nelle mani dei big player, e siccome noi crediamo in una dimensione comunitaria, perché CIA è comunità, AIE è comunità nelle filiere bosco-legno-energia, le imprese sono comunità, la dimensione comunitaria la riprendiamo fino in fondo se noi evitiamo che i benefici della transizione vadano a pochi. Nella frammentazione delle imprese, dei comuni, delle associazioni di categoria, si inseriscono sempre dei soggetti spuria, che sono quelli che preferiscono che i benefici vadano a pochi. Certo, se io ho una frammentazione, mi inserisco e porto a casa. Noi con i soggetti player più grandi dell'energia credo che dobbiamo invece stringere un patto, forti però, di una coesione delle imprese. CIA è coesione delle imprese, AIE è coesione delle imprese. Le nostre organizzazioni dicono mai nell'io ma nel noi. Se vogliamo essere comunità energetica e gestire quelle che sono le grandi partite del futuro con un'agricoltura e un'energia che dipende dall'agricoltura al centro, il noi è la regola.
8: Grazie mille Marco, anche per questo spunto molto legato alle rinnovabili come tutela del territorio, visto che Bussone, se non sbaglio, è anche presidente dell'Unione Nazionale delle Comunità degli Enti Montani. E in chiusura abbiamo un intervento video di Lega Ambiente, perché Katiuscia Roy, la responsabile energia, non è potuta esserci, per cui lancerei quell'intervento e poi andremo a chiudere incredibilmente nei tempi, credo.
9: Buongiorno a tutti e a tutte, mi dispiace non essere lì in presenza, ma motivi di salute mi impediscono la presenza oggi a questo evento davvero importante, perché racconta di un'esperienza, di una classica, come dire, buona pratica che avviene nei nostri territori e che dimostra come non soltanto le tecnologie a fonti rinnovabili o l'agrivoltaico in questo caso particolare siano tecnologie mature e in grado di portare vantaggi diretti e immediati nei territori, ma raccontano anche come attraverso una sinergia, una collaborazione tra tanti soggetti diversi si possa arrivare a realizzare impianti fatti bene nei territori. Viviamo in un momento sicuramente particolare, perché il caldo estremo sta mettendo a dura prova ognuno di noi, sta mettendo alla prova lo stesso sistema energetico, guardiamo i numerosi blackout che coinvolgono il nostro paese, ma anche mettendo, come dire, a dura prova il sistema sanitario, guardiamo il numero di persone che hanno sempre più problemi e che si rivolgono ai pronto soccorsi, e purtroppo anche i numerosi decessi che coinvolgono che stanno coinvolgendo l'Europa. E tutto questo ci racconta come è assolutamente necessario non soltanto accelerare la transizione ecologica e la transizione energetica, ma anche quanto è necessario farlo bene, senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare indietro cittadini e cittadine, senza lasciare indietro i territori. E per non lasciare indietro nessuno, per non lasciare indietro i territori, l'unica soluzione sono proprio le fonti rinnovabili, perché sono distribuite e diffuse nei capillari e possono essere realizzate davvero in ogni territorio. E questo vuol dire anche una maggiore partecipazione, un maggior coinvolgimento di tutta una serie di comunità che dagli impianti a fonti rinnovabili possono trarre vantaggi diretti. Ora, quello che noi stiamo assistendo è che, nonostante siamo di fronte a una crisi climatica sempre tanto più evidente, nonostante noi siamo di fronte a un caro energia che si trasforma di conseguenza in un caro carrello, viviamo in un paese in cui le risposte che si stanno dando sono quelle di continue politiche di importazioni di gas. Nel 2025 il 97% del gas che consumiamo nel nostro paese è arrivato da importazioni dall'estero, e assistiamo a un'accelerazione importante e non giustificabile rispetto a quello che viene definito il nucleare sostenibile, che al di là dei costi esagerati, se riuscirà a dare delle risposte, le potrà dare, essendo, se vogliamo essere ottimisti, da almeno 10 anni, mentre le imprese e le famiglie, i territori, le amministrazioni comunali hanno bisogno oggi di risposte immediate. E basta guardare quello che ha fatto la Spagna per ridurre quelli che sono i costi in bolletta. E l'altro problema che stiamo vivendo, ovviamente, è, oltre a delle politiche energetiche che vanno in una direzione opposta rispetto alle crisi e alle necessità di questo paese, è anche tutta una serie di opposizioni che arrivano non soltanto dai territori e dai cittadini, che in qualche modo si possono giustificare con normative e con tutta una serie di mancanze anche legate alla pianificazione e alla partecipazione, ma tante opposizioni che arrivano anche dalle amministrazioni comunali piuttosto che dalle regioni. Basta vedere quello che sta accadendo in termini di aree idonee, dove ogni normativa regionale presenta vincoli e ostacoli anche alla realizzazione di impianti agrivoltaici, che dovrebbero rappresentare e che possono rappresentare un'opportunità importante per il settore agricolo e per gli agricoltori. Ci teniamo tanto a difendere i nostri paesaggi, ma vogliamo farlo con tecnologie che ormai sono obsolete, che sono inquinanti e che sono climalteranti. Non riusciamo però a far capire e a far comprendere quanto invece le fonti rinnovabili rappresentano davvero l'unica soluzione per difendere un paesaggio che con la crisi climatica rischia davvero di sparire. Allora, come dire, come Lega Ambiente sicuramente ci complimentiamo per un'esperienza come questa, per un progetto come questo, per un impianto realizzato come quello raccontato oggi, perché come dicevo all'inizio racconta che gli impianti si possono fare bene, si possono fare con le comunità e per le comunità, e raccontano come attraverso esperienze come queste, che andrebbero moltiplicate in tutto il paese, si può davvero cambiare il nostro sistema energetico, lottare contro la crisi climatica, lottare contro le disuguaglianze, sociali, portando innovazione, portando sostenibilità e portando tanti vantaggi diretti a tutti e a tutti. Ancora complimenti e mi ci dispiace davvero non essere lì.
10: Perfetto. Un ringraziamento a distanza a Catiuscia Eroe, e prima di passare la parola al presidente di CIA Cristiano Fini, ci tenevamo a ringraziare tra gli intervenuti Biagio Berghesio di Lega Coppa Agroalimentare e Eleonora Capaccioli di Utilitalia, la segretaria generale di UNICEF Clara Fossato, il presidente Carlo Siciliani, Clementucci, e poi sempre per Lega Ambiente Luca Frantini, e per ESPE Katia Coramini e Ernest Juricic. E io personalmente ringrazio Marino Berton e tutta CIA per avermi coinvolto in questa moderazione molto stimolante. E con un tempismo perfetto, addirittura con 4 minuti di anticipo, passo la parola al presidente nazionale di CIA Cristiano Fini per la chiusura. Grazie.
11: Di chi è questo? Ma io cercherò, sì è vero siamo nei tempi, ma cercherò di essere breve, anche perché, e qui voglio salutare tutti quanti voi, tutte le autorità, i gentili ospiti, gli agricoltori presenti numerosi in sala, il gruppo dirigente di CIA Agricoltori Italiani. Voglio ringraziarvi perché la qualità dei contenuti che avete portato stamattina è stata veramente molto importante e molto elevata. Io credo che si siano susseguiti stamattina degli interventi molto interessanti e puntuali, che hanno portato anche tanti punti di vista da parte delle istituzioni, degli organismi di regolazione, da parte della parte ambientalista e delle imprese, e ovviamente il punto di vista di CIA Agricoltori Italiani. Credo che il vero valore di questo appuntamento stia qui, cioè non ragionare da soli, ma farlo insieme, cercare di costruire una progettualità che coinvolga tutti. Ovviamente il senso della CER qual è? È quello di riuscire a mettere insieme quella che è la produzione agricola, la produzione energetica degli agricoltori, legandola a quella dei cittadini. È chiaro che fino a pochi anni fa, se uno mi chiedeva, prima un giornalista mi ha chiesto, ma allora è possibile riuscire a coniugare la produzione agricola con quella energetica? La risposta ovviamente oggi è sì. Anzi, non solo è possibile, ma si deve anche fare. Perché? Perché non bisogna avere un approccio ideologico, qualcuno l'ha già detto anche prima di me, ma bisogna ragionare su concretezza, innovazione e soprattutto riuscire a coniugare la sostenibilità economica a quella ambientale, a quella sociale. Credo che sia questo lo spirito che ci ha guidato, ma soprattutto noi di CIA Agricoltori Italiani ha guidato anche un altro, come dire, obiettivo, anzi più che un obiettivo è una prassi consolidata che noi portiamo avanti nel tempo, ovvero quella di ascoltare i nostri associati, ascoltare le aziende agricole, ascoltare le persone, ascoltare i territori. E da questo metodo noi siamo sempre riusciti a portare avanti quella che è la nostra attività politico-sindacale, perché per noi prima c'è l'ascolto e poi dopo ovviamente dobbiamo portare le idee e le proposte. Questo lo dico questo perché noi dobbiamo partire dai problemi e ovviamente dobbiamo riuscire anche a trovare le soluzioni e portare delle proposte, ed è quello che stiamo facendo, ma lo dobbiamo fare anche cercando di affrontare, di anticipare i cambiamenti, altrimenti il fatto di rincorrere non ci porterà mai da nessuna parte. Quindi abbiamo messo in campo questa proposta, ma ne abbiamo fatte anche delle altre. Ne cito una a caso, quella della carovana dell'acqua, ovvero il problema, il tema acqua per l'agricoltura oggi è veramente fondamentale, prioritario, e lo abbiamo fatto anche qui partendo dall'ascolto, ovviamente cercando di ascoltare i nostri agricoltori su tutti i territori per cercare di portare poi nelle dovute sedi quelle che sono le richieste, le proposte, le istanze, perché il tema acqua, come quello energetico, è veramente prioritario, è molto importante. E con lo stesso spirito noi abbiamo intrapreso questo percorso anche, come dicevo prima, per quel che riguarda le energie rinnovabili. Ovviamente in tutto ciò CIA, almeno il progetto che CIA intende portare avanti, va oltre alla costituzione di una CER, ovviamente in questo caso di Fondazione Energia, perché Energia rappresenta un tassello importante, perché mette a disposizione delle aziende agricole uno strumento pratico, è stato detto da più persone, e la gestione anche delle comunità energetiche rinnovabili. Ma non è solo questo, è anche una parte di un progetto molto più ampio che comprende dei servizi di accompagnamento agli investimenti, competenze tecniche, e alcune le avete anche sentite oggi, una progettazione energetica e uno sviluppo di soluzioni anche innovative come quelle legate all'agrivoltaico sostenibile. In altre parole, noi proponiamo, come dire, non solo un singolo strumento, ma proponiamo un ecosistema, chiamiamolo così, di competenze da mettere a disposizione, ripeto, sì delle aziende agricole, ma anche di tutti quanti i cittadini. Quindi noi partiamo da una convinzione, che è quella che l'agricoltura italiana può dare davvero un contributo importante alla sicurezza energetica del Paese, così come contribuisce quotidianamente alla sicurezza alimentare. Ma questo contributo può essere davvero efficace soltanto se gli agricoltori vengono messi nelle condizioni di poter operare, di poter essere protagonisti e non semplici destinatari delle decisioni che vengono prese da altri. Lo dico perché per troppo tempo il dibattito sulle energie rinnovabili ha guardato alle campagne soprattutto come a luoghi nei quali collocare semplicemente gli impianti, mentre invece noi crediamo che il valore delle aree rurali risieda prima di tutto nelle persone che lo abitano e nelle imprese che le mantengono vive. Questo vale per tutti i territori, vale ancora di più per le aree più fragili del Paese, come ad esempio le aree interne. Perché cito le aree interne? Perché le aree interne non sono solo, territori che vengono ricordati perché devono essere resilienti, territori sui quali inserire i servizi, inserire le infrastrutture e le opportunità. Noi invece preferiamo partire da ciò che realmente rappresentano le aree interne. Le aree interne che costituiscono una parte fondamentale del patrimonio agricolo, oltre il 60% dell'agricoltura italiana esiste sulle aree interne. E chiaramente però non solo un grande patrimonio agricolo, ma anche un grande patrimonio ambientale e sociale. Quindi noi dobbiamo assolutamente intervenire affinché qui la transizione energetica possa diventare davvero un fattore di sviluppo, se ben progettata, chiaramente, può anche contribuire a rafforzare il reddito delle imprese agricole, perché tutto ciò che abbiamo visto oggi sicuramente vale per chiunque, ma in quei territori assume una, come dire, un valore maggiore rispetto a tanti altri. Le CER possono svolgere anche una funzione importante in questo percorso, ma non devono essere comunque l'obiettivo finale. Sono uno degli strumenti attraverso cui costruire comunità rurali più forti, più resilienti e soprattutto più autonome. È chiaro che questo necessita programmazione, non guardare solo nel breve periodo, ma la transizione ecologica ed energetica non può essere realizzata semplicemente fissando obiettivi, come dire, sempre più ambiziosi. Occorre creare anche le condizioni perché imprese e cittadini possano davvero raggiungerle e anche nel breve periodo. È chiaro che oggi viviamo in una situazione molto particolare nella quale l'energia assume un valore anche diverso rispetto al passato. In passato probabilmente la davamo molto per scontata. Oggi, con le tensioni geopolitiche che stiamo vivendo, credo che l'energia acquisisca sempre più, come dire, un valore intrinseco nelle vite quotidiane di tutti quanti i cittadini, e a maggior ragione io vorrei inserire, diciamo, in questo contesto una programmazione che non sia solo una programmazione politica, una programmazione progettuale, ma anche di risorse. Quando parlo di risorse mi riferisco a livello nazionale, ma mi riferisco anche a quello europeo, perché quando si vanno a definire le linee guida, il budget per la prossima programmazione 2028-2034, non si può tralasciare quella che è la transizione.

anche ad altro. Ed è anche per questo che noi abbiamo manifestato e protestato contro la proposta della Commissione europea del 16 luglio scorso. Non lo abbiamo fatto da soli, lo abbiamo fatto insieme al COPACOGECA e tutte le organizzazioni agricole del COPACOGECA, perché era una visione miope e soprattutto non corrispondeva a quelle che erano le intenzioni enunciate mesi prima, ovvero investire di più sull'agricoltura, cercare di investire maggiormente sulle aree rurali, e poi ci siamo trovati di fronte a una proposta che riduceva notevolmente le risorse della PAC e soprattutto collocava, come è stato detto anche prima, la PAC all'interno di un fondo unico indistinto, che ci riportava però indietro nei tempi, nel passato, perché significava rinazionalizzare, significa, perché purtroppo questa proposta ancora oggi è in essere, e il mio timore è anche quello che vada avanti, mentre sulle risorse siamo riusciti a correggere il tiro, ancora ovviamente speriamo, però sul fondo unico qualche dubbio in più ce l'ho. Però andava e va nella direzione opposta, ovvero quella di creare un'Europa politica forte, coesa, unita, mentre invece quella proposta di fatto ha detto: questi sono i soldi, agli Stati membri ognuno di voi li può spendere come vuole. Questo credo che non sia quello che vogliamo davvero dell'Europa, e anche questo ovviamente si va a inserire nel contesto della transizione. Ci deve essere sicurezza alimentare, ma ci deve essere anche e soprattutto sicurezza energetica. E perché no? Perché non sfruttare l'agricoltura da questo punto di vista? Agricoltura che può mettere a disposizione i tetti, che può mettere a disposizione i campi, ovviamente facendolo, cercando di, quello che dicevo prima, coniugare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei territori. Per questo noi continueremo a chiedere alle istituzioni italiane ed europee una coerenza tra le enunciazioni e le prove e i fatti, perché di questo noi abbiamo veramente bisogno. Ed è per questo che, come dire, il senso del progetto di CIA mette a disposizione dei propri associati è quello legato al fatto che si voglia davvero riuscire a creare questa grande sinergia, anche perché l'agricoltura è quella che più di tutti subisce i danni della crisi climatica, e lo stiamo vedendo anche purtroppo in questi giorni, ma l'agricoltura è anche quella che, se messa nelle condizioni, può dare un grande contributo nel contrasto ai cambiamenti climatici e nella mitigazione degli effetti climatici. Quindi noi, come dire, continueremo a fare quello che meglio sappiamo fare, e lo dicevo prima: ascoltare le persone, ascoltare gli agricoltori, ascoltare i territori, e da lì mettere in campo delle proposte, dei servizi, l'abbiamo visto prima, degli strumenti che vadano a vantaggio di tutti, non solo degli agricoltori ma anche dei cittadini, perché sì, è vero, questi sono momenti molto importanti, ma come dire, i convegni servono, sono utili e importanti, ma non si costruisce il futuro dell'agricoltura solo all'interno dei convegni. Il nostro compito ovviamente è quello di fare in modo che le idee che mettiamo in campo qui oggi abbiano anche un seguito e possano diventare veramente delle opportunità per chi vive ogni giorno e per chi ogni giorno lavora la terra. Se riusciremo a farlo, avremo anche dimostrato che la sicurezza alimentare e la sicurezza energetica non sono due e non devono essere due obiettivi in competizione. Un'agricoltura forte, innovativa e protagonista della transizione significa avere un paese più forte, più sicuro e più competitivo. Ed è questa la direzione che, come CIA Agricoltori Italiani, continueremo a perseguire. Insieme agli agricoltori italiani, con lo spirito di servizio, la capacità di ascolto che da sempre caratterizzano la nostra Confederazione. Grazie.

0: GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ben ritrovati all'ascolto di GR Parlamento. Vi proponiamo adesso l'audizione di rappresentanti dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, di fronte alle Commissioni Riunite Bilancio e Politiche Europee di Camera e Senato. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dinanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e alle commissioni politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati e rappresentanti dello Svimez nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione Europea relativo al quadro finanziario pluriennale 28-34. Avverto che le audizioni verranno trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono il direttore generale della Svimez, il dottor Bianchi, il consigliere scientifico, il dottor Petraglia, e la collaboratrice, la dottoressa Candiani. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo massimo di 10 minuti, in maniera tale da dare la possibilità ai colleghi di intervenire. Prego.
3: Perfetto. Grazie Presidente, grazie dell'occasione. Allora, come Svimez abbiamo ovviamente seguito il processo di attuazione del quadro finanziario pluriennale post 27 e ovviamente, essendo noi associazione dedicata prevalentemente all'analisi di disuguaglianze territoriali, siamo concentrati soprattutto sull'impatto sulle politiche di coesione. Come è noto, il quadro finanziario pluriennale segna una profonda ridefinizione delle priorità dell'Unione Europea e soprattutto con una maggiore attenzione nel nuovo quadro ai temi della competitività, della sicurezza economica, della difesa, della resilienza delle catene del valore, dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica, che diventano tutti assi portanti dell'intervento europeo. Il tema che vogliamo sottolineare è appunto la capacità del nuovo quadro finanziario di mantenere sulla priorità della coesione, che è uno dei pilastri della politica europea, una adeguata attenzione. Le modifiche profonde del quadro finanziario rispetto al ciclo precedente riguardano innanzitutto una profonda riduzione delle rubriche di bilancio, che passano da 7 a 4 grandi capitoli. Cresce enormemente la rubrica competitività, che riguarda circa 522 miliardi di euro, circa il 32% del bilancio complessivo, e una profonda revisione riguarda il fatto che la rubrica della coesione, che prima era separata, viene accorpata con la politica agricola, pesca, migrazioni e sicurezza per un valore complessivo di 797 miliardi. Il nuovo bilancio inoltre attribuisce maggiore centralità a strumenti centralizzati e competitivi e soprattutto aumenta in maniera rilevante la quota di risorse non direttamente preassegnata agli Stati membri, che sale dal 36% del 21-27 al 60% della nuova proposta. Chiaramente si tratta di tutte profonde riforme che rappresentano per la coesione una sfida complessa, che riguardano sia l'ammontare complessivo delle risorse e sia l'impianto di governance e soprattutto la definizione dei nuovi modelli di partenariato. Su questi tre punti ci concentreremo. Come cambia la politica di coesione? Allora, innanzitutto, come Svimez abbiamo più volte sottolineato che la coesione deve raccogliere la sfida della riforma. I dati fino ad oggi che abbiamo monitorato sull'attuazione, sui tempi di attuazione, non sono pienamente soddisfacenti, quindi senz'altro serve una riforma, ma qualunque riforma della coesione deve rappresentarne allo stesso tempo una difesa dei principi necessari di una politica strutturale che riduca le disuguaglianze e quindi contribuisca alla crescita dell'Europa, soprattutto riducendo le sue disuguaglianze interne. Come Svimez abbiamo un giudizio favorevole ovviamente sul passaggio da un modello basato sulla spesa, compliance based, a un orientato ai risultati, performance based. Penso che l'esperienza del PNRR sia un'esperienza che abbia rappresentato inevitabilmente uno spartiacque da cui non si può tornare indietro, quindi c'è una piena condivisione del passaggio a un meccanismo di performance. Rispetto a questo però sono tre aspetti che non possiamo non sottolineare, che sono necessari perché questa transito al modello performance based non pregiudichi l'attuazione di politiche strutturali. Uno è quello di obiettivi territoriali chiari, secondo la definizione di target regionalizzati e non soltanto per paese. Questa è un'esperienza che ci portiamo dietro dal PNRR, penso al tema degli asili nido. Non basta dire avere come obiettivo una media nazionale, ma servono target e obiettivi di carattere regionale e ugualmente risultati misurabili nel tempo. Perché appunto non basta passare a un modello performance based per raggiungere veramente dei risultati in termini di servizio. Per quanto riguarda invece il modello di governance, come sapete il modello prevede la costituzione di un fondo unico europeo che accorpa coesione, PAC, pesca, aree rurali, sicurezza e gestione delle frontiere. Se questo ovviamente mira a superare la frammentazione delle risorse, e quindi può essere un'indicazione positiva, sono due le considerazioni che vogliamo fare. La prima è che il tema non è tanto che a noi preoccupa la centralizzazione delle politiche di coesione, che può rappresentare sul modello PNRR anche un'esperienza di miglioramento, il rischio è quello della nazionalizzazione delle politiche di coesione. Questa è una distinzione fondamentale, perché il tema è mantenere la politica di coesione come una politica europea e quindi non esclusivamente una delega in bianco ai paesi nel definire politiche strutturali di intervento, che invece devono mantenere appunto quell'obiettivo di riduzione di disuguaglianze tra regioni e tra territori, che è fondamentale. Quindi questa prima distinzione è per noi fondamentale, quindi deve mantenersi un rapporto continuo con gli uffici della Commissione, sia in termini di monitoraggio, sia in termini di scambio, sia del Paese, sia del Governo nazionale, sia delle singole entità territoriali interessate. Altro tema che vogliamo sottolineare è quello riguarda il tema delle risorse, perché chiaramente la definizione di un piano unico che contempla sostanzialmente come principali voci di spesa coesione e politica agricola rischia in qualche maniera di determinare un conflitto tra due politiche fondamentali con anche portatori di interesse diverse e constituency diverse. In questo senso il nostro auspicio è che, come indicato al Parlamento europeo, si possa arrivare alla definizione di due fondi distinti per coesione e politiche agricole comuni, per evitare anche che pressione di gruppi di interessi diversi possano riorientare le risorse, anche perché al momento sulla base del punto di vista finanziario, se ci riferiamo in particolare alla situazione italiana, vediamo che in base alle risorse garantite dall'accordo le politiche di coesione avranno per il nostro paese una disponibilità di circa 27 miliardi, che è inferiore di circa 3 miliardi ai 30 miliardi che erano stati destinati per le politiche di coesione verso le regioni convergenza nella precedente programmazione. Quindi siamo già in presenza e in prospettiva di una riduzione delle risorse. È chiaro che un conflitto all'interno del piano nazionale su esigenze differenti potrebbero portare a un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili per le politiche di coesione. Chiudendo quindi in estrema sintesi, per quanto riguarda i nuovi aspetti appaiono condivisibili la definizione di obiettivi territoriali più chiari e verificabili rispetto alla precedente coesione. In questo senso la performance base ci può più aiutare. Spesso gli obiettivi della coesione pre-riforma erano obiettivi abbastanza vaghi e generali, mentre qui c'è bisogno sul modello PNRR di dare obiettivi verificabili. Questo tipo di modello può aumentare la concretezza e soprattutto la visibilità rispetto ai cittadini degli obiettivi, come è accaduto nel PNRR, in termini di realizzazione dei risultati delle politiche di coesione. Per quanto riguarda gli aspetti critici, appunto, il tema del programma unico a livello nazionale, oltre ai temi che ho posto fino adesso, appunto di conflittualità tra coesione e agricoltura, sottolineiamo pure un tema di possibile potenziale complessità del piano. Questo è già accaduto in parte sulla Puglia agricola, sulla 21-27, quindi dei piani molto rilevanti, di grande dimensione, che è difficile controllo. E con appunto un ulteriore elemento, che è quella dell'incertezza del complesso delle risorse disponibili. Sul piano della governance, il tema, come ribadivo, non è tanto esclusivamente la centralizzazione, è la capacità anche all'interno del nuovo piano nazionale di garantire una governance multilivello, che non necessariamente, questa è un'opportunità della riforma, non può essere schiacciata esclusivamente su un protagonismo regionale, ma senz'altro deve recuperare anche ciò che di buono è venuto dall'esperienza PNRR e in particolare della capacità attuativa diretta dei comuni, che anche in base ai recenti dati Svimez ci dimostrano che i comuni del Mezzogiorno hanno conseguito performance nel PNRR non molto distanti da quelle dei comuni del Centro-Nord. Cioè, rispetto, se noi prendiamo a confronto i divari di attuazione tra politica di coesione regionale, tra nord e sud, e PNRR riguardo ai comuni, abbiamo divari molto più piccoli nel momento in cui c'è una maggiore chiarezza degli obiettivi e un coinvolgimento delle amministrazioni locali. Quindi la sfida della nuova coesione è pure all'interno di un piano centralizzato, di un pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e in particolare non soltanto delle regioni, ma anche dei comuni. Ultimo elemento, chiaramente, che non è irrilevante, è che nel momento in cui la politica di coesione destina una quota molto rilevante di risorse al tema della competitività e quindi al tema delle politiche industriali e del rafforzamento dei settori strategici, c'è un forte rischio che questo, per effetto di una maggiore domanda, maggiore presenza di imprese, di settori forti nelle regioni del nord, drenino risorse soprattutto sui territori più forti. Quindi la chiave è quella di connettere e collegare obiettivi di coesione con gli obiettivi di competitività. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di vincolare sempre più investimenti, settori strategici nelle aree in ritardo di sviluppo. Su questo, un altro tema che vogliamo sottolineare è la necessità di riaprire una discussione a livello europeo sugli aiuti di Stato, perché questa è l'ultima considerazione che facciamo. Questo modello di bilancio europeo molto spinto sui temi della competitività peraltro lascia su molti settori la possibilità ai governi di cofinanziare interventi su risorse proprie. Questo è il rischio che alimentavo prima di nazionalizzazione delle politiche, cioè nel momento in cui è lasciato soprattutto la disponibilità di bilancio dei paesi di integrare le politiche di competitività, e chiaramente abbiamo uno svantaggio ai paesi a più alto debito pubblico e soprattutto per le regioni più deboli. Quindi la sfida della nuova politica di coesione nazionale è quello di utilizzare quanto più possibile risorse della coesione in coordinamento con le politiche strategiche europee. Quindi di fatto noi utilizziamo un termine, utilizzare la coesione in qualche maniera come il bazooka delle politiche industriali europee, cioè cercare di realizzare interventi, soprattutto di politica industriale, nelle regioni a ritardo di sviluppo, utilizzando le politiche di coesione in coordinamento con le grandi direttrici europee. Quindi in chiusura crediamo che questo cantiere aperto del nuovo bilancio europeo senz'altro rappresenta un'opportunità, ma contiene anche un rischio di decoesione in qualche maniera delle politiche europee, che va scongiurato sia attraverso, supportando l'azione fatta dal Parlamento europeo in questa fase, sia soprattutto con una vigilanza del Parlamento nazionale nel momento in cui verrà definito il piano nazionale del nuovo ciclo, che dovrà appunto tenere insieme inevitabilmente i due obiettivi strategici della competitività e della coesione. Grazie.
2: Grazie mille. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Roggiani, prego.
4: Grazie Presidente, grazie per questa relazione. Volevo chiedere dal vostro punto di vista, premesso che diciamo ho colto diciamo anche la positività che riscontrate in questa nuova riorganizzazione con le criticità che ci sono e che sono peraltro state espresse moltissimo anche dalle regioni e dagli enti locali che in svariate anche manifestazioni a Bruxelles. Alla fine la Commissione, quello che ha provato ad accogliere, Commissione e Consiglio, è stato un po' di stabilire che ci dovesse essere una sorta di controllo regionale comunque mantenuto nella preparazione, attuazione. Io mi domandavo, siccome questa formula mi riesce un po' vaga, nel senso che non riesco a capire poi effettivamente come può attuarsi in una discussione che a quel punto avviene tra lo Stato e la Commissione, e quindi c'è uno Stato che poi decide. Quindi mi domandavo dal vostro punto di vista quale può essere la governance che invece mette in piedi l'Italia, tenendo conto anche dei comuni, quindi gli enti locali che appunto, come dicevate anche voi, sono stati i migliori attuatori del PNRR. C'è un modo, e quale dal vostro punto di vista, per provare intanto a far sì che le regioni non si facciano comunque un po' concorrenza, nel senso che rischiamo poi, visto che non abbiamo una distribuzione dei fondi così netta, che ci sia, lo avete detto ad esempio sulle politiche industriali, ma può valere anche ad esempio sull'agricoltura, chi attua in modo più veloce, io lo dico da lombarda, quindi però ovviamente in realtà la coesione è un valore per tutto il territorio nazionale. E l'altro punto è che il rischio che io vedo è che poi un po' come col PNRR a un certo punto si stralcino gli obiettivi proprio in quelle regioni che non ce la fanno, e quindi si va avanti, chi riesce va avanti e chi non riesce invece, lo sappiamo, poi rientrano in tutti in un calderone. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece volevo chiedervi se dal vostro punto di vista questo QFP tratta a sufficienza alcune sfide che sono le sfide dell'oggi, ne cito una, la casa. Grazie.
2: Grazie onorevole Loggiani. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra, prego.
5: Grazie Presidente, sono sulla linea della domanda che ha fatto l'onorevole Loggiani per chiedere di capire meglio questo punto fondamentale della preoccupazione che è stata espressa dal Presidente relativamente non tanto alla centralizzazione ma alla nazionalizzazione delle politiche, in particolare politiche di coesione, il problema lo capisco molto bene rispetto al tema di una mancata esplicitazione della necessità di una governance multilivello. Volevo capire, quindi il tema è anche rispetto all'Europa, nel senso che è fondamentale per voi che l'Europa mantenga un ruolo di guida nel stabilire e quindi verificare, pretendere l'attuazione di politiche volte alla riduzione delle diciamo divergenze, dei ritardi di alcune zone, regioni europee rispetto ad altre. Questa è la domanda. La seconda domanda è questa: flessibilità, cioè uno dei temi fondamentali per cui si è adottato questo accorpamento altrimenti incomprensibile fra politiche di coesione, politiche agricole e altro, è legato a una manifesta esigenza di flessibilità che ci perseguita, devo dire anche a livello nazionale, comunque una flessibilità che dovrebbe permettere una più rapida riallocazione delle risorse in caso di sopravvenute esigenze non facilmente prevedibili a priori. Ecco, non crede che questo tema sia un tema che concorre all'incertezza del complesso delle risorse destinate alla coesione ed esponga un processo particolarmente poco democratico, nel senso che questo approccio tende a massimizzare lo spazio di manovra della Commissione, che diventa autonoma nella riallocazione, da quanto capisco, anche rispetto al controllo sappiamo, non particolarmente funzionali di disegno istituzionale.
2: Non abbiamo sentito l'ultima parte del suo intervento, onorevole Guerra.
5: No, dicevo che se dove siete arrivati, il tema della flessibilità.
2: L'ultima frase.
5: No, no, rispetto al fatto che questo approccio dia uno spazio alla Commissione troppo forte, autonomo rispetto a qualsiasi tipo di controllo o di indirizzo, anche quello del Parlamento europeo, che pur blando dal punto di vista del disegno istituzionale sarebbe assolutamente fondamentale. Grazie.
2: Grazie a lei. Non ci sono altre richieste di intervento. Prego per la risposta.
3: Sì, per quanto riguarda la prima domanda dell'onorevole Ruggiani, che poi coincide un po' anche con la prima dell'onorevole Guerra, il modello di governance è ancora tutto da costruire. Credo che la chiave di volta potrebbe essere un po' la verticalità degli interventi, cioè in questo senso recuperare l'esperienza del PNRR, nel senso che partire un po' dal cosa fare prima di decidere chi lo fa, insomma, che poi sarebbe una grande innovazione rispetto al modello classico. E quindi, ad esempio, c'è un tema fondamentale che è quello, lei citava quello del social housing, insomma, della casa, e ugualmente c'è un tema complessivo di completamento del ciclo di investimenti su infrastrutture sociali, che poi è stata la grande discontinuità del PNRR rispetto al passato. C'è un investimento significativo, molto più significativo di quanto lo è tradizionalmente la politica di coesione, sulle infrastrutture sociali e quindi sugli investimenti in infrastrutture sociali, che dovrebbe rimanere anche all'interno della nuova coesione, soprattutto nell'ottica del completamento di ciò che non si è riuscito a fare, un tema fondamentale. A quel punto, come dire, nel momento in cui si identificano le priorità, viene anche più semplice definire la governance multilivello, quindi probabilmente la chiave in parte, qualche misura è questa, la verticalità. E ugualmente c'è un tema regione, c'è un problema di grandi centri rispetto a una politica per le città medie e per i piccoli centri. Diciamo, anche questa secondo me è una caratterizzazione che va al di là della dimensione strettamente amministrativa, ma ha a che fare con la geografia dello sviluppo in qualche misura, che rappresenta un cantiere necessariamente che dobbiamo aprire. Il piano casa in questo senso può essere un esempio interessante, perché già la midterm review in qualche misura ha anticipato alcuni aspetti, quelli che saranno il nuovo bilancio europeo, perché ha previsto la possibilità di riprogrammare destinando risorse in maniera verticale, specifico, al social housing. E questo, siccome è un tipo di esperienza interessante, senz'altro credo che dovrà rimanere una delle priorità fondamentali. Con riferimento sempre al modello di governance, per chiarire meglio, quando io parlo, noi Svimez parliamo di tema di rischio nazionalizzazione, anche per chiarire all'onorevole Guerra, riguarda non soltanto la programmazione degli interventi, ma anche il controllo e la verifica degli obiettivi. Perché a quanto noi abbiamo capito dai testi della Commissione, sembrerebbe che anche quell'attività di verifica delle cosiddette milestone che abbiamo fatto nel PNRR, che era concordato continuamente con Bruxelles, in realtà viene quasi totalmente demandato al piano nazionale. Quindi diventa un dialogo tra soggetti attuatori e governo centrale. Credo che questo rappresenti un passo indietro, e questo in qualche maniera rappresenta ancora in più il rischio che noi dicevamo di nazionalizzazione, perché rispetto a esigenze nazionali probabilmente poi diventa difficile mantenere questo obiettivo, ancora più difficile in un dialogo nazionale rispetto a quelli che sono i paletti che l'Europa ha posto nel corso del tempo. Quindi da questo punto di vista la nostra preoccupazione della nazionalizzazione riguarda anche e soprattutto il percorso di controllo, di valutazione, di monitoraggio degli obiettivi nel corso del tempo. Sull'ultimo tema sono d'accordo con l'onorevole Guerra. Io credo che senz'altro il tenere insieme coesione e PAC risponda a un'esigenza di flessibilità, però la flessibilità è un fortissimo rischio in qualche misura. Non è vero che prima non c'era, nel senso, se voi vedete l'andamento dei programmi, dei quadri dei di programmazione sia 14-20 che 21-27, pensiamo al 21-27, la riprogrammazione Covid, è vero che sono, cioè, nell'ottica della flessibilità si è spesso utilizzato fondi di coesione per fare altro, e quindi non sarebbe una novità, però il rischio che questo possa aumentare ulteriormente, soprattutto in un quadro, diciamo, politico-economico, diciamo, contraddistinto da incertezze e crisi che si susseguono, non avere certezza sulle risorse disponibili sull'arco di tempo può rappresentare un rischio, soprattutto in termini di programmazione degli interventi e a quel punto anche di verifica ex post, che poi è stato uno dei grandi vincoli fino ad oggi della politica di coesione, che avendola spesso cambiato in corso d'opera non si sono realizzati gli obiettivi anche perché hai cambiato le risorse. E quindi diventa un circolo vizioso da cui la politica di coesione è uscita molto indebolita, perché non ha raggiunto gli obiettivi, però nel frattempo va detto che sono state destinate peraltro le risorse, spesso è mancata peraltro la gamba delle politiche nazionali per la coesione, che però è, questo è altro tema, è quello della, dell'addizionalità delle risorse. Anche questi elementi di flessibilità rendono più difficile la verifica puntuale di un altro principio europeo che va diviso, che è quello dell'addizionalità delle risorse della coesione europea rispetto alle politiche nazionali, che è un grande tema nazionale, ci portiamo da tanti anni, che però rischiamo totalmente di abbandonare così.
2: Bene, grazie mille, grazie per la relazione, per le risposte, vi auguro una buona giornata.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Buongiorno da Giovanna Serpico, sono le 14 in punto e apriamo il notiziario di oggi ricordando che le aule parlamentari sono chiuse per la pausa estiva. Senato e Camera torneranno a riunirsi mercoledì 9 settembre. A Palazzo Madama alle 10 la discussione della riforma della legge elettorale e a Montecitorio alle 13 la discussione generale del decreto del 23 luglio 2026 per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano e alle 15 il question time. Ma andiamo subito alle notizie in primo piano. Gli esteri. In Medio Oriente ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese in Cisgiordania assediato dai coloni israeliani. Secondo alcune fonti i nostri connazionali sarebbero stati trasferiti. La Farnesina segue la situazione. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: A Cusra, in Cisgiordania, stanno bene i 5 attivisti italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti dei coloni. Ieri, quando li avevamo raggiunti al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, ma stamane hanno ricevuto l'ordine dall'esercito israeliano di lasciare la zona e si sono trasferiti in una località vicina. La Farnesina segue la vicenda in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. La tensione era salita domenica, quando gruppi di coloni avevano piazzato una tenda in mezzo alle case. Hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, costretto gli abitanti palestinesi a restare intrappolati nelle loro abitazioni. Le truppe israeliane sono intervenute più volte, ma i coloni sono tornati. Le organizzazioni umanitarie accusano però l'esercito di essere intervenuto solo 3 giorni dopo l'inizio dell'aggressione, di non intervenire come necessario e di chiudere un occhio su queste violenze. Una vicenda sulla quale ha espresso parole durissime di condanna l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Uno dei palestinesi minacciati, infatti, è anche cittadino americano.
6: La Spagna invece fa sapere di aver effettuato oltre 3.000 controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia da quando ha sospeso il trattato di Schengen con Roma. Blindati i territori spagnoli in Marocco, di Ceuta e Melilla per evitare una nuova ondata migratoria a Ferragosto. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo. È una situazione eccezionale. Il presidente dell'enclave spagnola, Juan Jesús Vivas, torna a lanciare un allarme a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Non bastano, dice, le rassicurazioni dei ministri venuti uno dopo l'altro a portare il sostegno di Madrid. Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta, scandito il responsabile dell'interno, Fernando Grande Marlaska, centinaia gli agenti inviati per rafforzare la sicurezza. Ma, precisa il ministro, non c'è alcun rischio di radicalizzazione e terrorismo. La paura di una nuova crisi, però, arriva in tutta Europa. Dopo la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna, Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri atterrati dal nostro paese. E non si placano gli attriti tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui per poi andare in Germania. Il Viminale ha scritto al governo tedesco per chiarire che non accetterà il rientro dei primi tre. Sono arrivati in Europa prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e adesso l'esecutivo intende anche chiedere una compensazione per quanti sono sbarcati dalle navi delle ONG.
6: Il 14 agosto di 8 anni fa a Genova veniva colpita al cuore in uno dei suoi luoghi simbolici e frequentati della città. Una pagina dolorosa non solo per i cittadini, non solo per i Liguri, ma per l'intera Italia. Nell'anniversario della tragedia, oggi il capoluogo Ligure ricorda le persone che persero la vita nel crollo del Ponte Morandi. A ricordare le vittime anche la premier Giorgia Meloni in un post social. Il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia. Ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità, dice Meloni. E la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, rivendica le scelte sui migranti. Il servizio è di Carla Macrellino.
9: Massima attenzione alla grave crisi migratoria aperta a Ceuta. Giorgia Meloni, a poche ore dalla possibile nuova ondata in Spagna, indica la priorità condivisa dalla maggioranza dei paesi europei nel proteggere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione alla base di Schengen. La premier rivendica gli hub per i rimpatri in paesi terzi e sottolinea che la stabilità del suo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, anche in economia. E qui ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread 3 volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi 6 mesi, l'aumento del PIL e il record dell'export. Poi conferma gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia, anche grazie ai 14 miliardi di flessibilità ottenuti in Europa, soldi da poter inserire in manovra di bilancio per sbloccare nuove risorse, e punta sul ritorno al nucleare. Giorgia Meloni ricorda i 174 miliardi di euro del superbonus, che definisce un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, un fardello che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali.
6: E il tema migranti, dopo l'intervista della premier, resta al centro del confronto tra i partiti. Gianluca Ruggirello.
10: La decisione di chiudere Schengen con la Spagna è stata a nostra tutela, lo ribadisce il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Non prendiamo lezioni dalla sinistra, insiste Fratelli d'Italia. La sospensione funziona, aggiunge la Lega. E d'altronde lo aveva ribadito anche nei giorni scorsi il vice premier Antonio Tajani e in audizione in Parlamento ieri il ministro degli interni Piantedosi. Sulla chiusura alla Spagna il centrodestra dunque tiene il punto. Solo propaganda per le opposizioni, visto che nessuno dei migranti è riuscito a lasciare Ceuta, come sostenuto a più riprese da 5 Stelle, Verdi Sinistra e PD. PD che poi critica la narrazione che la premier Giorgia Meloni continua a dare dell'Italia. I dati che snocciola sono surreali, accusano i democratici. Meloni vive nella sua torre d'avorio a Palazzo Chigi. Il potere d'acquisto dei salari è calato del 6,1%, accusano sempre dal PD, mentre la pressione fiscale al 43,1% e ai massimi storici dal 2014.
6: E in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato arriva un nuovo monito del Papa. Antonio Scoppettuolo.
11: Spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, afferma il Papa, chiedendo alle istituzioni di mettere al primo posto la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È uno dei passaggi del messaggio di Leone XIV per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il 27 settembre e che quest'anno è dedicata ai minori. Il pontefice parla dei bambini costretti a lasciare le proprie case a causa di guerre, povertà, violenze e disastri ambientali. Una condizione che, sottolinea, espone i più piccoli a una vulnerabilità ancora maggiore: separazioni familiari, morte, tratta, sfruttamento, violenza sessuale, matrimoni forzati e reclutamento nei conflitti armati. Tra le priorità indicate dal Papa ci sono gli strumenti legali efficaci, come la protezione, il ricongiungimento familiare, la prevenzione delle separazioni che possono provocare ulteriori traumi.
6: E ora la cronaca. Resta in carcere Walter Lavitola, che nell'interrogatorio di garanzia in carcere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, che verrà ascoltato tra fine agosto e settembre per fornire la sua versione dei fatti. E questa era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Massimo Chiadroni e da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata con le frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Alle 14:08 presso la sala caduti di Nassiria del Senato si è tenuta la presentazione del libro Mai ci fu pietà, la vera storia della banda della Magliana dal 1977 al 2026, su iniziativa del senatore Andrea De Priamo. Buon ascolto.
12: Buongiorno a tutti. Mi sarebbe piaciuto avere qui il nostro editore Angelo Pietro, sta arrivando, che magari poteva... Sentilo un po' se sta arrivando, lo aspettiamo un secondo, che mi sembra... No, vado avanti io. Allora, questo libro, qualcuno forse lo conoscerà, Mai ci fu pietà, è uscito nel 2009, e ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, ha vinto anche dei premi importanti, il primo premio per Santi Mattarella, il premio Carver per la saggistica e altri, il premio Beppe Diana e altri premi. E, lo abbiamo ristampato tante volte, lo abbiamo poi rieditato nel 2012, no, nel 2000, quando ci sono stati gli arresti per Mafia Capitale, quindi era il 2014. C'è stata una, diciamo, una riedizione, e poi ci sono state sempre successive ristampe, e oggi abbiamo una terza edizione, una reale nuova edizione. Ci sono circa 100 pagine che sono state riscritte o interamente scritte. In particolare Mafia Capitale è stata a lungo studiata da me. Questo è un libro che si basa tutto su documenti giudiziari o su colloqui che sono stati effettuati da me con investigatori, avvocati e collaboratori di giustizia. Quindi questa è una vera storia, è scritto però con il ritmo del romanzo, cioè lo stile è quello del romanzo, ed è per questo che ha avuto questo successo editoriale. Ci sono tre capitoli, gli ultimi tre capitoli sono praticamente tutti quanti interamente scritti o riscritti, cioè il capitolo L'imperatore nero, che è il capitolo su Massimo Carminati, Mondo di mezzo, che affronta in maniera approfondita tutti quelli che erano i meccanismi, no, della corruzione che sono stati scoperti dentro il Campidoglio, e analizza anche però la duplice anima, no, di questa mala romana che si è infiltrata, che non era solo una mala, voglio dire, di colletti bianchi, ma era comunque una mala di banditi, di persone. Ah, ecco, è arrivato il senatore De Priamo che ci ospita, che ha promosso l'iniziativa. Buongiorno senatore, se vuole le cedo subito la parola, perché so che ha degli impegni. Ecco, il senatore è stato presidente, no, della commissione su Emanuele Orlandi, che ha fatto un lavoro preziosissimo e mi ha aiutato molto anche a riscrivere le pagine che riguardano la scomparsa di Emanuela. E volevo anche dire, abbiamo anche Pietro Orlandi con noi oggi, vorrei anche fare un applauso a Pietro e al senatore.
13: Grazie, io veramente mi scuso per questa incursione così, e anche per la, diciamo, necessità che ho di fare solo un saluto di apertura e poi lasciare ovviamente con tutti i tempi agli autorevolissimi ospiti la presentazione del libro, che tra l'altro non a caso abbiamo ospitato in questa sala, che è una sala che il Senato, a partire ovviamente dal suo nome che già evoca, come dire, un qualcosa di importante, dedica a iniziative che hanno un contenuto, e sicuramente è il caso del libro di Angela Camuso, che ringrazio perché ha rieditato questo suo lavoro impegnativo sul tema della banda della Magliana, della criminalità, in particolar modo nella capitale, e lo ha fatto, come diceva, anche aggiornandolo, e questo ci fa piacere, cioè fa piacere diciamo anche alla luce del lavoro che personalmente ho svolto fino a poco tempo fa come presidente della commissione di indagine appunto sulla scomparsa di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, perché dedica effettivamente una ampia attenzione attraverso anche ampi stralci dei resoconti, ovviamente nella parte pubblica delle nostre audizioni, e anche quindi cerca di approfondire la vicenda, in particolar modo di Emanuela Orlandi, e nelle eventuali connessioni con la criminalità romana, con la vicenda della banda Magliana e quella in particolar modo di Enrico De Petris. Tra l'altro c'è qui il dottor Capaldo, che è stato protagonista, diciamo, di due ampie, lunghissime audizioni con noi, nelle quali abbiamo affrontato questi temi. Io quello che posso dire in questo saluto, per dare però anche qualche spunto di contenuto, il lavoro della commissione ovviamente è ancora in corso, c'è un nuovo presidente, il presidente Fabio Roscani, che è stato membro fino appunto al momento in cui è divenuto presidente, e quindi ha lavorato già sul tema, e sono convinto che potrà completare il lavoro. Io sono comunque sempre nella commissione. Ovviamente il tema di cui poi parla il libro, per quanto riguarda la vicenda Orlandi Gregori, è un tema sul quale poi arriveremo a dare delle risposte, auspichiamo, nella relazione finale. Quello che io posso dire è che lo abbiamo sviscerato molto, abbiamo degli elementi controversi, perché da un lato abbiamo, posso dire ad esempio, una lunghissima audizione, importante audizione, con un personaggio sul quale come dire, tutti noi penso metteremo non una ma due mani sul fuoco, che è il dottor Lupacchini, grande protagonista della battaglia contro la criminalità romana e contro la banda della Magliana, il quale, a domanda precisa del sottoscritto, dice: io non ho mai sentito nessuno dei personaggi, dei tantissimi personaggi che ho arrestato, interrogato e quant'altro, dare un minimo legame e dire che ci fosse un minimo legame tra la scomparsa di Emanuele Orlandi e il mondo che potremmo chiamare banda della Magliana. D'altro canto però sappiamo che c'è la vicenda Sarnataro, ci sono i riconoscimenti fatti da alcuni dei ragazzi, degli amici di Emanuela, ci sono degli altri elementi che ad oggi mi fanno dire che non possiamo escludere un ruolo, magari non della banda della Magliana, ma di Enrico De Petris e di suoi accoliti in qualche modo nella vicenda soprattutto di Emanuela, più che di quella di Mirella Gregori. Quindi è un tema su cui credo che si debba ancora lavorare, e forse è uno dei principali temi su cui questo lavoro, che purtroppo è breve come tempi ma che ancora ha la commissione, potrà dare qualche risposta importante e forse anche conclusiva. Sì. Questo è l'auspicio.
12: Sì, senatore, infatti se mi permette, sì. Io ho riportato ampi stralci appunto anche delle dichiarazioni del dottor Capaldo, già procuratore aggiunto, in particolare su questo punto, no? Il dottore disse all'epoca a voi: chi c'entra Enrico De Petris e non la banda della Magliana? Ed è una notevole differenza. La banda della Magliana aveva i suoi affari, i suoi legami, anche le sue regole per gestire e distribuire appunto gli utili di questi affari. La vicenda Orlandi è una vicenda personale di De Petris e per il suo rapporto con Don Vergari. Io sono andata oltre. Partendo chiaramente, io sono una giornalista d'inchiesta, sono una cronista di cronaca nera e giudiziaria, quindi io in questo libro riporto la verità storica, che non è a volte non coincide con la verità giudiziaria, perché ci sono tanti, voglio dire, anche colpevoli che vengono assolti per insufficienza di prove, anche perché corrompono i giudici. La stessa banda della Magliana non fu addirittura non considerata una banda per diversi processi, perché dicevano che non aveva una sede, perché la sede era un bar, no? Cosa vi fa pensare? La sede del bar di via Cabrera, che poi diventa, no, il distributore di benzina di Carminati, anche lì, no? La banda c'era, e come, magari non era la mafia, cioè in assoluto non era tutta mafia, però c'erano delle cose molto interessanti e vengono analizzate. Io vado oltre però, e volevo se mi permette, sì, leggere. Vado oltre perché io chiaramente metto in fila tutti gli elementi investigativi che sono stati acquisiti e gli elementi oggettivi che ci sono, no? e di cui avete già ampiamente discusso in commissione. Però vado oltre e per esempio a pagina 194 a un certo punto scrivo: comparvero i volti del mistero, no? E racconto insomma le persone che furono individuate nell'inchiesta, nella seconda inchiesta, quindi Virtù, l'autista di De Pedis, eccetera. Comparvero i volti del mistero, gli investigatori intravidero pure il movente sconvolgente che non fu mai formalizzato perché per ordini superiori non venne consentito ai magistrati che stavano indagando di proseguire l'attività, come vedremo più avanti, e il processo non fu mai celebrato. Il sequestro di Emanuela Orlandi aveva una funzione di ricatto. Il contenuto di questo ricatto, naturalmente, il processo non ha consentito di accertarlo, dichiarò in Parlamento il procuratore Capaldo. In realtà il movente del ricatto gli fu a un certo punto chiaro. La logica aveva messo insieme il puzzle delle microstorie e circostanze che si erano svelate mentre si indagava sulla scomparsa, mostrando il contesto in cui maturò il rapimento. Un contesto di pedofilia nella Chiesa che coinvolgeva, a parere degli inquirenti, il Papa Carlo Wojtyła, se non altro perché non poteva non sapere. Era lui il sommo pontefice, secondo gli investigatori coordinati da Capaldo, l'ultimo anello mancante della catena, cioè il ricattato. Alla vigilia della messa in stampa di questo libro sono arrivate all'autrice queste informazioni ben chiare da parte di un'autorevole fonte investigativa che è stata registrata. Esse riempiono i buchi neri della storia che abbiamo raccontato.
13: Sì, ovviamente questa è una pista, una tesi che io personalmente non condivido affatto e che fa parte comunque di tutte quelle che noi, nessuno escluso, abbiamo affrontato, cioè quella di una movente legata a una responsabilità vaticana. Io di questo ho discusso spesso anche con Pietro Orlandi, mentre mi trovo a non poter escludere il ruolo di, e anche col dottor Capaldo, che addirittura aveva ipotizzato una trattativa stato Vaticano, dove c'è un impegno del Vaticano a dare una soluzione al caso in relazione alla, diciamo, eliminazione della salma, spostamento della salma di De Pedis da Santa Pollinare. In quella circostanza, con le audizioni, abbiamo anche, a mio avviso, evidenziato che tale trattativa non è mai esistita, ma che c'era semmai ovviamente un imbarazzo, questo sì, del Vaticano nella presenza indebita sicuramente di De Pedis lì. Io credo che non si possa escludere un ruolo di De Pedis. Non credo, e non emerge, per quello che ho lavorato io, una responsabilità, addirittura chiamando in causa una figura come Carlo Wojtyła, del Vaticano come istituzione. Allo stesso modo, ovviamente, abbiamo indagato parecchio anche sugli ambienti vaticani, perché ricordo tra le tante audizioni anche quella di Gianni, di Alessandrini, quindi di coloro che avevano una responsabilità anche proprio di ordine pubblico in Vaticano, piuttosto che altri personaggi, insomma, Padre Lombardi, già capo stampa del Vaticano. Quindi noi non abbiamo, e credo anche l'attuale presidente non farà sconti a nessuno, però su quelli che possono essere i moventi, quindi la famosa tesi del ricatto o altro, ad oggi riscontri concreti non ce ne sono. Ci sono dei riscontri che sono da approfondire sulla possibilità di un ruolo di De Pedis, perché effettivamente pensare che Sannatario Padre si inventa la responsabilità del figlio, che questi ragazzi riconoscono delle figure che poi invece non dovrebbero essere quelle di persone legate a De Pedis, è un po' ardito. Quindi secondo me una responsabilità, un ruolo ci potrebbe essere, ma ricordiamo anche che De Pedis, e questo il dottor Capaldo lo sa benissimo, è una figura che intratteneva rapporti a 360 gradi, quindi non necessariamente solo con ambienti vaticani, magari con ambienti istituzionali, con ambienti imprenditoriali, anche con ambienti internazionali, pista che viene spesso ridicolizzata e che secondo me invece, come da audizione magistrale a mio avviso del dottor Ilario Martella, non aveva, diciamo, aveva i suoi elementi di fondamento, perché ricordiamo, e vado a concludere che purtroppo mi dispiace anche non poter sentire il direttore Padellaro, che ovviamente ringrazio di essere qui, ricordiamo che il giorno in cui sparisce Emanuela, Giovanni Paolo II sta facendo uno dei viaggi che cambieranno la storia, cioè sta andando in Polonia, per tutto quello che sappiamo poi consolidare, non c'è certo, ci sarebbe stato. Ci sono tante cose che si connettono, lei le ha citate e ne ha parlato molto, ad oggi una risposta ancora manca. Bene che ci siano libri come il suo d'indagine, le fonti che possono portare contributi sono importantissime, ma dobbiamo fare un lavoro anche per trovare documentazione, per trovare autorevolezza a queste fonti, perché altrimenti rischiamo che accada quello che è successo sull'Onda, Pietro lo sa come la penso, dove per me lui è stato la prima vittima di chi ha mandato quelle mail, di chi ha parlato di quei 5 fogli e di tutta quella tesi secondo cui Emanuela è vissuta e poi è rimasta tanti anni a Londra, che ovviamente è un ennesimo ferita verso chi come Pietro, e lo ringrazio tantissimo anche per la collaborazione che ha avuto con la Commissione, si batte da una vita per una sorella che, su cui non solo non c'è stata più possibilità di avere una risposta, ma neanche la possibilità di sapere quello che è successo, e quindi si vive in sospeso quando una persona sparisce. È un lutto che non si può elaborare, è un qualcosa che è difficile anche da spiegare. Questo vale per Pietro, vale per Antonietta Gregori e per tutti i parenti delle persone scomparse. Quindi ci sono ancora purtroppo tanti punti interrogativi. Non vogliamo che ci siano zone d'ombra che riguardino nessuno dei protagonisti di questa vicenda, però dobbiamo lavorare per trovare dei documenti e per trovare delle risposte certe a queste vicende. Bene chi se ne occupa come Angela Camuso, e continuiamo insieme questo lavoro.
12: Sì, grazie. Io comunque non attingo da fantomatiche gole profonde, cioè quando io parlo di fonti, di autorevoli fonti investigative è esattamente quello che c'è scritto, sono autorevoli fonti investigative. Volevo anche dire rispetto alla trattativa in realtà, poi adesso c'è il dottor Capaldo
13: e questo ce lo dirà, ne parlerete con il dottor
12: la trattativa in realtà lui non ha parlato di una trattativa, lui ha detto che a un certo punto il Vaticano è andato in procura e ha detto: noi vogliamo togliere la tomba di De Petis, fate un ordine di resumazione. E lui, loro hanno, siccome pensavano che fosse completamente inutile, anche perché voglio dire, non, cioè, pure se ci fosse stata l'Orlandi lì, se qualcuno voleva togliere insomma la povera Orlandi da lì, aveva avuto tutto il tempo per farlo, quindi era qualcosa
13: di inutile. No, io parlo della cosa in cambio,
12: a quel punto,
13: di
12: no, lo so. A quel punto il dottor Capaldo ha detto, poi lui mi dirà se non è vero, però questo è il mio mestiere, riportare le cose, ha pensato di, come dire, utilizzare tra virgolette questa loro premura, no, che era una premura, cioè, finalizzata a chiudere lo scandalo, di togliere la tomba dei pezzi da Santa Apollinare, di utilizzarla per cercare di avere dal Vaticano le carte di indagine che furono fatte dallo Stato Vaticano sulla scomparsa di Emanuele Orlandi. È successo che cosa è successo? È successo che è arrivato alla Procura di Roma il dottor Pignatone, che senza neanche chiedere ai magistrati che tenevano la pubblica accusa, il dottor Capaldo e la dottoressa Maisto, che appunto è scomparsa, ha fatto una conferenza stampa, siccome la stampa diceva: ah, dovete aprire la tomba, no, la solita stampa che, voglio dire, pensa solo a fare i titoli, no? E dicendo che la procura non apriva la tomba perché non voleva indagare sull'Orlandi, a quel punto ha detto: io apro la tomba, no? Lo decido io. A questo punto il Vaticano chiaramente non ha più dato nessun tipo di carta, però voglio anche dire alla fine che poi il dottor Pignatone nel 2017 chiede l'archiviazione di questa indagine, contro il parere degli inquirenti, perché gli inquirenti avevano trovato dei riscontri e c'era una pista ben precisa, ma non è stato possibile per loro andare avanti ed indagare. E poi Pignatone nel 2019 diventa presidente del Tribunale del Vaticano e poi viene indagato per concorso esterno in associazione mafiosa dalla procura di Caltanissetta. Questi sono i fatti che
13: ho anche chiesto io al dottor Pignatone, se non ritenesse quantomeno inopportuna questa sua successiva nomina, e lui mi ha risposto di no, ma questo è ovvio che si commenta da solo. Bene, grazie.
12: Grazie senatore, grazie. Dottor Capaldo, a questo punto intervenga prima lei e poi facciamo parlare il nostro caro direttore.
14: Io uno spazio.
12: Dopo? Sì. Dopo. Se no le... però siccome abbiamo parlato di questo, io ho letto delle... Grazie. Io ho letto delle...
14: Non mi sottraggo.
12: Cioè, lei ha letto, no, la parte nuova che ho scritto sulla Orlandi?
14: Sì,
12: ha letto?
14: Ritengo, ecco, dimentichiamoci un secondo delle ultime battute, per dire, io confermo di aver letto questo libro, Ma ci fu pietà, che è la nuova edizione, come spiegava Angela, di un vecchio libro che ha preso conto nel 2009, così. Ed è un libro veramente molto interessante, soprattutto perché è scritto molto bene e ha una lettura scrittura di un, come un romanzo vincente, non come i saggi giudiziari o pseudogiudiziari che sono di una pesantezza enorme nella lettura. E Angela riesce col suo stile a rendere vive delle cose che sono complicate e complesse, e rende un ambiente, quello della Magliana, lo disegna bene nella sua psicologia di fondo, sia dal punto di vista sociologico che psicologico personale, sia dal punto di vista meramente criminale. Esce fuori la banda della Magliana, ma nella banda della Magliana, come diceva lo stesso Angelo, non c'entra la vicenda, dal mio punto di vista, come opinione naturalmente, la verità sta in cielo, non c'entra, diciamo, la vicenda Orlandi. La vicenda Orlandi è, dal mio punto di vista, una vicenda squisitamente interna al Vaticano, che nasce da uno scontro all'interno del Vaticano, e uno scontro molto atipico. Ma in quegli anni gli scontri all'interno del Vaticano sono stati

0: che non ha avuto una, ha avuto, diciamo, una l'individuazione di un facile elemento di accusa contro gli ACA, ma non ha avuto, come dire, un'analisi e una spiegazione storica, cioè dei gruppi che hanno determinato l'eventuale diciamo, attentato al Papa. E la magistratura è partita con delle ipotesi che investivano, diciamo, il mondo dell'est, del mondo allora comunista, e nei confronti dell'attentato al Papa. Credo che la realtà abbia esattamente dimostrato che quel mondo non c'entrava niente, che Aliaccia era una pedina a suo, una pedina di quel mondo.
1: Ecco, dottore, infatti volevo leggere a proposito di quello che stava dicendo, poi lei mi dirà se in qualche modo quello che ho scritto insomma, corrisponde al quadro che c'era all'epoca, investigativo chiaramente. Ripeto, le investigazioni non sono andate avanti perché non è stato consentito ai magistrati di continuare ad indagare, cioè, quindi non è che è stata archiviata l'inchiesta bis perché non hanno trovato le prove, hanno trovato prove che Merde Pedis non c'entrasse, anzi trovavano sempre più prove a questo quadro, e a un certo punto l'indagine è stata fermata. Ecco, io scrivo: gli ideatori del rapimento, secondo gli inquirenti dell'epoca, non erano stati soltanto De Pedis e Vergari, che probabilmente si occupò piuttosto della parte operativa insieme al bandito, altri, anche perché loro sospettavano e sospettano, penso anche adesso, che Manuela sia scomparsa dentro Santa Apollinare, ok? Perché pure questa storia che l'hanno vista fuori non è molto chiara, anzi la sua compagna di musica è stata indagata per falsa testimonianza proprio perché ha detto tre versioni diverse di questo star fuori, cioè si pensa che ci sia qualcuno che abbia detto alle ragazze di dire delle cose che non dovevano essere, insomma, di dire che era tutto a posto e che non era successo niente nella scuola. Adesso chiaramente queste erano tutte cose che dovevano essere approfondite, magari ascoltando capillarmente tutti, cosa che non è stato fatto e non si è potuto farlo. Ecco, altri avevano chiesto quel servizio a Vergari, che era il pupillo del cardinale Ugo Poletti, a sua volta vicino al cardinale Agostino Casaroli, il segretario di Stato, antagonista in quel periodo di Papa Giovanni Paolo II, nella diatriba in corso tra chi in Vaticano era favorevole, come Casaroli, all'apertura della Chiesa verso il blocco comunista, e chi invece era contrario, come Wojtyła. I ricattatori volevano che il Papa assecondasse i loro voleri su una questione non di denaro, ma di potere, in un momento politico cruciale come quello. Di lotte di potere aveva parlato peraltro anche la Minardi, per l'averlo sentito da De Pedis, senza però aver capito probabilmente di cosa si trattasse. Infatti poi si era messa a parlare del caso Calvi, quando in realtà dietro c'era altro. Dunque il ricatto effettuato col sequestro di Emanuela Orlandi, perché secondo gli inquirenti Emanuela sapeva, per l'averlo visto e capito, se non per esperienza diretta, di giri di pedofilia che coinvolgevano alti prelati che abitavano in Vaticano, quindi cardinali, se non il Papa stesso, di cui il padre di Emanuela era segretario personale. C'era un viavai discreto tra i sacri palazzi di ragazzine che abitavano in Vaticano e subivano molestie, fu l'ipotesi investigativa. Forse mentre erano sotto la custodia di qualche perpetua complice. Ritennero gli inquirenti che fu rapita proprio Emanuela Orlandi, non in quanto figlia del segretario del Papa, ma perché per via del lavoro del padre era una delle ragazzine che poteva essere tra quelle più esposte ad avance per la sua vicinanza fisica al Papa o a qualcuno a lui molto prossimo. Non erano moltissime le ragazzine che abitavano in Vaticano in quel periodo e certamente non tutte venivano molestate. La famiglia di Emanuela non ha mai raccontato di momenti in cui la ragazzina si sia trovata sola col pontefice e neppure che lo conoscesse personalmente. Se una ragazzina tuttavia viene molestata, specie se le molestie sono ripetute, è assai probabile che non ne parli a casa. Ecco, dottore, io ho letto delle pagine dove sono scritte cose molto gravi, volevo il suo commento.
0: Beh, come dire, è evidente che noi possiamo agire e formulare soltanto ipotesi, perché le prove dal punto di vista giudiziario è difficile ottenere, però ci sono delle prove.

0: nuove che pur non essendo materializzabili nascono dalla logica e dalla ragione delle cose, cioè è il meccanismo umano che determina determinati comportamenti e dà la spiegazione di certi comportamenti. Quindi tutto sommato, diciamo, i depistaggi che ci sono stati in questa vicenda hanno funzionato perfettamente. E vediamo che anche se il presidente è in buona fede, il presidente De Priamo è in buona fede, e diciamo come il depistaggio in qualche modo non consenta, diciamo, secondo me, una valutazione serena di questi elementi, perché la valutazione serena deve essere completamente disinteressata. In queste vicende è difficile non avere un interesse e quindi è difficile cercare la verità pura. Quello che scrive...
1: Ecco, ma lei conferma, diciamo che, voglio dire, questo era il quadro che si prospettò all'epoca.
0: Il quadro che le ha descritto è perfettamente coerente con quello che io immagino. Comprendo che non esistono ed è difficile trovare, soprattutto più passa il tempo più facile è più difficile trovarle le prove per questa affermazione, ma nello stesso tempo il tempo, contrariamente a quanto per esempio segnalato dal presidente De Priamo, il tempo può farci escludere con certezza la vicenda internazionale, quella riferita alla vicenda che la Orlandi sarebbe l'atto secondo dell'attentato al Papa, che come l'attentato al Papa sarebbe riferibile alla cortina di ferro e quei paesi della cortina di ferro di allora. La vicenda di Ali Eccha è una vicenda, come dire, come autore o come strumento per realizzare il sequestro di Emanuele Orlandi, cioè Emanuele Orlandi sarebbe stata sequestrata per liberare Ali Eccha, è sicuramente una cosa completamente falsa, che non ha nessun tipo di riscontro nella realtà. Ma se non ha nessun tipo di riscontro significa che non è vero, non è vera tutta la pista, non è vero tutto quello che è stato immaginato e creato per cercare di assecondare quella pista.
1: Ma oltretutto questi sequestratori non hanno mai fornito una prova
0: ragazza. Ha un interesse a creare un depistaggio soltanto per nascondere una verità che non si vuole dire, perché altrimenti uno può sbagliare in buona fede e immaginare che le vicende siano andate in un certo modo, però per quale motivo bisogna creare qualche cosa che assolutamente non esiste? Ecco. Allora è la difficoltà, come insegna la storia, Emanuele Orlandi finisce che è un simbolo, è il simbolo di ciò che non si può sapere, per questo è rimasta inaspettata. E devo dire che ad un certo punto la sua vicenda si interseca con quella di Mirella Orlandi. Anche questa intersecazione è un'intersecazione strana, perché in fondo si tratta di due ragazzine scomparse, ma l'accostamento non è nato quando la vicenda si svolgeva. L'accostamento tra Emanuela Orlandi e Mirella Gregorio l'ha fatto nascere il Papa, perché il Papa nel suo ultimo appello, e anche questo secondo me ha un significato notevole che non ho mai scritto, non voglio neanche dire in questa sede, nel suo ultimo appello mette insieme Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. In questo modo lega le due vicende e le lega per un motivo particolare che non è mai venuto fuori, ma me le lega per un motivo particolare, perché in qualche modo questo accostamento possa servire al Papa stesso per difendersi da coloro che volevano potenzialmente ricattarlo. Questa è semplicemente una ipotesi, naturalmente. rendo conto che non ci sono le prove, però è un'ipotesi che nasce dalla logica e da quel poco di elementi materiali e probatori che la storia ci ha permesso di ritrovare.
1: E forse no, si potevano trovare altre prove. D'altra parte, da quanto tempo è che è scoppiata, no, che è scoppiato il tema della pedofilia nella Chiesa? Se ci pensiamo non sono moltissimi anni, sono alcuni decenni. E perché mai noi dovremmo escludere, no, che il rappresentante massimo della Chiesa fosse estraneo a questo sistema? E che perché mai dovremmo pensare che i pedofili della Chiesa siano solo i preti di provincia e non siano invece i cardinali che abitano in Vaticano? Anzi, io penso che dovremmo pensare che i primi probabilmente potrebbero essere alcuni di loro. Io adesso passerei, no, a raccontare un po' l'aspetto invece più criminale, più, no, cioè tutta la parte che riguarda la narrazione, no, il racconto dei banditi della banda della Magliana che ancora oggi nel 2020 continuano a sparare, perché abbiamo visto, cioè, ecco, io volevo far leggere un secondo alcune righe del libro a cui tengo molto e poi passerei la parola al direttore Antonio Padellà.
2: Amico mio, ti uccido. La serpe dell'invidia, l'avidità, l'arroganza, i rancori covati, le donne scambiate o rubate come cose, prigioniere del loro silenzio omertoso, anche nel lutto, ripagate forse di quella squallida ricchezza offerta da maschi abbrutiti dalla coca, una droga che si era arraffata a ogni lealtà, sincerità, disinteresse, che si era rubata l'amicizia che aveva legato gli uni agli altri, quei banditi assassini, e che era stata un'amicizia sincera, di quell'unico genere che una coscienza criminale potesse concepire, ma pur sempre sentimento. Risate, pacche sulle spalle, aiuti e tavolate coi bambini. Lo facevamo per bisogno, perché lo volevamo, ma prima di tutto eravamo amici. Era stata l'essenza genuina della banda, per come la vedeva Fabiola Moretti. Un'amicizia al prezzo del rischio della vita e della propria libertà, ma anche del sangue dei non amici uccisi, colpevoli o innocenti, che era un prezzo da niente. Non ci volle molto per far crollare tutto. Anno dopo anno, a mosse felpate, gli amici caricarono pistole silenziate contro altri amici. Scattarono trappole mortali e infami, vendette terribili vennero servite fredde su piatti d'argento. Mai ci fu pietà.
1: Grazie. Emiliano Coltorti, attore, doppiatore, lo abbiamo visto anche in Romanzo Criminale. Antonio Padellaro.
3: Diciamo che intanto buongiorno a tutti. Diciamo che la lettura mi ha tolto la soddisfazione di leggere io una pagina che avevo appunto fotocopiato, perché mi sembrava straordinaria forza, quasi spettacolare. Va bene, l'abbiamo letta, è stata
1: Grazie.
3: Letta molto bene da un attore che conosce il suo mestiere. Io però, prima di parlare della banda della Magliana, parlerò sulla base di quello che ho letto, ma io vorrei dire che il dottor Capaldo ha detto che Emanuele Orlandi è il simbolo di ciò che non si può sapere, e io aggiungerei di ciò che non si può dire. Però oggi, questa mattina, qui abbiamo Angela, abbiamo lavorato insieme, facciamo i giornalisti, abbiamo un fior di scoop. Cioè, quello che tu hai scritto, hai letto e hai sottoposto all'attenzione del presidente De Priamo, il quale non era d'accordo, ma lo posso capire che non fosse d'accordo, è di straordinaria importanza. Qui non siamo soltanto di fronte a un libro che ha avuto un grande successo, non ripeterò le cose che ha detto il dottor Capaldo, scritto in maniera straordinaria, si divora, ma siamo di fronte a un libro che ci dà un elemento, ci dà degli elementi nuovi. Insomma, la pedofilia, hai ragione, noi stiamo parlando da anni, ma ne parla la Chiesa, ne parlò Ratzinger, ne ha parlato Papa Francesco, Papa Leone ne parla un po' di meno, anche se ultimamente qualcosa ha detto. Siamo di fronte a una lebbra che si è impadronita della Chiesa ai livelli più bassi, ma anche, hai ragione, ma perché non pensare che anche ai livelli più alti la pedofilia non abbia infierito. E sono d'accordo con il dottor Capaldo, invece di cercare appunto ipotesi abbastanza così astratte, non provate da nulla, complotti internazionali, quando in Italia non si vuole guardare quello che abbiamo davanti a noi sul tavolo, si parla sempre di grandi complotti internazionali, tanto ne parli, no, nessuno si offende, chi si offende se parli del complotto dei russi, dei comunisti, eccetera, ormai acqua passata. E invece per evitare di parlare di cose che sono sotto gli occhi di tutti, perché il dottor Capaldo, da magistrato rigoroso, dice, beh, prove, attenzione, calma, vediamo, però dice le congetture, le ipotesi possono anche avere una loro validità se ne mettiamo una dietro l'altra. E non ripeterò quello che è stato detto da Angela Galletto quando dice che, insomma, Emanuela Orlandi lì viveva, no? E quindi quello che stasera, oggi anzi, abbiamo appreso, io credo che dovrebbe avere un seguito. Detto questo, io sono qui perché, l'ho detto prima, ho lavorato con Angela come direttore all'Unità, lei, e poi al Fatto Quotidiano. È una straordinaria cronista di cronaca. Quando si presentano i libri si tende sempre, no, a sottolineare il libro meraviglioso, l'attrice fantastica. No, io parlo di cose che conosco. Lei ha lavorato con me e devo dire, l'abbiamo visto, chi non la conosce se ne è reso conto pochi minuti fa, che la passione, anche l'irruenza certe volte che va un po' controllata, Angela, però che è un segno sano, un segno di capacità di credere nel proprio lavoro di Angela, io l'ho vista in pochi giornalisti. Il libro, l'ha già detto lei, ha avuto successo. Perché ha avuto successo? Perché qualcuno banalmente potrà dire che queste sono le pagine gialle del crimine a Roma. Non sono le pagine gialle perché è tutto molto argomentato e molto ben costruito, però è un libro che ci pone, e porrei questa domanda a te Angela e ovviamente al dottor Capaldo, ci pone una domanda, ci pone un interrogativo di fondo, perché 1977-2026 è passato tanto tempo. E la domanda, dopo che si è letto questo libro, è: ma come è possibile che nella capitale d'Italia, a Roma, ci sia un'organizzazione criminale così diffusa, radicata e resistente? Ora, una organizzazione criminale che ha cambiato volto, si è evoluta, perché certamente il libro di Angela parte da un rapimento, no? Però il business criminale dei rapimenti poi si è esaurito perché non conveniva più, costava troppo, c'erano troppi rischi. Ovviamente la base dell'economica, il mercato che ha alimentato il crimine a Roma, e non soltanto a Roma, è lo spaccio. Poi abbiamo varie vicende interessanti, come il tema del mondo di mezzo, delle cooperative, è un intermezzo per modo di dire, insomma c'è la figura di Carminati e di Buzzi, sono delle figure cinematografiche, cioè se uno sceneggiatore avesse pensato di scrivere una fiction inventandosi la figura del Cecato e di Buzzi, l'uomo delle cooperative rosse legato a Carminati, gli avrebbero detto, beh, calma, mi sembra un po' troppo fantasioso. Invece è realtà, è tutto reale, è tutto accaduto, ed è anche bellissima, scusate, io la devo rileggere, la teoria del mondo di mezzo, ma vale un saggio, sia pure scritto, espressa in un nel vernacolo del Ceccato di Carminati, che non è certamente un fine filologo, è la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo. E allora vuol dire che ci sta un mondo in mezzo, in cui tutti si incontrano. E dici, cazzo, com'è possibile che ne so che un domani io possa stare a cena con Berlusconi? È impossibile, capito? Come idea è quella che è il mondo di mezzo, e quello invece dove tutto si incontra e va avanti. Questo è il cuore del tema. È un altro interrogativo che sottopongo a chi ne sa certamente più di me, perché ha lavorato come giornalista ad approfondire il tema e come magistrato a indagare. Oggi abbiamo avuto forse con il caso del mastro, del clan, del socio di una bisteccheria sulla via Tuscolana, dove il cui proprietario era un prestanome del Calzenese, abbiamo la incarnazione, la manifestazione più viva del mondo di mezzo, no? Io non voglio essere, come dire, super garantista al massimo, finché non ci saranno le prove che del mastro ha agito per altri motivi. Io credo alla sua giustificazione, quando ha detto mi sono comportato in maniera superficiale, forse dovevo googlare, mamma mia, cioè dovevo cercare su Google i nomi di questi qui, perché si sarebbe reso conto che non erano i soci giusti. Ma io anche io mi domando, ma questa è un'osservazione un pochino così, forse retorica e un po' bigotta, se un sottosegretario alla giustizia ritenga utile comunque diventare socio di un ristorante. Ma queste sono osservazioni che vengono da lontano. Ecco, detto questo, quindi abbiamo un mondo di mezzo oggi che non è più la banda della Magliana che spara, che uccide, che sequestra.
1: Però c'è anche quella.
3: C'è anche quella, ma certamente. Ho finito, sì. Angela. Però c'è una trasformazione che riguarda gli interessi economici. Per cui non è un mistero che oggi i clan, sia pure con i colletti diventati colletti bianchi, si sono impadroniti di gran parte della ristorazione romana, ma anche di alberghi, di attività economiche. Cioè, questa è una città che con meno sparatorie, Angela, lo ammetterai, non siamo più ai tempi.
1: Bisogna capire il perché, però ce ne sono,
3: sì,
1: pochi.
3: E questo ce lo spiegherai tu, ma leggendo il libro si capisce anche perché, dove il potere di questi clan è un potere ormai forte, radicato, meno visibile, ma non meno preoccupante. Grazie.
1: Grazie. Sì, volevo dire che nel libro viene raccontata questa banda della Magliana che, io scrivo, non è morta ma si è evoluta, perché in realtà la banda della Magliana, a mio avviso, era nata come quel nucleo di fuoco che sparava, ma a un certo punto è diventata sì un'agenzia del crimine, no? Al servizio anche di altri poteri, anche occulti, ma nello stesso tempo è stata sempre un grande interlocutore per le alleanze criminali con le mafie tradizionali, che da sempre loro sono arrivate su Roma per investire. Voi ricordatevi che la banda della Magliana è nata proprio perché i romani a un certo punto avevano detto: qua stanno arrivando i marsigliesi, i calabresi, dobbiamo fare una banda di romani. E questa banda di romani, che un tempo era fatta dai De Pedis, Colafigli, eccetera, a parte che alcuni di loro, nonostante le condanne a 30 anni, appena usciti hanno ricominciato a fare esattamente quello che facevano prima, tra cui per esempio Raffaele Pernasetti e Palletta, che l'hanno arrestato 2 mesi fa, e che praticamente aveva fatto diventare il suo ristorante a Tessaccio un quartier generale per gestire il traffico di droga e il controllo di alcune piazze di spaccio della capitale. Ma attenzione, controllare le piazze di spaccio vuol dire che tu ti rifornisci di grandissime quantità di coca o di hashish che tu compri anticipando centinaia di migliaia di euro da gente dell'andrangheta, e quindi significa che poi dopo, se tu non ridai questi soldi, muori. Significa che se gli spacciatori o i grossisti non ti pagano la droga, muoiono, vengono gambizzati, vengono sparati, vengono minacciati, non minacciati, vengono proprio sparati. E abbiamo scoperto, hanno scoperto i carabinieri proprio di recente, che c'era un'organizzazione armata che veniva gestita da Raffaele Pernasetti, detto Erpalletta, a cui hanno dato in primo grado 4 ergastoli e in secondo grado 30 anni. E poi il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Firenze lo ha messo in semilibertà a lavorare nel ristorante di Tessaccio del cognato, dove già dal 2011 io scrissi un articolo sull'Espresso raccontando che c'era un pentito che aveva raccontato che lì dentro si faceva esattamente quello che poi hanno scoperto che faceva adesso. Cioè, dopo 15 anni lo hanno arrestato, e oltretutto l'hanno pure messo ai domiciliari, quindi voglio dire, ecco, l'hanno arrestato e dopo 15 anni, quando in realtà avrebbero dovuto, insomma, arrestarlo 15 anni fa, io credo, no? Visto che la situazione era quella. E poi volevo anche dirvi che dal punto di, cioè, ci sono due capitoli su Mafia Capitale, perché questo mondo di mezzo, anche lì, il mondo di mezzo non è solo il mondo dei colletti bianchi e delle, e voglio dire, dei politici che hanno, hanno preso le mazzette da Carminati. Cioè, il mondo di mezzo era un mondo di mezzo proprio perché c'era da una parte la banda del distributore e dall'altra c'era l'infiltrazione negli appalti del Comune di Roma, grazie oltretutto a un sistema di totale non controllo che secondo me ancora adesso permane, e io credo che quello che si è scoperto con Mafia Capitale continua ancora adesso. E poi un'ultima cosa, perché volevo far leggere un brano che è un po' emblematico di questo aspetto del libro. Questo è un libro che racconta la banda della Magliana da dentro, cerca di restituire il linguaggio dei banditi. È un libro pieno di particolari, ci sono gli indirizzi di casa dei banditi, ci sono le loro abitudini, ci sono gli aneddoti anche personali, proprio perché vuole ricostruire come un romanzo quel mondo di malavita. Ad esempio c'è questo pezzo, questo brano che io lo leggevo ai miei figli quando lo stavo scrivendo, e ogni volta che lo leggevo mi veniva da ridere, perché è veramente surreale. L'hai letto, hai visto, è veramente assurdo. E questo è uno spaccato di questa, cioè di come era composta e di come è composta la mala organizzata romana, che fondamentalmente ancora adesso ha alcuni capi di riferimento che sono o i superstiti della vecchia banda o gli eredi del nucleo storico, che sono comunque sia i punti di riferimento, e non è una cupola, sono tanti capi. Ognuno di questi capi è autonomo, però sanno che esistono. Cioè, ogni capo sa che esiste l'altro capo e ogni capo sa che può fare delle cose, ma non può andare oltre, voglio dire, il seminato. Cioè, stiamo parlando di il transenese, Camorristi, stiamo parlando appunto di Raffaele Pernasetti, stiamo parlando di Carminati, stiamo parlando di Ernesto Diotallevi, il pupillo di Pippo Calò, rappresentante di Cosa Nostra, stiamo parlando di Marcello Colafigli, stiamo parlando di Enrico Nicoletti, che adesso è morto ma che ha i suoi eredi. Ovvero, ci sono tutta una serie di personaggi che sono ormai 30-35 anni che sono su Roma e che ancora rappresentano il riferimento di questa mala organizzata, che è secondo me una mafia, ma non è non era Carminati la mafia. La mafia romana è questo, è questo insieme di persone che continuano comunque a gestire gli affari criminali su Roma, e chiaramente sono persone con cui tutti coloro che poi vengono a Roma a fare crimini e a riciclare denaro, cioè 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra, mafie straniere, devono comunque relazionarsi a queste persone. Cioè, se i ristoranti dell''Ndrangheta hanno comprato mezzo voglio dire centro storico, tutto questo l'hanno fatto non a prescindere dai romani che sono nella malavita organizzata romana da 30 anni. E se un calabrese uccide qualcuno a Roma, prima di farlo sicuramente ha non chiesto il permesso, ma probabilmente ha chiesto aiuto, collaborazione, ha nascosto armi, ha preso armi, ha trovato nascondigli, è andato dal carrozziere amico di quelli della banda della Mogliana a farsi ripulire la macchina sporca di sangue. Questa è la mafia romana, che è qualcosa di completamente diverso da tutte le mafie che conosciamo. Infatti fino adesso nessuna sentenza ha mai affermato, no, l'esistenza di questa mafia, che però secondo me c'è. Ecco, vi volevo lasciare ad un brano aneddotico.
2: La cosa importante è che mi alleggerisco. Cristiano Guarnera, imprenditore scapestrato sempre con l'acqua alla gola, che dilapidava i soldi del nonno che lo manteneva, grande costruttore di Roma, è nella macchina di Carminati dopo che sono usciti insieme dalla sede della COP 29 giugno. È il 25 gennaio del 2013. Guarnera è sotto scacco di Carminati da un po' di tempo. Era uno di quelli che andava a Corso Francia al distributore e oltretutto abitava anche lui, come Carminati e Brugia, a Sacrofano. Aveva il padre tossicodipendente di cocaina che non pagava i debiti di droga e mandava gli spacciatori inviperiti che gli chiedevano i soldi a casa sua, dove viveva con la moglie e i figli piccoli. Il tossico diceva agli spacciatori di andare da suo figlio perché aveva i soldi, in quanto glieli dava il nonno, cioè suo padre, che invece a lui non dava niente perché si drogava. Era proprio così. Cristiano Guarnera era il nipote viziato e coccolato di nonno Angelo Guarnera, uno che ai bei tempi aveva lavorato con Caltagirone. Il vecchio Guarnera aveva messo il prediletto Cristiano a lavorare a tempo perso in ufficio, dove lo vedevano solo giocare al computer. Il vecchio Guarnera passava a Cristiano 30.000 euro al mese, ma a lui non bastavano. Si comprava una BMW e la dimenticava per strada. Era successo davvero. Si era comprato una Harley Davidson, l'aveva parcheggiata e poi non era più andato a prenderla, non l'aveva più trovata. Aveva invero questo problema grosso dei creditori del padre tossico, che era un disgraziato, lasciato anche dalla moglie, perché pretendeva soldi con violenza dentro casa. Una volta un tizio, tale Pino, con cui il padre gironzolava, uno ammalato di AIDS ed esperto di arti marziali, si era presentato nell'ufficio e aveva minacciato la moglie incinta lì presente per farsi dare 5.000 euro. Per liberarsi degli spacciatori, il padre, Sic, gli aveva consigliato di andare da Carminati. E così Cristiano Guarnera era finito sotto le grinfie del cecato.
1: Perché chiaramente Carminati, no, aveva capitali, cioè, perché poi il problema, no, è che la malavita, il potere della malavita, dottore, è comunque chiaramente avere dei capitali, e con il capitale, però questi capitali poi, no, sottendono anche logiche di violenza e di morte, non dobbiamo mai dimenticarcelo, certo. Questo. Ecco, vogliamo concludere? Due battute, Capaldo e il dottor,
3: no,
1: Capaldo.
3: C'è una domanda in sospeso che riguarda proprio il radicamento di questa criminalità, la sua diffusione, anche la sua trasformazione, sia pure mantenendo le vecchie abitudini. Perché Roma ha questa caratteristica? O forse non è solo la caratteristica di Roma, ma insomma c'è un motivo nel DNA della città che comporta appunto questa diffusione della mafia, però...
1: Ecco, magari sì, dottore, sì. Vuole rispondere lei, sì.
0: Ma sul piano criminale credo che Roma si differenzi molto dalle città che sono note come sedi di crimini in Italia. Parlo di Napoli, di Palermo, di Reggio Calabria e così
3: non
0: via.
3: Non ci facciamo mancare niente.
0: In qualche misura, diciamo, le mafie nel venire a Roma sono trasformate, perché hanno capito che dovevano parlare un linguaggio diverso e sono riusciti a parlarle. Il massimo è venuto proprio negli anni migliori della banda della Magliana. Gli anni che vanno appunto dalla fine degli anni 70, dal 75, 77, fino a quando con l'operazione Colosseo non si dà una botta a questo mondo. Ecco. Praticamente, diciamo, per quale motivo? Perché Roma è la sede della politica. E allora la banda della Magliana, ed è questo il passo che sul piano storico ha consentito, come dire, l'aumento del valore delle azioni della banda della Magliana, perché il passo storico è avvenuto attraverso una specie di gemellaggio tra la banda della Magliana e il potere politico di Roma, il potere in varie articolazioni, ed è questo forse il profilo che, malgrado siano apparsi nel corso del tempo alcuni elementi, ancora è rimasto, diciamo, sommerso, perché non tutto quello che è avvenuto per l'intesa tra il potere politico e la banda della Magliana è emerso. Sono emersi alcuni sprazzi, ma non tutto. Oggi la situazione è diversa e probabilmente, diciamo, si deve occupare la banda della Magliana del mondo di mezzo, nel senso di un mondo meno importante. Il mondo, diciamo, si ferma a degli scambi che non sono quelli di massimo livello, di massima allerta, ma sono quelli della quotidianità e della la vita quotidiana. Ovviamente il traffico di droga rimane un fatto veramente criminale, altri traffici che si intersecano con attività amministrative, politiche, locali oppure nazionali, diventano fatti, diciamo, che di attenzione. Non hanno però quel tipo di livello e di compromesso che hanno raggiunto in quel momento storico. In quel momento storico probabilmente la banda riusciva a interloquire con tutti, non per niente l'abbiamo ritrovata anche nella gestione del caso Moro, non per niente l'abbiamo ritrovata con personaggi illustri, non per niente De Pedis frequentava Don Vergari nel centro di Sant'Apollinare, che era un centro politico di eccellenza. Quindi, perfetto. E non tutto, ecco, questo libro è come, ho fatto i complimenti ad Angela per come è scritto e per quello che contiene. C'è probabilmente una parte, quella relativa al mondo politico amministrativo, che non è ancora emersa con chiarezza. Non è emersa con chiarezza perché sia romanzo criminale da un lato, sia diciamo la pubblicistica dall'altro ha sottovalutato questo profilo. Il profilo di in che misura un certo tipo di potere di quei tempi, degli anni 70, 80, 90, era realmente interessato con la gestione.
1: Grazie, noi dobbiamo lasciare la sala. Una risposta secca, dottor Capaldo: la banda della Magliana esiste ancora?
0: No, esistono gli epigoni. Delle persone che cercano di imitare, di prendere il posto, di copiare, ma non esiste più la banda della Magliana, esistono i reduci della banda della Magliana.
3: C'è la fiction sulla banda, e quindi vuol dire che non esiste più. Nel momento in cui c'è la fiction vuol dire che
1: esiste
3: non
1: esiste. Esiste la banda romana allora, esiste come la vogliamo chiamare, la banda romana, cioè comunque c'è. No,
0: una
1: mafia romana, c'è una mafia romana.
0: Esiste una mafia romana con dei connotati, diciamo, liquidi, si può dire oggi.
1: Liquidi, grazie. Va bene, grazie a Giancarlo Capaldo, già procuratore aggiunto, Antonio Padellaro, direttore fondatore del Fatto Quotidiano, e Emiliano Coltorti, attore doppiatore, grazie. E ringraziamo ovviamente il senatore De Priamo che è andato via e anche tutto lo staff del senatore che pazientemente ci sta aspettando, siamo leggermente in ritardo, scusate.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Sette minuti, siete sempre sulle frequenze di GR Parlamento. Adesso vi trasmettiamo un evento che si è svolto nella sala Caduti di Nassiria del Senato, evento dal titolo La formazione medica specialistica comparata in Europa, su iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù, con l'intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci. Buon ascolto.
6: No, a tutte e a tutti e benvenuti. Questa è una sala, devo dire che ogni volta che entro in questa sala sono molto emozionata, perché è una delle sale più rappresentative e prestigiose di Palazzo Madama. Io lo ricordo, vedo anche, no, tra i nostri qui ospiti molti giovani. È una sala dedicata ad un evento tragico che ha coinvolto il nostro paese, dedicata ai 19 caduti italiani a Nassiria nell'attentato del 12 ottobre del 2003. Oggi ci concentriamo su quello che è un focus importante, ma soprattutto una delle sfide più rilevanti per quanto riguarda il nostro sistema sanitario nazionale, che è appunto la formazione specialistica medica. Per iniziare i lavori intanto do il benvenuto al senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Senatore, a lei i saluti istituzionali per iniziare i nostri lavori.
7: Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie a tutti gli organizzatori del convegno, a tutti gli ospiti presenti, sono tantissimi relatori. Ovviamente io mi devo scusare fin dall'inizio per il fatto che saluto e poi scappo, perché sennò perdo l'unico aereo che c'è, perché poi tutti gli altri sono strapieni e naturalmente abbiamo impegni anche sul territorio. Sono contento che Cristina, la senatrice Cantù, mi abbia invitato. Fa parte del mio gruppo, quindi se non lo faceva ovviamente sarebbero stati dolori per lei, visto che io sono il capogruppo. No, sto scherzando, ovviamente è una battuta. No, ci tenevo semplicemente, visto che il tema ovviamente è il rafforzamento della formazione sulla specializzazione medica, e quindi nel convegno di oggi di fatto emergeranno delle proposte che farete, che possono esserci utili per proporre una riforma che vada in questa direzione, perché ovviamente la specializzazione, le qualità, le capacità umane sono sempre più importanti, anche se viviamo in un... in un'epoca dove sembra che da padrona la faccia la tecnologia, e invece insomma è bello questo, diciamo così, questo confronto per far capire che sì, è vero, tecnologia, intelligenza artificiale, tutto quello che volete è importante, aiuta soprattutto la medicina nel campo medico, però la differenza la fanno sempre i professionisti, è il capitale umano. E da questo punto di vista, dicevo, sono contento di partecipare a questo convegno, perché noi addirittura già dalla scorsa legislatura avevamo presentato un disegno di legge come gruppo per fare in modo che addirittura il capitale umano entrasse nel bilancio dell'azienda. No, come dire, non è, cioè, perché il bilancio dell'azienda viene arricchito, ovviamente, cioè diventa un asset importante il capitale umano dell'azienda stessa, e quindi un'azienda vale di più nel momento in cui ha tutta una serie di professionalità, capacità e qualità. Poi è chiaro che sono disegni di legge che abbiamo fatto un po' fatica a portare avanti, perché sono tematiche non semplici da introdurre nel mondo delle imprese, però sanità, aziende sanitarie, insomma, che possa essere anche la sanità pubblica, perché no? Secondo noi un modo per valorizzare era anche questo, però è chiaro che qui si parla più di formazione che va migliorata. E questo penso che sia, insomma, l'intendimento. Cristina è una persona che su queste tematiche assolutamente è imbattibile, quando si mette in testa una cosa va avanti come un treno, e quindi io penso, sono convinto che se uscirà qualcosa di buono oggi, cosa certa, questo potrà essere tradotto in qualche proposta di legge, in qualche emendamento, perché adesso, andando verso la fine della legislatura, se pensare di poter fare un disegno di legge che passa prima al Senato, poi va alla Camera con i dati che ci sono, insomma è un po' complicato. Però invece l'idea di magari presentare qualche emendamento che rafforzi e che tenga conto in modo puntuale e preciso rispetto ai vostri suggerimenti preziosi, che siete addetti ai lavori e quindi conoscete bene il settore, penso che possa essere importante per andare sempre di più verso questa direzione. Quindi io vi auguro ovviamente buon lavoro. Ho visto che c'è anche qua un libro, quindi Emanuele Neri, presentazione, tu insomma, qui ci sono tantissime cose di cui si può parlare, si può discutere, e quindi vi auguro un buon convegno, una buona continuazione. Mi scuso per il fatto che arrivo e poi...
6: È scusato, Presidente.
7: Devo scappare subito, però la Cristina mi fa sempre si convegni alle 14 del giovedì. Cioè, me ne facesse uno il mercoledì pomeriggio alle 14, io potrei stare qua anche un'oretta. Solo che il giovedì, che siamo sempre un po' tutti di corsa, è così. Il giovedì è il giorno della Cristina e io non posso altro che... Devo accettare, fatta così, la conosco, accettare pregi e difetti. Quindi, oggi guardiamo i pregi, che sono quelli che... servono a tutti quanti noi, servono un po' alla collettività. Grazie mille e buona giornata.
8: Grazie, grazie Presidente Romeo. Allora, prima di iniziare,
9: voglio ringraziare moltissimo Massimiliano, che ha comunque performato in modo anche molto puntuale rispetto agli altri salutatori istituzionali che sono in arrivo e che si scusano, ma c'è stata anche la necessità di riorientare un pochino il programma dal punto di vista degli interventi di natura politica. Ci raggiungerà il ministro intorno alle 15:30 e fra breve io mi auguro che possa essere già dei nostri il senatore Gasparri e che in qualche misura nel suo ruolo di presidente della commissione affari esteri ha la possibilità di offrire un contributo estremamente significativo con riferimento anche a quella che è la ratio sottesa a questo evento, che è quella sostanzialmente di voler essere un seme per sviluppare una rete di saperi che sia basata sulla cultura del confronto e quindi a partire dai più avanzati modelli europei. E questo in modo tale, come in qualche misura pragmaticamente ci ricordava il nostro capogruppo, in un orizzonte che peraltro noi andremo a dedurre nella riforma della formazione specialistica medica, che è in avanzata fase di istruttoria in Senato nelle competenti commissioni di merito. Ma nell'avviarmi e ringraziare...
7: Scusate. Saluto tutti.
8: Grazie, grazie Presidente, grazie.
9: Moltissimo.
8: Buon rientro.
9: Massimiliano Romeo, del suo prezioso saluto introduttivo, mi soffermo brevemente sugli orizzonti che andremo a sviluppare in questa conferenza. E cioè, non volendo in alcun modo ripetere cose già dette, ma volendo invece cercare di orientare sostanzialmente la ratio del percorso che ha ispirato questa iniziativa, io credo davvero che noi dobbiamo immaginare una necessità che fa parte di un mio mantra ormai già da più di una legislatura, trattandosi di un'esperienza importante che sto portando avanti e nella precedente e in questa, e cioè che da tempo che sto cercando di confrontare sistemi sanitari segregandone le specificità, compresi quelli nazionali, e quindi in una logica di estrapolare quelle che sono le migliori eccellenze e laddove sono le nostre evviva, con approfondimenti proattivi per la definizione di quelle che possono essere delle ottimali proposte legislative di carattere ordinamentale e settoriale finalizzate al rinnovamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale in chiave di effettiva appropriatezza e universalità sotto il profilo di quella che deve essere la sostenibilità nel lungo periodo. E la formazione specialistica medica è il primo tassello del puzzle per una sua riproposizione innovativa nel merito e nel metodo, supportandola anche con eventi come quello di oggi, perché ritengo che la circolazione delle idee nel 2026 sia più facile che nel passato. Potrebbe sembrare un'ovvietà, lo so, posto che chi ha un determinato know-how cerca di tenerselo stretto e di farlo valere anche economicamente. Questa barriera però non dovrebbe esistere nella formazione specialistica medica. I più talentati avranno senz'altro maggiori possibilità, ma tutti debbono poter accedere ed acquisire una preminenza formativa integrata con innovazione e tecnologia per coniugare sempre meglio economia e salute. E quando dico sempre meglio, voglio dire almeno dagli 8 decimi in su. Ebbene, il lavoro che ha fatto il professor Neri, che ringrazio, pur scontando ineludibilmente una qualche settorialità, è uno sforzo ragionato che deve trovare applicazione trasversalmente in tutto il mondo sanitario, in un approccio autenticamente One Health. Ho dunque approfittato di questa occasione per sostenere, come dicevo poc'anzi, quella che è la cultura dell'analisi comparativa al più alto livello possibile, evitando autoreferenzialità, per formare una rete di saperi non solo nazionali, con interscambi favoriti dal legislatore attraverso strumenti di interrelazione e di reciprocità, strumenti quindi che in qualche misura siano assolutamente funzionali a fare in modo che la formazione con la F maiuscola diventi confronto, andando di pari passo con la presa di confidenza alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione e a strumenti di valutazione, monitoraggio e controllo che misurino le effettive competenze e promuovano capacità e merito. Ebbene, l'autore, molto meglio di me, spiegherà il suo elaborato, di cui ognuno di noi saprà farne tesoro anche in occasione del dibattito confronto che seguirà. L'ultima annotazione che vorrei sottolineare è che dobbiamo insegnare, anziché continuare a chiedere più risorse al sistema, a combattere sprechi ed inappropriatezze. Conto su di voi. Grazie.
10: Grazie, grazie senatrice Cantù. Accanto a me, insieme al professor Neri e il direttore generale della comunicazione del Ministero della Sanità, il dottor Giovanni Migliore, prego.
11: Grazie, e intanto davvero grazie alla senatrice Cantù. Secondo me merita un secondo applauso, perché lei ha sottolineato 3 punti a mio avviso fondamentali. La formazione è una leva strategica di cambiamento, e la formazione è lo strumento che prima le aziende, ma prima ancora il Paese, deve adottare sulla base di competenze. E l'ultimo passaggio, lo dico da appassionato di sanità pubblica e non posso dimenticare il mestiere che ho svolto fino a poco tempo fa, la necessità di utilizzare le risorse in modo appropriato. Voi lo sapete molto meglio di noi, perché questo parterre è fatto di specialisti, per la maggior parte in una disciplina altamente tecnologica, che si confrontano quotidianamente con l'uso non appropriato delle risorse. Io però non voglio rubare tempo al professor Neri, del quale abbiamo apprezzato un lavoro straordinario, che è proprio basato su quel confronto su un ambito che ci appartiene, che è quello europeo, e soprattutto, a mio avviso, sulla possibilità di valutare il nostro sistema, lo dico da laureato in medicina di tanto tempo fa, che si è confrontato con quel modello di formazione specialistica che poi è stato superato, che però oggi, secondo me, deve, a mio avviso, con un po' di autoreferenzialità, farci ricordare una cosa, che noi prima di tutto siamo medici. e successivamente diventiamo specialisti. Oggi il tema per coloro che sono gli assistenti cosiddetti in formazione è proprio di ritrovare quel percorso corretto di formazione, insieme ovviamente alla possibilità di dare un contributo notevole al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
6: Stato, dottor Migliore ricordava appunto che questo confronto istituzionale nasce proprio, prende spunto da questo testo, che è la formazione specialistica medica nell'Unione Europea, una visione comparativa per una riforma italiana. Professore, allora benvenuto
12: a questo punto.
11: No, ma è il momento giusto,
12: esattamente.
11: È un timing perfetto, senatore.
12: Il secondo esatto. Ti ringrazio di averci raggiunto.
6: Allora, Presidente, abbiamo prima con il Presidente Romeo e con una bellissima introduzione molto efficace e anche emotivamente coinvolgente della senatrice Cantù, che ha promosso questa iniziativa, questo confronto istituzionale che nasce proprio per generare riflessioni e anche proposte, e nasce appunto, prende spunto da questo testo, da questa pubblicazione, che la formazione specialistica medica nell'Unione Europea del professor Emanuele Neri. Abbiamo messo l'accento sia il Presidente Romeo che la senatrice Cantù sulla necessità della qualità della formazione dei medici specialisti, che rappresenta di fatto una delle sfide più rilevanti per quanto riguarda il nostro sistema sanitario italiano, e su questo ragioneremo oggi in questo spazio. Presidente Gasparri, a lei.
13: Allora, ringrazio intanto la senatrice Cantù per avermi voluto coinvolgere in questa iniziativa, nella presentazione di questo volume che affronta un tema molto delicato, quello della formazione appunto specialistica del mondo medico. Vedo qui un consesso di alta competenza e quindi non sono, come dire, in grado di aggiungere una sapienza superiore a quella di coloro che di qua e di là dal tavolo seguono vicende del mondo sanitario, che è una preoccupazione forte e costante del mondo politico. I soldi, noi diciamo, sono aumentati rispetto alle cifre stanziate, raggiungendo cifre record, ma ci si dice che non è mai abbastanza, e poi ognuno calcola le cose secondo le percentuali, il PIL, le cifre assolute. C'è quindi, diciamo, una discussione, anche attualmente ci sono state discussioni sui medici pubblici, come utilizzarli, come inquadrarli, e anche il movimento politico a cui appartengo, Forza Italia, ha fatto delle osservazioni che sono scaturite dal mondo medico e che mi pare siano oggetto di una riflessione ulteriore del ministro Schillaci, a sua volta esponente, diciamo, del mondo medico e della sanità, un ricercatore, un rettore, come altri sono qui in sala. Quindi diciamo che poi la politica, che viene considerata responsabile, attinge anche a un mondo poi di competenze o competenze manageriali, e quindi saluto anche il dottor Migliore, che ben conosco. Per cui, diciamo, in questa analisi dei Morali Neri si affronta questo tema della mobilità delle professioni sanitarie, e quindi il riconoscimento reciproco delle qualifiche tra i diversi sistemi sanitari, e quindi questa necessità di guardare oltre i confini nazionali. Cosa che ci ha sfidato su altri terreni molto più banali, perché qualche tempo fa ha fatto clamore il fatto che la Calabria abbia chiamato dei medici da Cuba di fronte a problemi di quantità di medici. Quindi spesso, diciamo, ma è un aspetto diverso. Qua ci si occupa di un profilo più elevato con questo libro, con questa analisi, e quindi noi vogliamo e condividiamo l'auspicio che Neri ci indica in questo libro, di far sì che il nostro sistema sia allineato a tutti i migliori standard internazionali, e che quindi, insomma, l'Italia possa avere la possibilità, che il professor Neri ci indica, di offrire delle competenze, di offrire delle qualità. Come nelle leggi elettorali, faccio un paragone che può sembrare improprio, non c'è un modello unico. Perché io dico sempre, se ci fosse stata la legge elettorale perfetta, uno mandava una mail e tutti l'avrebbero copiata. In tutto il mondo, anche in questo campo, ancora di più, perché nel campo della formazione, diciamo, specialistica, è ovvio che le declinazioni sono ancora più complesse di quelle di un sistema elettorale, non c'è un modello unico, ci sono modelli diversi, ci sono storie, culture, strutture di vari sistemi. Ecco, si tratta di cogliere il meglio da tutto quello che soprattutto l'area europea ci offre, tenendo conto, insomma, dei progressi importanti, perché la medicina è cresciuta molto. Noi guardiamo i lati negativi, dei soldi che mancano, delle liste d'attesa, ci sono molte sofferenze molte cose che ci impegnano a migliorarle, perché non c'è dubbio che si tratta della vita, della salute, quindi è un'esigenza primaria. Tuttavia questo non ci deve far trascurare i miglioramenti, tutto quello che la medicina oggi ci offre. E quindi poi avremo anche tutto quest'altro tema che incombe in ogni appuntamento quotidiano, l'intelligenza artificiale. Che farà l'intelligenza artificiale? E un'altra, quando c'era arrivò il computer a metà degli anni Ottanta, si disse che farà il computer, e ha fatto indubbiamente. Adesso c'è la quantistica, quindi anche l'intelligenza artificiale, i sistemi One Health, ci sono insomma tante sfide, vedremo come poterle maneggiare. Quindi diciamo che questa tematica che il professore Neri ci offre ci indica, se non altro, ecco, un livello alto che non ci deve fare trascurare la quotidianità, fatta appunto di sofferenze, di ospedali da rimodernare, di numeri di medici insufficienti, di liste di attesa, che per quanto poi si fa il decreto sulle liste di attesa, eccetera, c'è sempre una sofferenza. E quindi io credo che questa

0: professor Neri per questo testo, ovviamente noi dobbiamo apprendere e tradurre in cose possibili, perché le cose migliori saranno scritte qua, alcune saranno realizzabili, alcune forse con fatica, però ecco, noi dobbiamo elevare gli standard, poter avere un'interscambiabilità di prestazioni elevate e poi l'Italia anche essere all'altezza della sua tradizione. Dopodiché avremo anche l'immancabile intelligenza artificiale, che non abbiamo ancora capito quanto c'è, ma ci aiuterà, perché sarà uno stimolo. L'importante è, come tutto, non delegare tutto. Io concludo con questo aneddoto, che non è un aneddoto, proprio di intelligenza artificiale. Tutto è stato già detto in un film di Stanley Kubrick, Odissea nello spazio 2001, un film del 1971, dove a un certo punto il computer di bordo dell'astronave, un film molto celebre, qualcuno l'avrà visto, qualcuno l'avrà sentito citare, Stanley Kubrick, 50 anni fa, c'è uno scontro tra gli astronauti e il computer di bordo, che si chiamava HAL, H-A-L, che erano le lettere che in alfabeto precedono IBM, perché allora l'IBM era il non plus ultra, non esistevano Amazon, altre cose, gli over the top. A un certo punto sto computer di bordo si impadronisce tutto e comincia ad ammazzare gli astronauti, tutti quanti. Poi si accorge, vedendo il labiale, loro pensavano dietro un vetro di non essere scoperti, il computer legge il labiale e cerca di sapere. L'ultimo astronauta comincia a togliere i moduli dal computer, era un computer, cioè, degli anni 70, il film è del 71, quindi era un computer antiquato, e mano a mano questo computer regredisce, diventa adolescente, diventa bambino e alla fine canta una filastrocca, perché levando i vari moduli, prima era un laureato, poi forse era uno studente, poi era elementare. Quindi questo tema che abbiamo, non so, quindi spero che non finisca come tentava di fare HAL, il computer di bordo di 2001 nello spazio, però questo problema noi ce lo trasciniamo da decenni. Kubrick era pessimista nel pericolo della macchina, però poi l'uomo alla fine prendeva il dominio. Ecco, io spero che ci sia sempre la possibilità di avere un tasto che ci possa aiutare a guidare il processo e una, come dire, intelligenza naturale che riesca a essere, non dico competitiva con quella artificiale che ha rapidità di calcolo, ha strumenti, come dire, insuperabili, però ecco, arrivato all'immagine di quel film che è poco medica e poco scientifica, però poi quella era la discussione, e poi a volte il cinema, come altre forme di arte, sintetizzano e ci richiamano. Quindi speriamo, insomma, lei conservi sempre un tasto, professor Neri, da qualche parte, che una persona saggia possa disattivare, perché non si sa mai quello che succede. Buon futuro a tutti noi.
1: Grazie, grazie Presidente Gasparri.
2: Prima di lasciare la parola all'autore, sì, volevo sottolineare quanto questa maggioranza sia davvero coesa anche dal punto di vista della visione strategica, perché non ci eravamo messi d'accordo con Maurizio, ma quando io evocavo l'importanza di estrapolare le migliori esperienze nazionali comprese, perché orgogliosamente ne abbiamo di molte, laddove ci sono vanno davvero sottolineate nella loro qualità e consistenza, non possono non essere coniugate in quella prospettiva di integrazione con tecnologia, di innovazione sotto una governance dell'uomo inteso come professionista che ha quelle competenze, quelle conoscenze qualificate da una formazione specialistica che sappia evolvere facendo tesoro delle migliori eccellenze di carattere anche europeo ed internazionale. E quindi nel ringraziarti profondamente della sensibilità manifestata, non posso che a questo punto unirmi all'auspicio di ascoltare dal professore quanto sarà in termini di prolusione la sintesi dell'accurata ricerca che ha fatto, che io ho ritenuto essere una occasione, rimarco, estremamente interessante per riflettere tutti insieme su quanto dobbiamo fare, non mi stancherò mai di sottolinearlo, cultura del confronto e dell'analisi comparativa al più alto livello di conoscenze e competenze possibili, di cui siete orgogliosamente, ve ne do merito espressione, sia pur, rimarco, scontando quella relativa settorialità che la vostra storia professionale è portatrice, ma che senz'altro, sono certa, saprà contaminare trasversalmente anche attraverso questo evento chi ha davvero a cuore il rinnovamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale nelle duplici prospettive che ricordavo testé. Grazie. Mm-hmm.

0: Era stato chiesto un doppio applauso, quindi mi sono permesso di richiederlo e di ringraziare la senatrice Cantù. Ora lo farò, ma ricordo che c'è anche un altro film, Terminator, dove Skynet nel 2035 prende l'autocoscienza e quindi governa sostanzialmente il mondo. Quindi sono tanti film che ci preannunciano quello che l'intelligenza artificiale potrà fare, e devo dire che io ho un bias legato alla mia professione, essendo medico radiologo, e qui c'è una platea di medici radiologi. Noi siamo stati tra i primi medici a usare l'intelligenza artificiale e siamo quelli che, ahimè, ne conosciamo i pregi, ma ne conosciamo anche i rischi, che peraltro nel libro vengono affrontati. Allora ringrazio veramente di cuore la senatrice Cantù. È stato per me un coach motivazionale, perché devo dire questa cosa personale: mi ha cercato ai tempi del semestre filtro, no? Si parlava di semestre filtro, ma mi volle condividere anche quella che era un po' la sua proposta di riforma della del sistema delle scuole di specializzazione, e mi ha costretto a studiare. E quindi da lì sostanzialmente è nata questa idea, no, di scrivere il libro. Poi c'è un altro responsabile in tutto questo, ma che citerò un pochino più tardi. Io volevo ringraziarla ovviamente di cuore, ringraziare tutte le autorità che oggi sono presenti, il presidente, ovviamente, i moderatori, le autorità istituzionali e le autorità accademiche presenti, che hanno accettato di essere qua per intervenire in questo dibattito. Poi devo ringraziare anche i miei allievi che sono qua in fondo, vedete, sono laggiù quelli che... perché oggi si parla di loro, quindi li ho voluti qua a supportarmi anche psicologicamente, perché se li ho davanti è come se facessi una lezione alla scuola di specializzazione, quindi l'emozione mi coglie meno, però devo dire, come diceva la dottoressa Abate, l'emozione mi coglie ugualmente, perché in questa sala chiamata Nassiriya tra le vittime ci fu anche un militare pisano, quindi devo dire che mi coglie l'emozione ancora di più nell'essere in questa sala e nel ricordarlo. Allora, se le diapositive vanno avanti, noi siamo abituati a quelle diapositive, non stanno andando avanti, se mi potete aiutare, sto pigiando il tasto giusto. Ecco, se mi date la possibilità, va bene, andate avanti voi, grazie, vedete che il vostro supporto era estremamente necessario. Allora, quando un cittadino, diciamo, entra in ospedale, incontra un medico specialista. Questo medico specialista ovviamente percepisce il medico, ma non conosce il percorso formativo che quel medico ha fatto per arrivarci, va bene? Ecco, questo è un po' un punto di partenza, perché è proprio in quel percorso, che è poco visibile, che si decide una parte fondamentale della qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Quindi se oggi ci preoccupiamo della quantità di specialisti, poco ci preoccupiamo della qualità, perché si parla delle scuole di specializzazione in carenza, qui ce ne sono purtroppo anche nel nostro settore, la medicina nucleare, la radioterapia, ma la patologia clinica, posso andare avanti. Quindi ci preoccupiamo di generare specialisti, ma poi non guardiamo a quella che è la qualità della formazione. Il libro nasce proprio da questa consapevolezza, cioè dalla necessità di una qualità della formazione, perché la formazione specialistica non è soltanto un tema tecnico, qui chiaramente siamo molto tecnici, riservato agli addetti valori, ai lavori, ma è un tema che riguarda la qualità della cura. Il futuro specialista sarà quello che ci governerà la nostra salute, la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, e un altro tema molto importante, la nostra capacità di trattenere gli specialisti in Italia, perché sappiamo che molti sono attratti dai sistemi europei e se ne vanno, e questo è un problema che dobbiamo assolutamente affrontare. Allora, io provo ad andare avanti con la diapositiva. Benissimo. Allora, perché il libro? Ci sono due ordini di motivazioni. Una è il contesto storico. Ci troviamo in un momento in cui la medicina sta evolvendo rapidamente, il Servizio Sanitario Nazionale evolve, e quindi anche la formazione si deve adattare a questo cambiamento. L'Italia, la grande, è una nazione che ha una grande tradizione medico-scientifica e la formazione specialistica, come tutti sappiamo, si basa sulla legge 368 del 99, che è stata una prima fondazione, ha posto le basi della formazione specialistica, ma siccome la medicina cambia, c'è bisogno, a mio avviso, come ho scritto nel libro, l'ho chiamata una seconda fondazione, quindi quello che è una evoluzione. Allora, per fare una seconda fondazione cosa facciamo? Certo, possiamo essere autoreferenziali, ma al tempo stesso possiamo anche rivolgerci e guardare i modelli europei, cioè modelli diversi dai nostri o simili, dai quali possiamo apprendere qualcosa e quindi trarre il meglio possibile per migliorare il nostro sistema. La seconda motivazione per cui, questa è più personale, per cui ho scritto il libro, è, diciamo, legata alla persona che sta qui in prima fila, il professor Paolo Villari, che è il presidente della conferenza dei presidi, condizionato anche dal professor Carlo Della Rocca, che era il presidente precedente, il quale mi chiese di affrontare il tema da un punto di vista tecnico-scientifico in una commissione. Qui c'è anche la professoressa Betti Giusti, che è il vicepresidente della conferenza. Insomma, fui stimolato a lavorare sul tema. E siccome il lavoro andava fatto, a quel punto mi sono detto, va bene, allora ci scrivo un libro sopra. Così traggo i vantaggi che la conferenza, del lavoro che la conferenza mi ha chiesto di fare. Come è stato fatto il lavoro? Allora, scusate, se potete andare indietro, perché questa è la diapositiva successiva. Benissimo. Allora, il metodo Pisano, Università di Pisa, Galileo Galilei, il metodo scientifico, basato sulla ricerca delle evidenze, non un metodo autoreferenziale, no? Quindi facciamo una ricerca, vediamo che cosa c'è realmente in giro. E l'analisi si è basata su una ricerca sistematica, su 6 domande. Facciamo una query, noi che facciamo ricerca, i ricercatori qui presenti in sala sanno bene che quando iniziano un lavoro la prima cosa che fanno, vanno su PubMed, su Scopus e cercano la letteratura, fanno una query e mettono delle parole chiave. Le parole chiave che sono state fatte, sono state utilizzate, sono: come avviene l'accesso alla formazione specialistica nei paesi dell'Unione Europea? Qual è la modalità d'ingresso? Qual è la durata della specializzazione? I metodi di valutazione? Quali sono le sedi formative? Esiste un metodo di registrazione, quindi un logbook, un portafoglio, quello noi lo chiamiamo libretto diario? Chi certifica la formazione? Questa ricerca è stata fatta quindi utilizzando comunemente i metodi che tutti utilizziamo: Google, PubMed, e le fonti che sono uscite dalla ricerca sono tutte fonti di tipo normativo, documenti istituzionali, fonti delle università, ordini professionali, letteratura scientifica. E tutta questa analisi, chiamiamola giusta, come correttamente, sistematica, di una letteratura ovviamente estesa alla ricerca su internet, però non era sufficiente, perché tu puoi trovare tante informazioni, però poi devi essere sicuro della veridicità di queste informazioni. E allora qui si passa alla fase successiva. Mi sono impegnato a fare delle interviste con esperti del settore e quindi ho contattato, devo vedere, l'emozione arriva, no?
1: Anche i professori
0: si emozionano, esattamente. Ho contattato direttori di programmi formativi, medici dei servizi sanitari dell'Unione Europea, fonti istituzionali, il ministro della Sanità della Repubblica Ceca è un medico radiologo, si è messo a disposizione. Ovviamente il bias è legato al nostro settore disciplinare, è ovvio, la rete che era a disposizione, più facilmente raggiungibile, era rappresentata da colleghi dell'area di cui io faccio parte, ma comunque ovviamente ben consci di quello che è, di quelli che sono i sistemi. Allora vi espongo molto brevemente i risultati di questa analisi per gruppi. Il primo, diciamo, riguarda l'accesso alla formazione. Qui potete vedere che non c'è un modello unico, ma ci sono due gruppi sostanzialmente principali. Un gruppo rappresentato dalla formazione basata su un arruolamento centralizzato, quindi attraverso un concorso nazionale, il modello italiano, che è però ovviamente fa parte l'Italia del gruppo, in cui troviamo la Francia, la Spagna, la Polonia, tutti adottano un metodo nazionale di arruolamento alla specializzazione. Il Regno Unito è un po' un caso a parte, hanno una piattaforma, si chiama Oriel, che consente di iscriversi e poi c'è una selezione basata sulla disponibilità nelle varie sedi, ma è sempre nazionale, anche se non è come il nostro ovviamente. L'altro metodo è quello decentralizzato, e qui secondo me può scatenarsi la discussione, perché quello decentralizzato, chiamato employer based, di fatto è quello in cui il medico viene assunto dall'ospedale. L'ospedale di insegnamento, come viene chiamato comunemente. E qui troviamo Austria, Germania, vedete Belgio, Svizzera, Croazia. In Grecia c'è un sistema un po' particolare, perché diciamo, le liste vengono fatte a livello regionale, come se noi avessimo nella regione Lazio la lista, no, di accesso, e poi questi venissero distribuiti negli ospedali. Chi governa la formazione? Questo è un tema non di poco conto. Allora, ci sono quattro gruppi principali. Un gruppo rappresentato dai paesi laddove esiste una guida sostanzialmente universitaria, cioè l'Italia ovviamente è faro di questo sistema, Francia e Belgio la seguono. Poi abbiamo il modello rappresentato dalla guida ministeriale, cioè il Ministero della Salute, il Ministero della Sanità, dove troviamo Spagna, Polonia, Croazia, Grecia e Svezia, e poi la guida ordinistica. Questo è il modello austriaco, tedesco, svizzero. Ordinistica, gli ordini, le Arztkammer si chiamano così in Austria, quelli che di fatto governano in tutto e per tutto la formazione specialistica. E poi abbiamo il modello inglese e irlandese, dove il college, cioè il collegio dei professori, governa di fatto, il collegio della disciplina governa la formazione. Questo è diciamo interessante, perché come capite ha un risvolto poi sulla gestione della formazione specialistica e sul peso politico dei vari ordini o del ministero, dell'università, nella formazione stessa. Poi, questa è veramente l'ultima diapositiva dei risultati, lo dico per il tempo che ho a disposizione, vi sono delle evidenze trasversali molto interessanti, molto interessanti. La prima è che in tutti i paesi analizzati esiste una ricerca di integrazione tra teoria e pratica, cioè si prevale più magari la teoria, un po' meno la pratica da una parte, altri danno più prevalenza alla a viceversa, ma il sistema è quello di cercare un equilibrio, con enfasi sicuramente però sempre sulle competenze. Le competenze sono un elemento importante nella formazione, e anche noi in Italia stiamo cercando di valutizzare le competenze. Però sulle competenze ci sono degli aspetti interessanti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della formazione. Noi oggi come misuriamo le competenze? Con il libretto diario, che l'abbiamo detto all'inizio, è un elemento quantitativo. Quante procedure ha eseguito lo specializzando? Nel sistema europeo l'elemento qualitativo è rappresentato sì dal libretto diario, dal libretto diario in tutti i paesi, ma poi intervengono una serie di elementi, di parametri, chiamiamoli, magari all'inglese si direbbe key performance indicator, no? Degli indicatori di performance, che sono quelli che li vedete, le entrustable professional activity in Olanda, le workplace based assessment nel Regno Unito, i mini clinical evaluation exercise, cioè il medico visita un paziente, mini clinical evaluation vuol dire sto visitando il paziente, direct observation of procedural skill, sto effettuando una procedura e io ti valuto. E se quella procedura non la sai fare, tu ti fermi a quel punto della formazione, non procedi, non vai avanti, rifai, riprovi. Credo questo sia un elemento che noi dobbiamo guardare con molta attenzione, come nell'ottica di una riforma. La rete formativa ovviamente è una somma di sedi, ma coordinate a seconda del paese dalla società scientifica, i colleges per esempio, dagli ordini dei medici, dalle università, modello italiano ovviamente. La ricerca è estremamente valorizzata in tutti i sistemi, laddove però, credetemi, ad ogni intervista fatta si viene, i colleghi riferiscono sempre, per la ricerca ci sono le sedi accademiche. Io posso lavorare nell'ospedale di periferia, essere in un ospedale di insegnamento, ma sugli aspetti del pensiero critico che lo specializzando deve sviluppare, la sede accademica è il punto di riferimento. Infine le tecnologie, ne ha parlato prima il Presidente, qui la tecnologia interviene come strumento di apprendimento, quindi simulazione, e noi stiamo cercando di introdurre, no, nella nostra didattica a tutti i livelli la simulazione come elemento importante per la progressione e la qualità dell'insegnamento, l'e-learning e naturalmente l'intelligenza artificiale, che avrà indubbiamente un ruolo con pregi ma anche con molti difetti. Allora mi avvio veramente a concludere con una considerazione iniziale, la mia proposta che nel libro poi viene ben esplicitata, senza se e senza ma, come è nel mio carattere. Noi dobbiamo, non dobbiamo imitare, non dobbiamo fare il copia e incolla degli altri sistemi. Dobbiamo far evolvere il modello italiano conservando quello che funziona. E cos'è che funziona? Ma sicuramente il coordinamento universitario, questo non si cambia. C'è un'enfasi sulla ricerca e l'innovazione che noi sappiamo apportare. Il sistema sanitario nazionale universalistico è un sistema al quale noi ci riferiamo e sul quale si basa la formazione specialistica, ed è un qualcosa che dobbiamo conservare. E poi le reti formative integrate tra ospedale e università. La rete formativa in questi ultimi anni è stata molto potenziata, e quindi è in miglioramento. Effettivamente in passato potevano esserci elementi di critica nei confronti, no, della stessa università, della scuola di specializzazione, ma adesso l'uso della rete formativa sta sempre più consolidandosi, con benefici che gli stessi medici specializzanti evidenziano. Allora, la proposta come si conclude? Si conclude con questa considerazione. Sempre riferendosi a Galileo Galilei, e basandosi sulle evidenze, no? L'osservazione, l'evidenza, il metodo e il coraggio di riformare, la formazione specialistica non riguarda solo noi medici, ma riguarda i cittadini e il futuro dell'assistenza sanitaria. Ora, mi sono divertito, essendo ovviamente appassionato di informatica, di intelligenza artificiale, a chiedere a Galileo Galilei GPT che consiglio ci darebbe oggi se gli chiedessimo: voglio riformare la formazione specialistica in Italia, che consiglio mi daresti? Ecco, la risposta è stata: eppur si forma, perché si forma, e anche bene, diciamolo, se Galileo guardasse alla formazione specialistica oggi, forse direbbe che il sistema italiano, questa è la risposta di ChatGPT ovviamente, che il sistema italiano ha continuato a formare ottimi medici, ma aggiungerebbe che questo non basta, bisogna dimostrare, misurare, confrontare e correggere, perché anche ciò che funziona può funzionare meglio. A me è piaciuta molto, perché ne aveva date diverse di risposte, però ho scelto questa, mi è piaciuta di più, quindi ci ho messo un pochino di personalizzazione. A conclusione di questo devo però ringraziare a conclusione il mio rettore, il professor Zucchi, che interverrà successivamente, per avere curato la prefazione del libro, e ringraziare tutti i miei collaboratori universitari e ospedalieri. Io dirigo un'unità operativa mista, ci sono universitari, ci sono ospedalieri, che contribuiscono ovviamente al successo dell'unità operativa, nonché gli allievi della scuola di specializzazione della diagnostica che sono qui presenti e che ringrazio. L'impegno di tutti, sia nella didattica, nella ricerca che a livello assistenziale, rappresenta per me un contributo fondamentale, è un contributo fondamentale alla crescita della disciplina e a me conferisce un grande significato per il lavoro. Grazie a tutti.
2: Grazie.
3: Grazie. Grazie professore Emanuele Neri, lo ricordiamo ordinario della direzione del Dipartimento di Ricerca Transnazionale dell'Università di Pisa, autore del testo di cui stiamo parlando oggi. Diamo il benvenuto al professor Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Benvenuto.
2: Grazie.
3: Benvenuto, Ministro.
2: Il professor Neri ha sottolineato alcuni punti straordinariamente importanti ad avviso di tutti. Che la formazione specialistica è strategica, ma non c'è bisogno che noi lo diciamo al Ministro, è patrimonio comune. Ha sottolineato due punti: che non esiste un unico modello europeo e che l'Unione Europea riconosce i titoli ma non i percorsi formativi. Sono alcuni problemi aperti. Ascoltiamo il Ministro.
4: Sì, grazie per l'invito, sono arrivato un po' prima del previsto e saluto gli organizzatori e ringrazio per l'invito la senatrice Cantù, i moderatori, tutti presenti, ci sono molti cari colleghe e colleghi presenti in aula. E poi saluto il professor Neri, che è autore di questo volume sulla formazione specialistica media nell'Unione Europea, un argomento del quale si occupa da molto tempo. E sono qui con piacere perché è una conferenza stampa e vorrei condividere alcune riflessioni che ho appuntato dopo aver letto la prefazione. Sono un po', lasciatemi dire, la sintomi, ma anche un po' la sintesi di quella che è stata la mia esperienza professionale da docente universitario, preside, rettore e adesso Ministro della Salute. Esperienze che mi hanno permesso di guardare all'offerta formativa con occhi sempre nuovi, tenendo però fede a quello che è, credo, l'obiettivo principale, salvaguardare l'eccellenza del capitale umano nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. È un obiettivo che ho ritrovato nelle pagine di questo volume, che ci ricorda una semplice verità, spesso a volte rimossa, ossia che la strategia formativa impatta direttamente, in maniera profonda, su quella che è la qualità della cura che poi andiamo ad offrire ai nostri cittadini. Viviamo una fase storica nella quale la medicina cambia molto più velocemente di quelli che sono i modelli formativi. La medicina di precisione, le scienze omiche, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi di cura, questo fa sì che oggi abbiamo bisogno di specialisti capaci di muoversi in un sistema nuovo, complesso, interdisciplinare. E abbiamo anche la necessità di avere una formazione che sappia tenere il passo con un progresso che corre a una velocità spesso inarrestabile. Ho letto anche in anteprima alcune pagine del volume, ho trovato davvero interessante il confronto europeo, utile a comprendere come gli altri stati si stiano preparando a fronteggiare i cambiamenti epidemiologici, demografici, sociali avvenuti negli ultimi anni. Ed è sicuramente vero che rispetto ad altri stati europei più centrati sull'esperienza clinica, il sistema formativo italiano punta a un maggior bilanciamento tra teoria accademica e la pratica clinica. Questa è una peculiarità che io reputo un valore aggiunto da difendere e da valorizzare. D'altronde sia il Servizio Sanitario Nazionale Italiano che i professionisti italiani sono visti, come ripeto sempre con un po' di amarezza, molto meglio all'estero che non in Italia. Sono reduce tra l'altro proprio nei giorni scorsi dalla riunione semestrale dei medici della salute europea in Lussemburgo e ancora una volta, ogni volta che partecipo, mi rendo conto di quanto sia centrale il ruolo italiano a livello europeo proprio nel mondo sanitario. Il ministro della salute italiano è un ministro che conta perché il Servizio Sanitario Nazionale Italiano e i professionisti italiani sono visti come un modello. E sono convinto anche che il processo formativo non debba limitarsi all'approfondimento esperienziale solo su basi scientifiche, ma bisogna aiutare i giovani specialisti ad accrescere la capacità di analisi dei processi, di sintesi, di critica e di metodologia. Il buon professionista è quello che sicuramente segue linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali, ma non dimentica mai che davanti a sé non c'è una patologia da trattare, ma una persona da curare nella sua peculiarità e nella sua complessità. Questa strategia formativa è coerente con quelli che sono i principi fondamentali del nostro welfare sanitario, con un modello di assistenza sanitaria che vuole e deve continuare ad essere a misura d'uomo. Proprio per salvaguardare e rafforzare la peculiarità ed eccellenza del nostro sistema formativo, dobbiamo aprirci dove possibile e anticipare i cambiamenti. Si tratta di fare sintesi tra un passato che ha permesso di affermarci nel panorama internazionale e un futuro che ovviamente ci propone sfide continue. Il disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che ho fortemente voluto come Ministro della Salute, individua la strada da percorrere per essere proiettati nel futuro senza abbandonare i punti di forza del nostro sistema. È un provvedimento che può dare risposte a quelle che sono oggi le priorità in questo ambito. Penso al potenziamento della formazione sanitaria specialistica, allo sviluppo di opportunità per crescere professionalmente, all'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze specifico per il settore sanitario. Rafforzare poi la formazione specialistica medica significa colmare anche quelle carenze di personale sanitario che rischiano di indebolire il nostro servizio sanitario nazionale. Vuol dire rendere nuovamente attrattive quelle branche che in Italia, ma lasciatemi dire, in Europa e negli Stati Uniti i giovani non scelgono purtroppo più volentieri. E vuol dire rispondere alle aspettative proprio dei giovani laureati che ambiscono a percorsi specialistici per avere nuove competenze e conoscenze avanzate. In questa direzione va anche l'istituzione, che ritengo fondamentale, di una scuola di specializzazione per la medicina generale, perché chi sceglie questa branca deve avere un percorso universitario analogo a quello delle altre scuole di specializzazione. Ripeto spesso che stiamo costruendo la sanità del terzo millennio, un sistema più vicino, più moderno, più rapido nell'intercettare la domanda di salute. È una sfida ambiziosa, la possiamo vincere anche grazie al potenziamento e ammodernamento delle competenze dei nostri professionisti. Perché, come emerso da questo dibattito di oggi, credo che la formazione specialistica non riguarda i medici, riguarda i pazienti, i cittadini, le persone. E come ricorda il libro di Emanuele, dalla qualità della formazione degli specialisti dipende in ampia misura la qualità della medicina che sapremo garantire ai cittadini. Sono assolutamente d'accordo con questa sua affermazione. Questo è un messaggio che, devo dire, ho seguito in questi anni al Ministero, il motivo per cui considero quella di oggi anche una priorità del Ministero della Salute, e vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie moltissimo, e mi inserisco prima dei nostri preziosissimi moderatori per sottolineare come in apertura e in introduzione ai lavori avessi sottolineato in perfetta sintonia con il contributo pregevolissimo del nostro ministro l'unitarietà di intenti che come maggioranza ci sta ispirando sia dal punto di vista dell'esecutivo che del legislativo in un approccio fortemente proattivo sotto il profilo della valorizzazione di tutte le eccellenze disponibili attraverso un'analisi e un confronto dei sistemi sanitari nazionali compresi, e nella logica di quella valorizzazione delle eccellenze nazionali specifiche italiane che rappresentano un plus e che certamente suggeriscono anche un'evoluzione del processo di formazione della specialistica medica che ampli evolutivamente, innovativamente i suoi orizzonti nel solco delle direttrici che sono state mirabilmente riassunte dal Ministro. Grazie ancora.
2: Grazie senatrice Cantù, e ovviamente grazie al signor Ministro che ha sottolineato in maniera molto puntuale la necessità di ripartire dalle competenze e di quanto oggettivamente la formazione specialistica costituisce un presupposto fondamentale per il nostro servizio sanitario nazionale dei prossimi anni, quindi un investimento importante. Il professor Neri ha sottolineato e ha fatto un lavoro scientifico pregevolissimo, io ho avuto l'opportunità di leggere in anteprima il volume, e devo dire l'applicazione del metodo scientifico ci aiuta anche a formalizzare il nostro pensiero. A riguardo noi vorremmo il contributo anche nel dibattito sui punti fondamentali che sono stati poi sottolineati dal professor Neri, perché il professor Neri ha al di là ovviamente della necessità delle nuove competenze ha sottolineato quanto sia opportuno oggi affrontare il tema in ambito europeo, dove appunto vengono riconosciuti i titoli, ma abbiamo dei sistemi formativi da armonizzare, dei percorsi che sono differenti. Abbiamo la necessità di ripartire, per esempio il professor Neri analizza l'opportunità di un logbook, cioè di uno strumento che possa tracciare effettivamente le competenze. Allora su questo noi vorremmo invitare al dibattito i nostri ospiti, ringraziando ancora il signor Ministro.
3: Grazie davvero. Buon proseguimento. Grazie. Con l'orgoglio, ripeto, che l'approfondimento, il confronto che da sempre promuovono i sistemi sanitari per estrapolare tutte quelle che sono le eccellenze disponibili muove orgogliosamente laddove ci sono anche da quelle che sono le nostre eccellenze. E credo che la ricerca accurata del professor Neri, come ricordavo poc'anzi, sia di stimolo affinché nel dibattito confronto che adesso avviamo possano emergere ulteriori suggestioni di assoluto pregio.
5: Grazie senatrice Cantù. Intanto se è pronto il collegamento da remoto con il professor Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa, c'è?
6: Professore, sì, ci sono, aspettate.
5: Ci sente,
6: che...
5: professore, sì, sì. Benvenuto, grazie per essere con noi. Lei ha curato la prefazione del volume, la pubblicazione del professor Neri, di cui stiamo approfondendo parte per parte, e sono ovviamente emerse, grazie al contributo dei prestigiosi relatori che si sono alternati e della senatrice Cantù che ha promosso questo evento, sono emersi alcuni punti fondamentali. Innanzitutto la qualità della formazione medica specialistica, che rappresenta, oltre che una sfida rilevante del nostro sistema sanitario, l'ha sottolineato anche il ministro Schillaci, ma è proprio dalla preparazione delle nuove generazioni di professionisti che dipendono poi la qualità dell'assistenza, la capacità di innovazione, l'integrazione tra università e sistema universitario, e non ultimo quello che interessa a noi cittadini, la risposta ai bisogni concreti, ai bisogni di salute dei cittadini. E allora vengo da lei, professore, nella prefazione appunto al volume di cui stiamo parlando emerge l'idea che la riforma, e lo diceva anche il presidente Gasparri e il ministro Schillaci, non debba smantellare il modello italiano o copiare tout court gli altri modelli europei che il professor Neri ha in maniera eccellente approfondito nel suo volume, ma le chiediamo appunto quali elementi dell'attuale sistema sanitario vanno assolutamente preservati e chiaramente anche quelli che vanno invece migliorati.
6: Sì, la ringrazio della domanda e dell'osservazione che fa. Mi lasci prima scusarmi con tutti per non aver potuto essere presente di persona a Roma. Ci tenevo a partecipare prima di tutto per la stima e l'amicizia che mi lega al professor Emanuele Neri, e poi per dare un contributo diretto alla presentazione e alla valorizzazione di quest'opera, che secondo me, come già stato sottolineato peraltro da relatori molto più autorevoli del sottoscritto, è di grande utilità e mostra una grande competenza proprio per l'applicazione di quello che è stato chiamato il metodo galileiano, cioè andiamo a vedere in concreto come sono i vari sistemi formativi e cerchiamo di paragonarli. Certamente i sistemi sono difformi, in certi casi credo che possiamo onestamente dire che il nostro sistema ha dei pregi che non sono condivisi da altri sistemi, e qui, per riprendere la metafora fantascientifica del presidente Gasparri, non facciamo come nel caso di Al 9000 di buttar via i moduli sbagliati. Anche perché, non so se ricordo bene quel film, ma Al 9001 impazzisce e cerca di uccidere gli uomini perché gli danno istruzioni contraddittorie. Da un lato doveva rivelare le acquisizioni e quindi dare il massimo contributo alla missione, dall'altro gli avevano imposto di non rivelare certe cose all'equipaggio. Quindi non diamo limiti a priori, o non diamo a priori per scontato che dobbiamo adeguarci ad altri sistemi, e valorizziamo il nostro. Io credo, e questo l'ha già detto Emanuele Neri poco fa, che un aspetto senz'altro positivo del sistema italiano è il ruolo di coordinamento svolto dall'università. Non perché l'università vuole essere più brava o più bella delle altre istituzioni che devono collaborare fra loro, ma semplicemente perché oggettivamente, istituzionalmente, visto il suo ruolo e visto la sua esperienza nella formazione dei giovani, è chiaro che l'adeguamento agli standard formativi, il paragone tra le attività svolte nei diversi aspetti della rete assistenziale e l'integrazione del percorso di specializzazione col percorso formativo dei corsi di laurea si trovano naturalmente meglio rappresentati nella struttura universitaria. Mi lascia anche sottolineare un altro aspetto che è rilevante, specie dal punto di vista legislativo, un aspetto non banale e non condiviso da molti altri sistemi formativi. La nostra legislazione è, se non vado errato, il decreto interministeriale 68 del 2015, che dice esplicitamente che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia in funzione di natura specialistica. Non è così in molti altri paesi europei, però secondo me è meglio che sia così, soprattutto nell'interesse del sistema sanitario e della popolazione. Cioè, specializzando in formazione, essere lasciati, mi scusi il termine un po' brutale e non rispettoso di altri sistemi che in realtà hanno dei meccanismi di controllo, però in molti altri paesi europei lo specializzando è lasciato solo come prima interfaccia col paziente. Vabbè, poi c'è il consultant che può essere più o meno direttamente reperibile, ci sono tanti altri vincoli. Però l'impatto immediato in autonomia dello specializzando col paziente secondo me è prematuro. Secondo me bene fa il sistema italiano a prescrivere che lo specializzando abbia sempre il giusto grado di tutoraggio. Chiaramente non siamo i migliori del mondo, dobbiamo imparare, e un aspetto in cui certamente dovremo migliorare e possiamo ispirarci ad altri paesi europei, come anche qui accennato en passant il professor Neri, è lo sviluppo di autentiche reti formative integrate. Abbiamo fatto molto come sistema universitario, però certamente nella media dovremo manifestare un'apertura e una migliore integrazione con tutto il sistema sanitario regionale e nazionale, e soprattutto un'interazione assolutamente virtuosa e non competitiva con i colleghi ospedalieri. Io faccio parte a nome della CRUI di un tavolo per la elaborazione di uno schema tipo di protocollo d'intesa università e regioni, e questo aspetto della integrazione virtuosa e non competitiva fra strutture universitarie e strutture ospedalieri sta certamente emergendo. Per concludere mi lasci ringraziare tutti quanti una volta di più e augurare il massimo successo possibile a quest'opera che mi sembra certamente lo meriti.
5: Grazie Rettore Zucchi, grazie per essere con noi. Direttore Migliore.
2: Ma io credo che a questo punto sia opportuno che il professor Gaudio, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Formazione Specialistica, perché è stato introdotto un tema a mio avviso sostanziale. L'Italia centra la formazione specialistica sulla struttura delle università, sulla formazione universitaria. Allora, quali sono, faccio una domanda molto pragmatica, gli indicatori più affidabili per valutare davvero la qualità di una scuola di specializzazione? Cioè, cosa possiamo immaginare, partendo anche dalle competenze ovviamente?
7: Sì, grazie innanzitutto, buon pomeriggio a tutti e grazie al professor Neri per l'invito e per questa opera che penso che sia molto utile a tutti gli addetti ai lavori, ma anche ai decisori politici, al Ministro, al Parlamento, perché ci sono dei dati oggettivi, una ricerca fatta come deve essere fatta oggi su un benchmarking innanzitutto europeo. Noi facciamo parte del sistema europeo della conoscenza e della formazione, e quindi una gabbia di riferimento alla quale dobbiamo fare assolutamente. Diciamo che nel testo ci sono tutta una serie di proposte finali che sono importanti, e anche quella poi della valutazione a cui arrivo, sulla quale si potrebbe anche aggiungere qualcosa, ma diciamo che la riflessione del professor Neri viene anche dalla valutazione, come le ho detto, di anni di dibattito all'interno della conferenza dei presidi, all'interno dell'osservatorio, all'interno dei vari gruppi ministeriali che sono occupati di queste cose, partendo da un presupposto. Il nostro è un sistema sottofinanziato, questo lo dobbiamo ricordare, i nostri medici specializzanti sono i peggio retribuiti e in termini di efficienza del sistema il risultato è ottimo, eccezionale. Qual è il metodo di valutazione migliore? È la customer satisfaction, che ce la danno non solo i questionari che ne diamo agli specializzanti, ma c'è la risposta che abbiamo dai paesi e dagli ospedali in cui vanno i nostri medici e medici specialisti, e la risposta è ottima. Per i medici italiani e i medici specialisti sono considerati fra i migliori del mondo, dovunque vadano, in pochi mesi assumono posizioni di leadership, tant'è vero che noi abbiamo una fuga dei più qualificati. Ecco, questo è un punto centrale, quindi è difficile, lo sappiamo, non c'è risposta migliore di quella del mercato e non c'è valutazione migliore di quella del mercato, ed essendo positiva noi dobbiamo stare attenti a non andare incontro a palingenesi difficili su un sistema sottofinanziato, ma ad andare, come anche sono le proposte conclusive del libro del professor Neri, su una manutenzione avanzata del sistema. Nulla è statico, faccio un esempio: tutti gli ordinamenti e tutti gli obiettivi formativi sono pesantemente datati, perché sono stati fatti 20 anni fa, è cambiato il sistema, e tant'è vero che noi abbiamo proposto una modifica che mi auguro venga licenziata il più presto possibile con i decreti interministeriali fra il ministro Schillaci, che conosce benissimo il problema essendo non solo un responsabile politico ma anche un direttore di scuola che conosce bene la tematica, e la ministra Bernini. L'altra cosa che volevo dire è che se uno va ad analizzare bene i sistemi con cui ci confrontiamo, non esiste, come è stato detto, un sistema unico. Il sistema italiano non è distante da quelli che sono gli standard europei, ha dei risultati ottimi per un motivo, perché noi veniamo da una tradizione di formazione knowledge based, che viene dall'impostazione idealistica che risale alla riforma Gentile, che in qualche modo rimane e che dà ai nostri medici, ai nostri specialisti, una formazione metodologica fondamentale che li mette in condizione non solo di risolvere i problemi ai quali sono stati esposti, come avviene nella impostazione skill based che è più tipicamente anglosassone, ma anche i problemi ai quali non sono stati esposti e che la professione ci riserva, e dà anche una maggiore flessibilità. Quindi implementare le reti, la rete formativa è è una delle poche cose comune a tutta Europa. Un hub universitario, ma una rete formativa di qualità in cui effettivamente, questa va resa effettiva, perché oggi c'è sulla carta ma non è effettiva. Questo è un impegno serio che dobbiamo prendere e che diciamo interroga tutto il mondo universitario. L'altro punto importante è lo status, questo è un punto estremamente difficile. Non so se la soluzione che è nel libro è diciamo prefigurata possa essere effettivamente realizzata, perché in realtà gli specialisti si trovano in una duplice condizione: da un lato di essere medici abilitati alla professione e di svolgere atti medici e professionali, ancorché, come è stato ricordato, mai in totale autonomia ma sotto una supervisione; dall'altro sono studenti del terzo livello, perché il nostro sistema ha laurea triennale, laurea magistrale e il terzo livello, che è la specializzazione o il dottorato di ricerca. Ecco. Quindi bisogna trovare un punto di equilibrio, vogliono giuslavoristi preparati, ma soprattutto un aumento anche della retribuzione che riconosca e mantenga all'interno del nostro sistema le persone migliori. Grazie per l'attenzione.
8: Grazie,
9: grazie
8: per la domanda.
9: Grazie.
8: Estremamente puntuale alla luce dell'esperienza. E ha dato il là al professor Villari.
2: perché al professor Villari, come ci domandavamo con Vittoriana, prego.
5: Sì, no, appunto è un assist per il professor Paolo Villari, conferenza permanente facoltà e scuole di medicina, perché proprio ha toccato il professor Gaudio un punto che è stato, voglio dire, già oggetto di riflessione durante questo, questo nostro incontro. Come possono le facoltà di medicina mantenere, come lo possiamo chiamare, il presidio scientifico e accademico della formazione senza ostacolare quello di cui abbiamo parlato, cioè una maggiore immersione pratica degli specializzandi nel sistema sanitario nazionale?
2: È la madre di tutte le domande,
8: certo. Ma è una domanda che so.
2: Come facciamo?
8: Lo so. Oggi è il giorno degli esami di maturità, la so questa domanda. Allora, innanzitutto non ti consentitemi una premessa, non ti pure io, non ti sento una particolare non ti commozione, non ti per essere non ti in questa sala, sia non ti per la bellezza, non ti sia per l'intitolazione della stessa. Detto questo, non ti ringrazio non ti tantissimo il professor Note Neri, non ti per l'invito, non ti ringrazio non ti la senatrice Note Cantù, non ti per aver promosso non ti questa iniziativa. La domanda mi piace perché non ti mi spinge, come dire, non ti ad adottare una prospettiva non ti da prestiti, non ti per cui non ti in pratica non ti cercano di rispondere, però ancora non ti in premessa, non ti il libro di Emanuele Note Neri mi piace sostanzialmente, non ti mi piace, non ti per... Allora, innanzitutto, come dire, è nato all'interno della nostra conferenza, non perché io fin dall'inizio del mio mandato ho ritenuto che fosse particolarmente importante approfondire questa tematica. Il professor Neri ha detto già ci sto pensando, per cui fondamentalmente ti abbiamo seguito anche passo passo durante in pratica questa cosa. Ma perché il libro non ti è fatto bene? Per due motivi fondamentali, perché mi piace. Innanzitutto perché parte dal contesto, per cui in pratica dice che la medicina moderna chiaramente è cambiata, sta cambiando e cambierà fortunatamente, in pratica è così. E inoltre prendono in considerazione anche il contesto del servizio sanitario nazionale, che purtroppo sta in difficoltà, ma non è che sta in difficoltà, sì, sono d'accordo che c'è un discorso di sottofinanziamento, ma sta cambiando perché sta cambiando, sta in difficoltà perché stanno in difficoltà tutti i sistemi sanitari pubblici e universalistici. Mi facevo sto sottofondo.
2: Ci sta
8: abbastanza.
5: È un fuori programma non previsto, di cui mi scuso, e nonostante la plomb.
8: Ma era carina però sta cosa, devo dire. Vabbè. È un'idea sostanzialmente. Allora, praticamente, perché i sistemi sanitari pubblici e universalistici sono in crisi? Per tutta una serie di motivi: la rivoluzione demografica, la rivoluzione epidemiologica, la rivoluzione sociale. Per cui è chiaro che c'è un problema di sottofinanziamento che implica sostanzialmente delle profonde trasformazioni e anche delle nuove competenze. Sono d'accordo con l'idea di fondo, lo dicono da preside del libro, vale a dire che c'è bisogno, come ha detto il professor De Gaudio, una sorta di manutenzione straordinaria della 368, perché, e lo dicono in pratica della prestita, perché le cose sono cambiate, non so se mi spiego. L'imbuto formativo, fortunatamente, il fatto che c'erano pochi contratti di formazione specialistica, fortunatamente non c'è più. Per cui le nostre scuole, mi rivolgo ai giovani fondamentalmente, sono completamente diverse rispetto a un po' di tempo fa. Io un po' di tempo fa ero il direttore della scuola di specializzazione di igiene, cioè avevo 7 medici in formazione specialistica. Adesso ce ne ho 30, non so se mi spiego. È chiaro fondamentalmente che tutto ciò implica dei discorsi completamente diversi, e fondamentalmente c'è poi stata la grande pandemia, la grande situazione emergenziale della pandemia, che ha, come dire, in maniera un po' impropria portato l'attenzione a un problema, che è il problema della, come dire, di una sorta di accorciamento del periodo formativo, che non va bene, non so se mi spiegano, ma oramai è arrivato il momento di mettere di mano, perché, e dico e concludo con due possibili soluzioni che sostanzialmente non sono assolutamente in alternativa. La prima soluzione è che sostanzialmente ovviamente bisogna fare una razionalizzazione, se non addirittura un'abolizione della contrattualizzazione precoce dei medici in formazione specialistica, e di pari passo, proprio tale e quale, contestualmente un potenziamento di quella che è stata definita programmazione congiunta, non so se mi spiego. Qua si ragiona ancora per silos, io sono d'accordo che l'Accademia dell'università debba essere hub, però qua gli attori in gioco sono tre fondamentalmente: università, regione e aziende. È importante ed è fondamentale che si parlino. In molti contesti non si parlano sostanzialmente, ed è un problema. Nel momento in cui si abbandona la logica dei silos, si ha una reale, come dire, una reale un reale coordinamento, e allora non ti si pone di arrivare a una soluzione. Mi permetto di dire, non so a che punto sta la manutenzione, non so bene i dettagli della manutenzione straordinaria della 368, un potenziamento, professore della Rocca, del ruolo degli osservatori regionali per la formazione specialistica è altamente auspicabile, perché gli osservatori in cui ci sono tutte queste tre cose che ho detto fondamentalmente possono avere un ruolo veramente importante nell'ambito della programmazione congiunta. Mi aspetto che ci sia una musichetta.
2: Grazie al professor Villari, estremamente efficace, come ci aspettavamo. Volevo coinvolgere il professor Della Rocca, perché sì, anche dal podio, ma è una domanda veramente quasi una curiosità, però che nell'ambito dell'adeguamento della disciplina della formazione specialistica, io oggi mi domando, ma il concorso nazionale oggi misura adeguatamente l'attitudine alla pratica specialistica o è riferito solo ed esclusivamente alle conoscenze teoriche?
9: Innanzitutto grazie dell'invito, complimenti Emanuele.
2: Nella prospettiva europea quale dovrebbe essere lo strumento?
9: La cosa interessante è che se guardiamo proprio la prospettiva europea, ed è ovviamente la prospettiva a cui dobbiamo guardare, come Emanuele ha chiaramente esplicitato nel testo, non è che sia molto diffusa la prova nazionale a quiz, quindi non è che sia la modalità migliore, per tanti motivi su cui possiamo discutere, ma non è questo il punto è, venendo alla domanda, se noi in quella sede stiamo valutando l'attitudine o stiamo semplicemente capendo chi più di un altro può accedere alla carriera specialistica. È ovvio che in una situazione in cui non esiste più l'imbuto formativo, come detto prima, uno potrebbe immaginare che la parte selettiva sia poco importante. Non è così, perché ovviamente durante la selezione si scelgono anche le tipologie di scuole. Alcune scuole sono ovviamente più gettonate, di altre, e altre meno. Sì, sicuramente per come è congegnato e per come si è evoluto negli ultimi anni, le prove, con i limiti che hanno le prove chiamiamo a risposta multipla e non a crocette o a quiz, come qualcuno ama dire, sono una scienza, non sono una cosa campata in aria, signori, cioè farle per bene significa lavorarci sopra, e c'è una commissione che io non posso far altro che ringraziare, come sapete sono il presidente da diversi anni, di esperti veri, che si chiude a chiave e lavora solo su cartaceo per ovvi motivi di riservatezza, e che cerca di fare che cosa? Di fare una serie di quesiti che testino se quel medico ha completato bene il suo percorso, perché in realtà noi non stiamo selezionando degli specialisti, stiamo selezionando persone che devono diventare specialisti, e quindi noi andiamo a valutare con quella serie di quiz a risposta multipla se costoro hanno completato bene il loro percorso. Che non è detto che sia sempre automatico, anche se per tanti motivi, soprattutto negli ultimi anni in cui la pandemia e alcune situazioni ci hanno portato un'emergenza formativa vera. E questo in un contesto di valutazione di competenze, che è difficile fare per quanto siano quiz complessi, in un ambito così metodologicamente ristretto, c'è da capire bene, noi abbiamo cercato di farlo, quali sono i livelli essenziali di formazione. Si parla spesso di livelli essenziali di assistenza. Io coniererei questo nuovo termine, perché noi abbiamo bisogno di capire veramente oggi, nel veramente magma di nozioni, di necessità e di conoscenze a cui...
2: Questo tra l'altro mi permette, sì. Scusami se ti interrompo, mi permette di fare da ponte col professor Brunese, perché quando tu parli di livelli essenziali di competenza, sulla cosa per la quale credo siamo tutti d'accordo e che ovviamente va nella direzione di un'armonizzazione europea dei percorsi formativi e non solamente del riconoscimento del titolo, il link potrebbe essere anche quello con le società scientifiche. Cioè, che ruolo hanno le società scientifiche nella definizione di questo pattern di competenza da certificare? Questa è la domanda che è un'altra curiosità.
9: Questa è un'altra cosa assolutamente importante, no? È stato visto prima come nei vari sistemi che ha esaminato Emanuele ci siano pesi diversi delle varie situazioni. Io devo dire chiaramente una cosa in Italia, adesso non sono un autarchico per l'appunto, ma io credo profondamente nel valore di quello che facciamo in Italia. Il confronto che ho avuto l'occasione tra l'altro negli ultimi anni di avere molto forte, perché sono stato diciamo coinvolto in attività di alleanze europee per cui mi sono confrontato, mi ha permesso di capire che noi possiamo dare un grosso contributo e che non andiamo in giro a cercare di emulare delle persone, ma di confrontarci per capire insieme qual è la cosa migliore. Ecco, sembra che da noi le società scientifiche non siano coinvolte, non è vero, sono molto coinvolte. L'esempio per esempio l'esempio fatto prima dell'adeguamento del decreto interministeriale 68 del 402-2017 è passato tramite un interessamento specifico dei collegi e delle società che hanno dato il loro contributo. Noi queste cose le facciamo correntemente, solo che rimangono un po' sotto traccia e sono

0: Dico, quindi questo è secondo me il nostro tipo di... Continuiamo a lavorare in questa maniera, prendiamo quello che c'è da prendere dalle esperienze con cui ci confrontiamo, ricordandoci tutti che quando parliamo di livello europeo di formazione, dobbiamo anche immaginare che quando un nostro collega che è diventato specialista se ne va in Europa, non sta in fuga, sta nel suo ambiente naturale. Il problema del quale noi ci dobbiamo forse porre, sul quale dobbiamo porre l'accento, è come mai pochi vengono da noi. Quindi qual è il problema che abbiamo noi in termini di attrazione? Perché io sono ben contento se ci sia uno sharing, ma lo sharing deve essere sharing. E quindi questi sono secondo me i punti fondamentali. I nostri colleghi in formazione specialistica questo lo sanno molto bene, a volte sono anche dispiaciuti di non poter ritornare, ma poi quando uno si abitua a certi livelli di qualsiasi tipo di vita, anche salariali, diciamo, quest'anno è un po' difficile. Allora lavoriamo su questo e allora sì che ci arricchiremo.
1: Grazie.
0: Tutti. Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie al professor Della Rocca, il professor Brunense. Il ruolo delle società scientifiche nell'armonizzazione dei percorsi.
3: Si formano nelle diverse sedi in Italia. In questa cosa funziona e tanto più vicina è la società scientifica alle sedi di formazione, tanto meglio funziona. Quindi da questo punto di vista il ruolo è estremamente efficace e, come diceva Carlo, è vero che non è codificato, ma è come se fosse codificato nei fatti. La nostra, io sono presidente eletto dei radiologi, in realtà si sposa bene col ragionamento della specialità. Fino al 368 del 99 non c'era l'obbligo di specialità di andare in ospedale. Quindi avevamo non specialisti. Da allora in poi c'è l'obbligo della specializzazione, che è venuto meno negli ultimi anni per un'improvvida, lo possiamo dire, tanto lo sappiamo tutti, programmazione dei posti di medicina che ha portato gli iscritti a meno di 9.000, parliamo di 10 anni fa e non tanti anni fa, meno di 9.000. Di conseguenza pochi laureati, di conseguenza l'obbligo di ricorrere al decreto Calabria e di rimettere in ospedale dei non specialisti, il professore Villa l'ha detto benissimo, che hanno un ruolo non chiaro, di percorso non ancora terminato, e di ruolo che invece svolgono in ospedale. Perché questo è particolarmente vero per la nostra disciplina? Perché il radiologo, se non è specialista, non può firmare gli esami di diagnostica per il
1: male. Da sempre.
3: E quindi questo radiologo in formazione assunto col decreto Calabria non serve né allo specialista in formazione né all'ospedale che lo assume. Quindi il ministro prima parlava di percorsi standardizzati. Sarebbero estremamente utili se fossero comuni in tutto il territorio nazionale, perché potrebbero dire che uno specialista in formazione al terzo anno ci sono delle cose che può fare, altrimenti così rimaniamo in quel limbo generale che per consentire allo specialista in formazione di fare la prestazione c'è bisogno che abbia purtroppo il diploma. Mi riallaccio a una considerazione del professore Gaudio: sono bravi i nostri ragazzi, sapete che soddisfazione noi abbiamo? Io lo vedo nella piccola regione dove lavoro, che è il Molise. Il cittadino è contento del medico giovane, si sente preso in cura da un collega allo stato dell'arte. Vuol dire che il messaggio che noi riusciamo a trasmettere alla popolazione è buono, è ottimo il messaggio. Forse facciamo un po' fatica a ricordare sempre quanto valido è il nostro sistema sanitario nazionale, per il quale abbiamo combattuto in questi anni. Grazie ancora.
1: Grazie al professor Brunese. Io inviterei il professor Rubini,
2: professor Giuseppe Rubini, collegio
1: per avere il piacere intanto di salutarlo, perché ho condiviso un percorso di lavoro insieme al professor Rubini, mi ha sopportato per qualche anno e conosco oltre che la competenza anche l'intelligenza complessiva. E su questo, professor Rubini, il libro ha introdotto il tema. Noi viviamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale è tra noi. Allora, il rischio, se c'è un rischio di de-skilling per quanto riguarda i professionisti e soprattutto gli specialisti in una disciplina che è estremamente tecnologica, e se dovesse immaginarsi un rischio, in che modo evitarlo, il rischio del de-skilling?
4: Ok, grazie Giovanni, è un onore per me essere qui oggi, saluto tanti amici e tanti colleghi, ringrazio la senatrice Cantù e Emanuele per questa importante occasione di riflessione. Faccio un piccolo passo indietro, perché è stato estremamente interessante il rapporto società scientifiche e il nostro mondo

0: professionale. Volevo solo ricordare, proprio nel segno che il libro di Emanuele ha ripreso e approfondito, a livello europeo e nella comunità internazionale la formazione medica è estremamente sentita e c'è grande attenzione. La prima pubblicazione è dell'89 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità specifica sulla formazione specialistica medica. E poi esiste l'UEMS, l'Associazione Europea delle Specializzazioni Mediche, in cui ogni società scientifica indica degli specialisti per la medicina nucleare, per la radiologia. L'Italia è molto ben rappresentata, ci sono 43 sezioni e quindi in tutte le sezioni la qualificazione professionale medica della italiana si fa sentire e lavora da protagonisti. Quindi e lì esiste anche una codifica dei rapporti tra società scientifiche e questa organizzazione che funziona da consulente del Consiglio d'Europa per proposte ed armonizzazione della formazione. Vengo alla domanda più provocatoria: dobbiamo temere il futuro o meno? Assolutamente no. L'intelligenza artificiale, che poi si basa su qualcosa che abbiamo già vissuto, l'informatizzazione, non solo informatizzazione nei reparti, ma ovviamente l'informatizzazione va nella cartella sanitaria elettronica, pervade tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria. Assolutamente noi dobbiamo cogliere questa occasione. È un'occasione che ci permetterà di qualificarci ancora di più. L'approccio estremamente superficiale, lavorerò un po' di meno perché c'è un programma che mi aiuta nel leggere le immagini, mi aiuta nell'essere più nel prestare attenzione, ma i programmi fanno solo quello che la mente umana ha già pensato, sono stati addestrati sulle esperienze umane. Quindi la comunità scientifica e anche noi all'università ne facciamo uso, però dobbiamo abituarci a un'intelligenza artificiale evoluta che abbia dei dati certificati, quindi quelli che noi reputiamo dei dati validi per addestrare i programmi. Io quest'anno ho tenuto per la prima volta un corso dedicato all'intelligenza artificiale, non solo in medicina, ma anche per la laurea dei tecnici di radiologia, e una delle domande più pressanti era: ma ci possiamo fidare? Ci possiamo fidare se noi conosciamo bene il nostro mestiere? Dobbiamo verificare questa ulteriore opportunità tecnica, come la dobbiamo utilizzare. Quindi assolutamente non un demone, ma un processo che dobbiamo conoscere. Dobbiamo familiarizzare molto di più con quello che ci viene proposto e non accettato in maniera un po' troppo facile, ma è un'opportunità che ci permetterà di svolgere meglio il nostro lavoro e di, anche nel campo della ricerca, di utilizzare i dati per conoscere quello che ancora ci manca per promuovere e per portare livelli di salute, di sanità e benessere alla nostra popolazione più evoluti e sempre superiori.
1: Professore, una domanda per chi non è addetto ai lavori. Allora, lei giustamente parlava dell'esperienza che si aggiunge poi al supporto della tecnologia, quindi in questo caso dell'intelligenza artificiale. Ma quando invece poi ci riferiamo agli specializzandi, riesce poi con l'uso dell'intelligenza artificiale, si riesce a preservare quello che è il giudizio critico autonomo di uno specializzando che non ha, per motivi anagrafici, per motivi insomma, proprio di tempo trascorso sui libri, non ha l'esperienza necessaria per aggiungere all'intelligenza artificiale quel quid di cui lei parlava?
0: Noi siamo in rapida evoluzione e corriamo sempre di più. Gli specializzandi sono sempre più bravi. Io dico sempre che per imparare tante cose ci bastano alcuni mesi, poi il resto è un affinamento con l'esperienza. Loro, vedendo tanti pazienti, acquistano progressivamente ogni giorno maggiori capacità critiche di giudizio e anche di gestione. E in questo si inserisce l'intelligenza artificiale, può inserirsi come primo ausilio nell'affrontare un nuovo problema, ma nell'affrontare l'approntamento di un hardware per un lavoro scientifico, ma anche per gestire una patologia e avere in pochi secondi una raccolta di dati veramente importante che gli permette con senso critico di giungere alla stesura di un referto, di programmare una terapia in maniera molto più affidabile. Quindi anche loro stanno accettando questa progressiva accelerazione che abbiamo nel mondo della sanità.
2: Grazie. Grazie al professor Rubini. Siamo ampiamente entro i tempi. Questo mi consente di fare una survey, almeno tra coloro che hanno contribuito a questa riflessione collettiva, che dal nostro punto di vista è estremamente importante. Ringraziamo ancora la senatrice Cantù. A me sembra di comprendere che il modello italiano, certamente centrato fortemente su una base di conoscenza di tipo universitario, è un modello che dobbiamo rivendicare e proporre anche a livello europeo e promuovere anche a livello europeo. Mi domando, e lo domando soprattutto a voi che avete una competenza specifica, serve il cosiddetto logbook nazionale uguale per tutte le scuole? È verificabile dall'osservatorio, lo chiedo al Presidente, oppure ogni scuola deve mantenere uno strumento autonomo che garantisca l'autonomia? È proprio una domanda puntuale che vorrei cominciare a fare, no, lo vorrei proprio un giro di tavolo, quindi prima Luca è un sì no, perché abbiamo veramente 10 minuti.
3: Sì, ma tecnicamente non è semplice.
2: Ok, quindi sì per il professor Bunese.
4: Sì, sono assolutamente d'accordo, va pensato bene.
2: Io sono
4: un
2: subacqueo, quindi diciamo quando vado a fare le immersioni mi chiedono il logbook, cioè quello che ho fatto prima, e devo presentare diciamo la mia carriera di immersioni per poter entrare. Quindi sì al logbook.
4: Assolutamente, ma va fatto bene. Noi abbiamo anche degli strumenti che oggi non utilizziamo bene, tipo il diploma supplement, tipo l'assunzione graduale di responsabilità. Alcune società scientifiche l'hanno elaborata e lo utilizzano, molte no. Quindi abbiamo molto da lavorare per migliorare il sistema.
2: Quindi una più elevata uniformità nell'ambito anche nazionale.
4: L'uniformità è di preparazione, la diversità ovviamente che è insita nella conoscenza, il sistema universitario, e nei diversi approcci, nelle diverse esperienze.
2: Logbook, però ci obbliga, diciamo, a formalizzare il percorso.
4: Un chirurgo deve saper fare una colicistectomia.
2: Professor Villari, che dici? Logbook sì o no?
5: Logbook assolutamente no, sì, nel senso che è una necessità, una deformativa, nel senso che praticamente una sia il professore, una sia il medico in formazione specialistica, una sa che deve fare delle attività professionalizzanti, una deve conseguire uno degli obiettivi, una deformativa, una però, consentimi, insomma, c'è l'autonomia una universitaria, una dell'autonomia una del professore, non so se mi spiegano, per cui una di quello che ha detto una del professore Gaudio, una mi sento una di sottoscrivere, una nel senso che gli strumenti non ci sono. Il cosiddetto una del diploma supplement è un qualche cosa che permette di caratterizzare lo specifico una del medico, una di informazione specialistica, perché attenzione, io li vedo là, i medici in formazione specialistica non sono tutti uguali, non so se mi spiegano, uno corre il rischio di pensare che i medici in formazione specialistica siano uguali, ognuno è diverso, non so se mi spiegano, per cui ognuno nell'ambito degli standard che sono il logbook eccetera eccetera, poi c'è un suo percorso che contribuisce a formare lui stesso, non so se mi spiegano.
2: Grazie al professor Villari.
5: Non so se ha risposto alla domanda.
2: Sempre,
5: oggi è l'esame
2: non
5: di maturità,
2: potrebbe essere.
5: Le sapevo tutte e due le domande più. Che mi sono state.
2: Io lo direi prima al professor Rubini, ma farei anche diciamo una serve in sala, perché vedo il professor Di Lenarda, tanti colleghi. Professor Rubini, logbook.
6: Prego, sì.
2: Logbook sì o no? Formazione standardizzata?
0: Logbook, assolutamente sì, ha risvolti sia per permette una raccolta
2: di... Anche come strumento di trasferimento di professionisti da una scuola all'altra?
0: Sicuramente sì, noi siamo abituati a gestire dati, i dati oggettivi riportati sul logbook sono leggibili in tutte le scuole in Italia e all'estero, quindi sono dei dati oggettivabili. Logbook significa anche avere dei dati su cui ragionare per fare programmazione futura. logbook significa anche tranquillità nell'andare a certificare un percorso formativo su dei dati.
2: Grazie.
0: Quindi assolutamente sì.
2: Grazie.
1: Allora, logbook sembra approvato all'unanimità, ma vorremmo sentire anche il parere del professor Neri in merito.
6: Prego. No, il professor Di Lorato.
2: E poi le conclusioni le volevo affidare alla senatrice Cantù. Abbiamo veramente pochi minuti.
6: Prego.
7: Grazie. Assolutamente sì. Credo che sia un valore aggiunto, per quanto possibile, per quanto difficile dal punto di vista organizzativo, un sistema che permetta la comparabilità dei dati. Cioè non deve essere necessariamente lo stesso logbook, ma con dei dati che siano paragonabili. E se posso aggiungo un altro elemento. Il logbook di per sé, è stato detto molto bene, è una valutazione quantitativa. Ma è una valutazione quantitativa perché noi lo usiamo così. Ma nel momento in cui il tutore fa una valutazione di corretta esecuzione della pratica, diventa e deve diventare anche qualitativa, e che vuol dire perdere tempo, vuol dire prenderci delle responsabilità. Chiudo con un'altra, se posso rapidamente, una cosa che è stata detta sui numeri. Fra 10 anni noi lavoreremo più del doppio degli ex studenti di medicina. Inevitabilmente il livello si abbasserà, e se oggi i nostri specialisti sono così bravi è perché abbiamo dei laureati molto bravi, e abbiamo laureati bravi perché hanno il numero corretto. Il rischio della bolla è che, sbagliando la numerosità di medici, di cui peraltro non abbiamo bisogno, rischiamo di abbassare la qualità, senza dimenticare che avevamo 9.000 iscritti a medicina ma 5.500 borse, per cui stiamo ripetendo ogni 10 anni degli errori su cui dovremmo pensare e lavorare.
2: Nel frattempo io faccio una domanda al professor Neri e invito, perché abbiamo in sala il rappresentante degli anestesisti della ROI nazionale, credo che diciamo anche a lui dovremmo fare una domanda. Ma al professor Neri io chiedo, avvicinati, al professor Neri io chiedo in maniera molto, molto diretta,
6: a caldo,
2: se dovessi scegliere uno dei sistemi europei che tu hai studiato, dimmene uno. So che da ciascuno tu prendi il meglio, ma dimmene uno al quale
6: prenderei.
2: Non fare
6: è un po'
2: ecumenico,
6: diciamo, un po' ecumenico.
2: Dove manderesti tuo figlio a formarsi, a parte che in Italia ovviamente?
6: Beh, lo manderei in UK, nel Regno Unito. In Italia certamente.
2: E ovviamente la domanda successiva è perché?
6: Perché esiste una flessibilità nel percorso formativo. Ovviamente c'è molto da criticare, non sto dicendo che sia perfetto, ma una flessibilità nel percorso formativo, per cui non è scontato che uno in 4 o 5 anni sia specialista, ma diventa specialista nel momento in cui ha acquisito quel tot numero di crediti che gli danno la qualità. Per esempio,
2: professor professor Villari.
6: Per esempio, una delle cose che fanno, interessantissima, sono gli autoprogram research. Autoprogram research vuol dire che io mando un mio specializzando a fare, e noi già lo facciamo, i miei ne sono testimoni, a fare un periodo di formazione in un certo tipo di specializzazione. Quindi prima si parlava del diploma supplement, no? Cioè si decide in funzione della persona, non è standardizzato. E questo secondo me è un elemento di qualità.
2: Grazie. E il dottor Vergallo, che rappresenta gli anestesisti,
8: grazie tanto, per l'opportunità, diciamo, tra complimenti per l'evento. Vado subito al sodo.
2: Sì, no, ma tra specialisti in anestesia e specialisti in radiologia sono gli unici che da sempre possono esercitare, c'è stato prima ricordato.
8: Certo, ma così come nella ROI medicina in realtà non esiste la fase, non è trifasico, no? C'è subito la laurea magistrale. O sei laureato non lo sei. La domanda, vado subito al professore Neri, qui ho dato solo un'occhiata, ho avuto solo modo di dare un'occhiata, ma mi riprometto di leggere il suo libro con molta attenzione. Un quesito, volevo fare più che altro uno spunto di riflessione. A proposito del logbook, non serve dire che noi come associazione professionale siamo assolutamente d'accordo, è il più possibile con parametri nazionali, ma il quesito è il seguente. A proposito della domanda del dottor Migliore sul concorso attuale, quello che noi in Aroievanc chiamiamo il concorsone, con intento abbastanza dispregiativo, però questo offre uno spunto di migliorarlo. Siamo sicuri che fare un concorso unico per tutte le discipline, soprattutto quelle che richiedono una come dire, una predisposizione a poi esercitare la professione come specialista sia una soluzione che va mantenuta com'è e non sia possibile migliorarla andando a individuare tra i laureati coloro i quali, al di là della possibilità di scelta in base alla posizione in graduatoria, hanno una predisposizione a determinate scuole di specializzazione? È uno spunto di riflessione.
9: Grazie Alessandro per lo spunto, era quello da cui eravamo partiti circa la valutazione delle competenze, dell'attitudine e della conoscenza. Io la lascio sospesa perché chiaramente è un percorso che noi dobbiamo approfondire. Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto chi è intervenuto, ringrazio il professor Neri perché devo dire il lavoro veramente notevole e apprezzabile soprattutto per il metodo galileiano che ci ha ricordato. D'altro canto, venendo da Pisa, non poteva essere differente l'approccio se non quello scientifico. E invito la senatrice Cantù, che ringrazio insieme a Vittoriana, poi a fare le conclusioni.
10: Io che ringrazio voi perché avete esattamente interpretato lo spirito dell'evento di quest'oggi, in quanto non pensate mica che sia finalizzato a se stesso e che non sia invece l'inizio, come ho detto, evocato in apertura del mio intervento, chiamato un seme per sviluppare una rete di saperi, proprio perché è grazie al contributo di chi ha conoscenze e competenze specifiche che io ho sempre valorizzato nella stesura di tutte le mie iniziative legislative, cercando di coinvolgere tutti gli stakeholder trasversalmente. E devo dire che aver ascoltato degli autorevoli testimoni di un'attenzione, di una proiezione al futuro, quale quella che io nel mio piccolo cerco di fare come legislatore, mi è di particolare conforto, già che i contributi che abbiamo ascoltato sono una sorta di summa, in termini di interpretazione autentica, dei disegni di legge a mia prima firma, che come sapete sono inseriti in un insieme di altri provvedimenti a cui avevo fatto cenno in apertura dei nostri lavori, già che noi abbiamo un comitato ristretto che sta elaborando un testo unificato molto complesso, molto articolato e in perfetta sinergia con i due provvedimenti di delega al governo che sono stati in parte qua evocati anche dal nostro ministro e che non si riferiscono solo all'ordinamento delle professioni sanitarie ma anche al riordino dell'intero servizio sanitario nazionale e che quindi tengono conto anche della necessità di intervenire sia sull'assistenza territoriale che su quella specialistica e su tutta la rete di emergenza-urgenza ospedaliera ed extraospedaliera, che come molti di voi sanno qui in sala mi sta particolarmente a cuore in una logica di superamento di tutte quelle che sono in maniera integrata le criticità che purtroppo ancora non consentono al nostro Servizio Sanitario Nazionale di assicurare a tutti i pazienti, non solo secondo principi di umanizzazione, ma anche e soprattutto di appropriatezza e di tempestività ciò di cui hanno bisogno. La mia sottolineatura, la razionalizzazione e l'efficientamento dei processi va di pari passo con la consapevolezza e la coscienza della necessità di una finalizzazione mirata di ulteriori risorse al sistema. Ma voi sapete che per la prima volta in legge di bilancio ben il 20% delle risorse incrementali che sono state stanziate faticosamente, data la difficilissima situazione internazionale e geopolitica che stiamo vivendo, sono state finalizzate alla prevenzione in una logica organica a tutto campo e quindi evidentemente che tale da coinvolgervi come primi attori in tutto il percorso. Per giunta le precisazioni che sono state fatte da chi molto meglio di me può poi espandere dei concetti che solo per ragioni di tempo, perché più di due ore non potevo bloccare Sarana Siria, se no avremmo continuato senza se e senza ma, ci consente di rendere necessaria una sempre maggiore integrazione in termini di rete con il sistema universitario e il sistema ospedaliero e valorizzare i processi di formazione delle giovani leve del nostro futuro in chiave di apprendimento sia esperienziale che didattico.
11: didattico e accademico, facendo in modo che il tutto vada di pari passo con quei due principi che ho cercato di rimarcare: la possibilità di far accedere a tutti e dare a tutti l'opportunità di quella preminenza formativa che evocavo, integrata con gli strumenti che l'innovazione, la ricerca e la tecnologia oggi ci offrono in modo sempre più consapevole, con l'altrettanta necessità di apprendere sul campo quelle che sono le migliori expertise e di differenziare i più talentati rispetto a quelli che sono meno, in una logica anche di dignitosa remunerazione del processo di formazione con contratti dedicati che superino quelle criticità che sono state anche richiamate con precisi riferimenti legislativi che evidentemente non portano il timbro, il marchio di chi vi sta parlando, che crede profondamente nella necessità di una valorizzazione dei saperi e con orgoglio a partire da quelli nazionali che rappresentano eccellenze e nel frattempo evitando quell'autoreferenzialità che è esattamente l'ossimoro della cultura del confronto, dell'analisi comparativa. Quindi io nel ringraziarvi nuovamente di essere qui presenti con noi e di aver voluto aderire a questo momento estremamente, a mio giudizio, importante, sono altrettanto orgogliosa e ringrazio della partecipazione di molti giovani che hanno silenziosamente ma attentamente, perché non ho mai smesso di seguire i loro occhi, seguito ogni passaggio dei contributi autorevolissimi che abbiamo avuto l'onore di ascoltare, e vi auguro di proseguire questo percorso nel modo più proattivo possibile e so già di poter contare su una continuità di collaborazione con tutti i relatori qui presenti, che saranno da me interessati da nudge molto potenti, perché dobbiamo avere l'orgoglio anche in questo scorcio di fine legislatura di sicuramente contribuire nella legge di programmazione economico-finanziaria ad arricchire medio tempore ciò che già non può essere l'upgrading della legge fondamentale in materia di formazione specialistica, ma dobbiamo profondere e ogni sforzo e ogni energia affinché almeno in prima lettura in Senato la riforma possa essere approvata, sicché nella seconda Camera, perché noi abbiamo un sistema bicamerale che pur con le sue imperfezioni è comunque anche occasione di arricchimento e di crescita competitiva nell'affinamento e nel miglioramento dei processi, ci consentirà, insieme al perfezionamento delle deleghe governative, di raggiungere le finalità che tutti noi condividiamo. Vi ringrazio nuovamente di cuore della
12: Io mi unisco ai ringraziamenti insieme al direttore Migliore, partendo dal professor Neri, a tutti i prestigiosi relatori che hanno consentito un excursus che la senatrice Cantù ha poi riassunto poi qui in conclusione con una passione che davvero mi colpisce, e per questa passione la ringrazio particolarmente, senatrice Cantù. Grazie.
13: Grazie a tutti voi, a molti tanti.
14: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento e studio Francesca Rinaldi. Apriamo con i nuovi dati sui migranti. Diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Lo rileva Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Le rotte più trafficate restano quelle del Mediterraneo orientale e centrale. Quella dell'Africa occidentale ha registrato il calo più marcato, meno 60%, grazie all'efficacia delle misure preventive in vigore nella regione. La premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, rivendica le scelte sui migranti. Carla Macrellino.
3: Descrive un'Italia più forte di prima Giorgia Meloni, soprattutto in economia, grazie alla stabilità del suo governo che ha permesso al paese di affrontare con maggiore sicurezza, spiega, la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, e ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread 3 volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi 6 mesi, l'aumento del PIL, il record dell'export. Poi la premier conferma il sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia ed indica come fardello sui conti pubblici i 174 miliardi del super bonus. Un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali. Vogliamo fare di più per il ceto medio, aggiunge. La Presidente del Consiglio guarda con la massima attenzione alla grave crisi migratoria, così la definisce, aperta in Spagna, dove potrebbe arrivare una seconda ondata nelle prossime ore, e sottolinea che la maggior parte dei paesi europei condivide la priorità delineata dall'Italia di difendere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di terrorismo e tutelare la libertà di circolazione alla base di Schengen.
2: E il tema migranti, dopo l'intervista della premier, resta al centro del confronto tra i partiti. Gianluca Ruggirello.
4: La decisione di chiudere Schengen con la Spagna è stata a nostra tutela, lo ribadisce il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Non prendiamo lezioni dalla sinistra, insiste Fratelli d'Italia. La sospensione funziona, aggiunge la Lega. E d'altronde lo aveva ribadito anche nei giorni scorsi il vice premier Antonio Tajani e in audizione in Parlamento ieri il ministro degli interni Piantedosi. Sulla chiusura alla Spagna il centrodestra dunque tiene il punto. Solo propaganda per le opposizioni, visto che nessuno dei migranti è riuscito a lasciare Ceuta, come sostenuto a più riprese da 5 Stelle, Verdi Sinistra e PD. PD che poi critica la narrazione che la premier Giorgia Meloni continua a dare dell'Italia. I dati che snocciola sono surreali, accusano i democratici. Meloni vive nella sua torre d'avorio a Palazzo Chigi. Il potere d'acquisto dei salari è calato del 6,1%, accusano sempre dal PD, mentre la pressione fiscale al 43,1% e ai massimi storici dal 2014.
2: La Spagna intanto fa sapere di aver effettuato oltre 3.000 controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia da quando ha sospeso il trattato di Schengen con Roma. Blindati i territori spagnoli in Marocco di Ceuta e Melilla per evitare una nuova ondata migratoria a Ferragosto. L'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo, è una situazione eccezionale. Il presidente dell'enclave spagnola, Juan Jesús Vivas, torna a lanciare un allarme a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Non bastano, dice, le rassicurazioni dei ministri venuti uno dopo l'altro a portare il sostegno di Madrid. Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta, scandito il responsabile dell'interno, Fernando Grande Marlaska, centinaia gli agenti inviati per rafforzare la sicurezza. Ma, precisa il ministro, non c'è alcun rischio di radicalizzazione e terrorismo. La paura di una nuova crisi, però, arriva in tutta Europa. Dopo la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna, Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri atterrati dal nostro paese. E non si placano gli attriti tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui per poi andare in Germania. Il Viminale ha scritto al governo tedesco per chiarire che non accetterà il rientro dei primi 3. Sono arrivati in Europa prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e adesso l'esecutivo intende anche chiedere una compensazione per quanti sono sbarcati dalle navi delle ONG.
2: A Genova la commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Antonio Zagarese.
6: I 43 alberi questa volta hanno le radici piantate nel terreno. La radura della memoria, immaginato come luogo provvisorio in attesa del memoriale, è diventato invece parte della città. Qui la ferita di Genova il 14 agosto 2018, il crollo del Morandi tra i palazzi abitati di Via Porro. Qui la commemorazione della tragedia per stringersi ancora intorno ai familiari delle vittime. Una di loro, Antonio Cecala.
7: Questa è una giornata del ricordo della memoria, immancabilmente della sofferenza e della commozione.
6: Per la prima volta c'è una sentenza, responsabilità accertate dei vertici di autostrade, di chi era addetto alle manutenzioni, di chi nella macchina statale avrebbe dovuto controllare. La portavoce del comitato dei familiari delle vittime, Egle Possetti.
8: Oggi, dopo la sentenza, che vede condannate anche figure dei funzionari dello Stato, noi speravamo che qui oggi ci fosse una figura governativa in aggiunta al viceministro Rixi.
6: L'angoscia per le vittime è quella di una città ferita. La memoria, per restare viva, ha bisogno di persone che non smettano di raccontare, ha detto la sindaca Silvia Salis, annunciando che il comune di Genova chiederà un risarcimento davvero importante destinato interamente alla cura delle infrastrutture.
2: La premier Giorgia Meloni sui social ricorda l'anniversario del crollo del Ponte Morandi. Il nostro pensiero, scriveva, alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia. Ricordare le 43 persone, prosegue la Presidente del Consiglio, significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Resta in carcere Walter Lavitola, che nell'interrogatorio di garanzia in carcere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Elena Papa.
9: Le dichiarazioni di Lavitola riguardo l'attentato evidenziano disinvoltura criminale, così scrivono gli inquirenti. Ricostruzioni poi fumose e inverosimili, volontà di ridurre il suo ruolo nell'attentato a Sigfrido Ranucci, nonostante l'ammissione di esserne il mandante. Per la giudice delle indagini preliminari mancano le basi per dare gli arresti domiciliari, anche considerata l'alta probabilità di fuga attraverso i suoi innumerevoli contatti all'estero. Non è credibile la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, oltre alla volontà del faccendiere di far potenziare la scorta di Ranucci attraverso l'attentato da lui organizzato, piano messo in campo, secondo Lavitola, per proteggere l'amico conduttore di Report da un presunto attentato dei servizi segreti israeliani, tesi definita fumosa, maldestro tentativo di depistaggio. Inverosimile anche che Gomez Tavares, latitante in Camerun, tramite tra Lavitola e il comando che ha posizionato la bomba, che avrebbe disobbedito agli ordini di sparare sul muro di cinta della casa di Ranucci e posizionare invece una bomba rudimentale. Ranucci verrà ascoltato tra fine agosto e primi di settembre come persona informata sui fatti, quando terminerà l'esame dei dispositivi sequestrati alla Vitola.
2: 17:07 minuti era il nostro ultimo servizio, termina il notiziario, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento per la giornata di oggi, riprenderanno domani mattina alle 10. Grazie a Massimo Chiadroni alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito. Vi auguro una buona serata.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

nuova posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo, un incontro tra generazioni interessanti. In questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

E siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Wasted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera. Stare con...

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante quest'estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

Una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati i primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica, siete disgregati che top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto.

0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla. La squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene. Come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
1: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano. Mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani, quando si allenavano insieme, lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro, che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto, che Pantani sapeva ridere e scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio, che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. Vedi, gli disse Pantani, se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro.
0: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
2: Un aneddoto del Tour 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui. In fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice: ma secondo me lui è andato un po' in crisi, perché non va più forte come prima. Io ho detto: mi raccomando Marco, vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto, perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato. Due o tre volte è venuto la macchina, ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Urri, che aveva vinto l'anno prima il Tour, e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito, perché se mi riconoscono per la strada, mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo, perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.
3: Al Giro, due mesi prima, Pantani ha già trionfato. Ha vinto la 14ª tappa con arrivo a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e poi nella 17ª la Asiago Selva di Val Gardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
4: Pantani e maglia rosa.
5: Penso proprio di sì. Non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani. Pantani, che il primo Giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse due tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro Berdini davanti di Indurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'ottava tappa a Cava dei Tirreni, 4:37, difatti vedete il distacco di Zülle che è andato nuovamente in crisi.
3: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
6: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forte quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare alle ultime settimane per vincere il giro, non spendere delle energie adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago d'Aceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese, lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio. Allora a un certo punto tutti, personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: beh, mancano ancora 15 giorni qui, il Giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
3: E poi arriva il Tour. Un Tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1, a fianco a Pantani, ricorda bene.
7: Quello che ricordo più volentieri del Tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura, un po' del telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi sono staccato e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani è primo, abbiamo la maglia gialla. Sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. Beh, è primo, vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo, faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole: vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
0: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 km al traguardo. Discesa e ancora salita. E qui Marco Pantani trionfa. E l'Equipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
4: Può essere questo il momento decisivo?
5: Io penso di sì. Pantani mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte.
4: Ecco, parte Pantani. Attenzione, l'atteso scatto di
5: e
4: Pantani.
5: E non risponde Ulrich.
4: Non risponde Ulrich. Riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
5: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul plateau dei Bel non andava così.
4: E attenzione nella scia di Escartin, giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.
5: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
4: Ed ecco che Pantani ormai è nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile. Veramente erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
5: Non è mai andato così al Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau des Bains l'ha vinto, ha staccato Ulrich ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
0: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla: Pantani, miracolo du cyclisme, Pantani, miracolo del ciclismo. In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi e con la lucidità perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito e supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a De Zanne, Cassani e anche a tutta Italia si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
5: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Des Alpes. Difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
4: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa, primo piano di Marco Pantani.
5: In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
4: Quattro primi, continua ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
5: Non riusciamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che as divertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
4: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 chilometri più o meno dalla conclusione, a 50 chilometri dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Grandissimo.
5: Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
4: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare, soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
0: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
8: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour già da subito, si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. Lui aveva detto: ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto: Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclismo, vediamo magari in castagna, in discesa, piove, compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un uomo, vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
0: Queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? Più degli altri corridori, prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
7: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica, e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
0: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote. Sono dei minatori del cielo. Scalano non solo le montagne, ma anche la fatica. Scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui, che sapeva bene trasformare le favole in realtà.
9: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

notte all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

Salve, ragazza che imbratti i muri del metrò. Pensavo di offrirti un sorso di Zabon, ma cosa leggo? Prefiero

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e cuore direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro, e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stata a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale. E questo mi piace, mi è sempre piaciuto di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che
1: è
0: comunque
1: vero.
0: Sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super ego riferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello perché parte da noi e parla di noi, ma Sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. E per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni, sì, mentre guidi, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali.
1: Bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita, Maria di Carolina.
0: Ecco, è scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia, è come se avesse raccontato questa Maria in due facce diverse, e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto: donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con il giusto, con la giusta modalità.
2: Sono anni che io non mi diverto più e mi manca andare a una festa di salsa sabrosa.

0: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa. Avete il sorriso identico.
1: Siamo
0: quindi
1: uguali.
0: Parliamo nel presente, sì, perché sì, così c'è in Maria poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo, però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
1: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avessi abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto, molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
0: quello poi
1: sensazione
0: è il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che è, insomma, attraverso cose che apparentemente sono, esatto, anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
1: Se pensi alla saudade, che è la samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile che hanno i brasiliani,
0: che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarì e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
1: Grazie.
0: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale, sempre brava. Cioè, non c'è veramente, non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
1: Questa è una grande rivoluzione.
0: Una grande rivoluzione, quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
1: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con Baccalà e le parolacce, mi piace
0: la zia.
1: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, Baccalà e poi Qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire, io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto morbiditi con Qui con me.
0: Sì?
1: Sì.
0: Perché prima era più...
1: Perché prima...
0: Pretendevano di più...
1: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
0: Ah,
1: che
0: okay,
1: per me, a
0: sempre
1: me divertiva.
0: Sempre allegra, sempre felice.
1: Sì, okay, ma sempre molto... forte, cazzuta, okay, che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono, non...
0: Ah, ecco. Beh, perché quando... non conoscevano la Serena precedente,
1: sì,
0: casomai.
1: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva Baccalà. Quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose. Secondo me è il complimento più grande.

0: l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici. Cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti,
1: ha cantato in siciliano,
0: ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia. Io, è bellissima,
0: che tu già facevi, però
1: che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche facevi. Io adoro quel brano perché è talmente semplice, dici ma veramente dopo nel blu dipinto di blu manifesto pugliese, invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla,
0: sì,
1: Futura, Attenti al lupo,
0: certo.
1: Ma anche Fabio Concato, tantissime, sì, canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere,
0: ma sì,
1: perché
0: è vero,
1: ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là, quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica per bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, okay. Che dice sempre sono a Capatosta. Sì, fa mannaggia a te che sei una Capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besame Mucho.
1: E Saif pure in Solo
0: Saif,
1: un'ora. È bella questa, questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente l'agrodolce, mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti è anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: poi c'è Omara Portuondo.
1: Ecco, infatti stavo dicendo una, cioè, infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Ah, 96. Io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio,
1: cioè, è veramente
0: un
1: un'istituzione. Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante, è sempre presente lei.
0: Sì,
1: ovviamente.
0: Lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana di Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio, e questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna. E continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'aveva detto Gino Paoli, almeno per gli uomini, con l'età aumentano i bassi,
0: sì,
1: e quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
0: sì,
1: no?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me. Me lo chiedo. Ma abbasserò le tonalità.
1: Si abbasseranno le tonalità. Sì.

0: Qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi, quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
1: Toro.
0: Io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Ora fa.
1: Sì, sì,
0: auguri,
1: sì, sì. Grazie,
0: è vero,
1: grazie.
0: Tesorina. Ma qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi, ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intelligibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo.
0: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché è proprio il nostro
1: sì.
0: inno è diventato.
1: Mamma
0: noi che siamo
1: mia.
0: Sempre pronte con la valigia,
1: sì.
0: insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, mm-hmm. Molti ci dicono: beato te che parti,
1: è
0: che
1: vero.
0: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi.
1: Sì.
0: Insomma,
1: ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa.
0: Sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: È vero.
0: Alla fine, è vero. Grazie.
1: Grazie.

E grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anima e Cuore è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimex, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancali, che inizia il 6 giugno alla Lamezia Terme e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni a Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano e il 3 ottobre invece appuntamento a Bari al Palaflorio, un palazzetto appunto fatto da Serena Brancale. E ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te. Poi non

0: accorta quando esci che dentro c'è troppo di te.
1: Radio tutta italiana.
2: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: E vai,
1: che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: Ma che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Serie TV su quel che è stato di noi. Sarebbe Beverly Hills diretta da Tolstoi. Ho capito presto, non c'è verità. Mentre non...
1: Ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: a casa il cascinale, la mucca.
1: Ah, beh,
0: il
1: sì.
0: violino.
1: Sì, sì.
0: La scatola di cacchi, il radiotransistori. Sì. I dischi di Teltoni. La moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no. Lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No. Il fatto

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importanti, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Ma insomma, una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25ª posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24ª posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23ª posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23ª posizione sale. 22ª posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21ª posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20ª posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire, è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia. Ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco, proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica, ma anche al live. Quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour, e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia. Quindi 19ª posizione, DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

18ª posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18ª posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mskilla, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

sedicesima posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in quindicesima posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in quindicesima posizione. Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14esima a 11esima posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14esima posizione per Madame con Mama non Mama.

Tredicesima posizione invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

15ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saif.

e siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti, e quindi buon vento quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa settimana, questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, ha una doppia lettura, un significato in più, e quindi decima posizione per Francesco Gabbani con Summer Funk.

posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo. Un incontro tra generazioni interessanti, in questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

e siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo l'ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

E siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.

Invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia, insomma l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia, ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

e riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella

insomma non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica sia dei dischi classici che dei top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che insomma arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascolta.

lasciarmi, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

sarà sempre così. Ehi ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

ragazza che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più.